Dua Lipa con Dance the Light. Mi raccomando, rimanete con noi perché tra pochissimo arriva il terzo momento, non solo da ascoltare ma anche da rivedere. Andiamo.

0: Purple Disco Machine con Beat of Your Heart. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca pochissimo il tempo di riascoltare e rivedere chiaramente l'ultimo momento che sta per arrivare, quindi sistematevi ragazzi, occhio, non vi spoilerò nulla, tutti lì, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più.
3: Attenzione, un'edicola votiva. Un'edicola votiva. Votiva. Che cos'è l'edicola votiva?
4: Edicola?
3: Cerca sulla settimana enigmistica. No. Magari cretina, la battuta.
4: L'edicola dove si vendono i giornali?
3: L'edicola.
4: No, no. Votiva dei voti.
3: Dei voti.
4: Qui secondo me è un posto dove
3: si comprano i voti.
0: No, i voti. È una cosa
3: differente. Chiamo Donald Trump. Vediamo se. Pronto.
0: No, votiva ha a che fare con la Chiesa, credo, Andrea.
3: Sì. La mia era una battuta, ma non ti preoccupare.
0: No, ma lui non l'ha capito. Io l'avevo capita.
3: Che cosa?
0: Votiva ha a che fare con la Chiesa, ma io l'avevo capito.
3: No, io ho detto chiamo Donald Trump, tu stavi già parlando dei preti, non è, si perde lui, capite? Si perde. Un'edicola votiva, nel senso dove si comprano i voti. Chiamo Donald Trump.
0: L'avevo capito.
3: Magari mi capite. Un'edicola votiva. Sì, dove si sono i voti dei preti, penso.
4: Ma dove? Oppure votiva e
3: i preti comprano i giornali, ce l'ho lì, forse.
4: Ci saranno i giornali
3: dei preti. Dei preti.
4: Niente, i preti santi.
3: I santi, mica fanno.
4: No, tipo, sai che c'è Vogue, c'è Vanity Fair. E magari c'è tipo Vanity San Pietro, non lo so.
3: Vanity San Pietro.
4: Vanity San Pietro.
3: Ma guarda che ti uccidi. Quando ti uccidi?
4: No, è per dire che.
3: Andiamo avanti. Un'edicola votiva del XIX secolo in Silesia. Silesia, dov'è la Silesia?
4: No, in Spagna.
3: Polonia.
4: Andalusia.
3: È stata oggetto di un restauro amatoriale mal riuscito. Un anonimo ha ridipinto le sculture storiche con colori vivaci e tratti grossolani, provocando sgomento e scontento tra gli esperti di conservazione dei beni culturali. Ah, adesso ho capito, cioè dove ci sono i santi, le varie cose, no? Le statuette, quelle
4: i monumenti, i santuari.
3: Ma quali
0: santuari?
3: Questo qua li ha.
4: Molti chiedi, c'è un santuario, quello c'è il Barli.
3: Che c'entra il Barli? Ah, tu dici questo, sei ubriacato e poi ha restaurato. Le ha restaurate questa statua con colori vivaci, chi hai capito? E tratti grossolani, cioè, sembrano altre persone. Cioè, non è, cioè veramente la sacra sincope, veramente. Una roba inguardabile. C'era anche padre zio e la Madonna dell'unto. Sembrano altre cose, cioè veramente una cosa indegna. Se non sai fare le cose, non le fare, cioè, metti lì a fare cose. Vabbè, questa era magari era come cioè, nel senso che era una persona magari un po' disturbata. Ci può stare, come noi, insomma. Tu non hai mai dipinto qualche cosa che non è venuto bene? Cioè, da bambino te lo davano il coso per colorare.
4: Io ho fatto Venezia, ho fatto i canali di Venezia, ho fatto con lo stuzzicadente.
3: La domanda.
4: Tiravo i facevo.
3: La domanda è diversa. Ti davano il coso per pitturare il libro, il quadernino con le figure da pitturare, o te lo davano già pitturato, cioè, e i pennarelli finti?
4: Gli
3: davano i pennarelli già consumati, quelli che non scrivevano più, era già pitturato. Lui continuava lì.
4: No, io stavo sempre dentro le righe.
3: Sì.
4: Non uscivo dalle righe,
3: sì,
4: non facevo
3: lapo. Sì, andiamo avanti.
4: Io non sbalavo.
3: Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, sono Muzio Scevola.
3: E come mai sei Muzio Scevola? Come mai?
5: Perché ci ho messo la mano sul fuoco.
0: Mamma mia.
5: Senti, allora Andrea, volevo dire una cosa ad Achille, che allora Achille somiglia a Pulisic, innanzitutto, magari gliel'ha già detto.
3: A Pulisic, è vero, quello del Milan.
5: Yes. Allora Ugo gli voglio bene, simpaticissimo, cazzo, però è brutto come i denti di
0: non ho capito niente.
3: Puoi ripetere l'insulto per favore? No,
0: non l'ho sentito.
3: È brutto come i denti,
4: i denti di Pulisic.
3: Ma no, ma che senti di Pulisic?
0: No, non ho capito, richiama. Non ho capito.
3: Avete riso prima, cioè.
0: No, io stavo sentendo, lui che ha sguagliato.
3: Perché ha detto è riso su, è brutto come, e se già ridevi.
4: È brutto come i denti
0: di e poi è riso, non c'è.
3: È lui, aspetta. Pronto?
5: Allora, ho detto che gli voglio bene, sei simpatico a
3: Ugo.
5: È simpaticissimo Ugo. Però è più brutto dei denti di Ronaldinho.
3: Ah, ok, Ronaldinho. ok. Sempre in ambito calcistico. Grazie, arrivederci.
0: Grazie.
3: No, pensavo di qualcosa di peggio. Non, se è brutto come i denti. Beh, in effetti, i denti di Ronaldinho, voglio dire. Cioè, non sono un po'. Secondo me l'ha restaurati lo stesso tipo che ha restaurato le statue. C'è un dentista che a volte fa il dentista, a volte fa il restauro delle statue sacre. Vabbè, andiamo avanti.
4: Questo tipo qua lo potremmo chiamare per farci fare le scenografie.
3: A chi?
4: A noi. Sai che siamo delle scenografie, magari.
3: Sì.
4: Eh sì, è per il teatro. No, così che
3: ma io veramente non riesco a capirlo, questo qua che parla così.
0: È lui.
3: C'è una roba, sei una roba proprio. Ma lei, una roba.
4: È lei romagnolo.
3: È andato.
4: Ogni tanto.
3: Catala, la ragazza che ti piace una volta era uno spermatozoo, quindi ti piace. Andiamo avanti.
0: No,
3: ma voi siete malati. Voi siete malati. Cioè, stavi dicendo, scusa, che quella lì
4: comunque non è la base. No.
3: È la base.
4: E beh, è da lì che si parte.
3: Sì, ma non scendiamo dai,
4: girino
3: andiamo avanti.
4: Dicevo
3: che vai con le rane, vai.
4: No, non mi ricordo se una volta mi sono messo a fare stato da rana, io non mi ricordo. Mi sono vestito, sì, ho foto di mi sono vestito in base alle situazioni, creavo una situa, però la scena anche Aladdin non mi ricordo. Però mi hai detto questo. No,
3: stavi parlando delle rane. Possiamo tornare a bomba su quello che stavi dicendo? Non se lo ricorda, ragazzi.
4: No, stavo
3: questa è bella, crolla ubriaco e passa la notte in piazza abbracciato a un nano dal giardino. Rubato, cioè praticamente questo si è rubato il nano dal giardino, si è imbriagato e se lo portava a spasso sto nano sotto il braccio tipo baguette francese, e a un certo punto è crollato a terra, boom, e si è addormentato in piazza abbracciato al nano, capito? Ha passato la notte col nano, c'era il film, no? A spasso col nano, no, a spasso col folle,
0: a spasso con Daisy.
3: Vabbè, non mi ricordo,
4: a spasso col morto,
3: a spasso col morto,
0: un weekend con il morto,
3: sì, in viaggio col folle, andiamo avanti.
4: Comunque dicevo che
3: vogliamo
4: scultore.
3: Il nome del nano Sbronzolo. Era ubriaco anche lui, ha fatto bene, perché l'ubriaco vuole farti bene anche a te. Cioè, una cosa che non ho mai capita sta cosa qua, no? Perché vuole condividere con te la stessa sua situazione, no? Bevi, e tu, io non bevo, io bevi. Quindi se tu non sei ubriaco diventi ubriaco, se esci con un ubriaco diventi ubriaco anche te. È normale, non so come mai sta voglia di far ubriacare anche gli altri.
4: È perché è la reazione catena, no? È mica un discorso di reazione catena.
3: Ma se io vado con una donna, poi non chiamo te per andarci anche tu, capito? Cioè, non è che ti chiamo, oh, ci ricambia anche te, una grandissima. No, non si è mai sentita sta cosa, no?
4: No, magari se tu dici più di una mano.
3: Fa l'amore e il giorno dopo incontro l'amico, oh, ho fatto l'amore ieri, oh, dai, fallo anche te. Non c'è sta cosa, capito?
4: No, ma magari. Oppure magari in momento
3: oppure
4: di difficoltà,
3: che so, uno che prende una fregatura, oh, mi hanno dici, dai, fatti anche tu così. Condividi la sfiga, non
4: dipende, se tipo ti sta sui maroni, sì, cioè nel senso
3: chi ti sta sui maroni,
4: se un tipo ti sta sui maroni io dici
3: certo.
4: Ah, secondo me è giusto,
3: ma perché continui a tirarti sul colletto dalla camicia?
4: Continui
3: a fare così Elvis.
4: È entrato
3: nel personaggio.
4: Allora, cosa fai? Perché sabato non vieni a quindi solo
3: non c'è più posto,
4: o come non c'è più posto? E allora settimana prossima, c'è venerdì 16, Rovereto, tanto in mezzo alle montagne.
3: Prendere una balustra,
4: c'è la mucca Carolina.
3: È un ictus,
4: e fa mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu

0: però contenuto era contenuto.
1: Contenuto, sì, della camicia di forza.
0: Non
2: stamattina credere di aver incontrato Achille, invece era uno spandiletame. Vabbè, questo è cattivo, questo è cattivo, poveraccio. Puoi togliere la X2 nella voce di Achille? Che cos'è la X2?
0: Quello che ti raddoppia la velocità. Quello che ascolti vocale.
2: Sei accelerato.
1: La X2, il per 2. La X2.
0: Comunque, vabbè, detto questo, pochi posti rimangono ancora a Guidizzolo.
2: Allora, pochissimi posti a Guidizzolo. Una mangiata, una 5 dita. Allora, Guidizzolo, siamo sabato. Siamo sabato.
0: Allora,
2: aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto?
3: Achille.
0: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, sei utile come i tergicristalli su un sottomarino.
2: Non è male questa, carina. Anche fine, l'hai educato.
0: Attenzione, se davanti ti viene il plancton, cosa fai?
2: Il plancton. Che cos'è il plancton? Il plantare delle balene.
0: No. Il plancton è la base della nutrizione.
2: Sì.
0: La nutrizione dei grandi cefali.
2: Cefali.
0: I grandi
2: cetacei.
0: I cetacei.
1: Falli.
0: È un cefalo che mangia,
2: prendilo a pugni per favore. dai, andiamo avanti.
0: No, comunque, quindi allora, ultimissimi.
2: Pronto?
4: Andrea.
5: Tavolo.
4: Show. Su Studio Più.
6: Spot.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: Gianduri con Sex, Drugs e Rock and Roll. Ci siamo ragazzi, andiamo di meteo e poi si parte. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: L'anticiclone sta perdendo colpi all'altezza dell'Europa centrale sotto la spinta di correnti di origine atlantica, quindi una perturbazione in marcia foriera di rovesci e temporali su buona parte degli stati centro-occidentali europei. Ovviamente sarà coinvolta anche l'Italia, raggiungerà le regioni nord-occidentali, il peggioramento previsto su Emilia, Toscana e sulla Lombardia in giornata. Da giovedì l'afflusso di correnti più fresche e instabili genererà un vortice sull'Italia centro-settentrionale che estenderà le condizioni di instabilità fino alle regioni centrali con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Trico Wellness.
7: Andrea.

0: tutto rallentato, cioè tutto, capito, che va piano, tutto diesel, come si dice. Allora, buongiorno a tutti, sono tutto incriccato, non so cosa ho fatto ieri, però mi sono incriccato, c'ho il collo che praticamente lo posso girare solamente a sinistra, a destra 30 gradi, forse meno, 20, non lo so, adesso così già mi fa male. Vabbè, comunque, se avete consigli, qualsiasi consiglio non è accettato. Come si dice, non si accettano consigli. Vabbè. Allora, il gatto del mio vicino ha messo incinta la mia gatta. Mi sono svegliata trovando questo sulla veranda. Ah, c'è un sacchetto di croccantini con scritto mantenimento dei figli. Vabbè, è già avanti, è già avanti la ragazza. Mamma. Vabbè, andiamo avanti. Il gatto del vicino è sempre più al verde. Mamma. L'ho fatto anche io con la mia ex, però quando ha visto i croccantini si è ingazzata come una iena. Vabbè, è normale, cioè, non, mi sembra giusto. Vabbè, ringraziamo chi ci ha scritto le battute, Fiore Corcione.
1: Ma chi è?
0: Emanuela Marinelli.
1: Ma chi sono?
0: Sono quelli che hanno scritto le battute. E anche Menoli Ciuz.
1: Ma chi è?
0: Menoli Ciuz. Vabbè, allora, va muto, uno ha scritto va muto. Che vuol dire va muto?
1: Che non si sente.
0: Non si sente la radio?
1: Penso di sì, però.
0: Che vuol dire va muto?
1: Va muto, cioè va muto quando
0: muto, c'è... muto, muto, muto, si dice muto, muto. Dimmi.
1: No, Sua Santità dovrebbe aver risolto, quindi...
0: Ah. Andrea, di al tuo collega Ciccione, era Drizza Banane, di rispondere ai messaggi, per favore, grazie. Evidentemente non risponde ai messaggi.
1: No, quelli là, perché qui rispondo a tutti io,
0: Oh, calma. Oh, ragazzi, calma, ragazzi, perché lui risponde a tutti. Ugo, ti confermo che sui 95.5 non si sente la pubblicità. Vabbè, avrà scatenato lui l'inferno,
1: certo,
0: oggi.
1: Certo.
0: Oggi avrai scatenato tu l'inferno, no?
1: No, sono arrivato
0: non
1: perché
0: si sente, non si sente.
1: No, no, e non c'è la pubblicità. Chiaramente che non
0: ma
1: si sente.
0: Ma fatti gli affari tuoi, ma non dirà nessuno. Perché lo devi dire in radio? Cioè, non c'è bisogno. Chi lo sente, la sente. Chi non la sente, non la sente. No, no?
1: Non la sentivano.
0: È una regola radiofonica questa. Non si dice mai il problema. Perché chi la sente, la sente. Chi non la sente, non la sente.
1: Ho capito.
0: E non dà il problema alla radio. Magari dà il problema alla sua radio, capito?
1: Sì, ok.
0: La prossima volta ho imparato un'altra cosa.
1: Vabbè, okay.
0: Ma tanto gliel'ho già detto 70 volte. Ma gli ha detto anche il boss, ma lui non capisce niente. Vabbè, cioè, possiamo
1: parlata.
0: Cadavolo, per il dolore al collo ci vogliono 5 gocce di andiamo avanti. Ma io stavo anche leggendo. Adesso funziona tutto, bestie. E lo so perché ha messo mano Tozzo, altrimenti qua eravamo ancora all'età della pietra. All'età di Ugo eravamo.
1: Certo,
0: mamma. Radrizza Banani non servi a niente. Dai solo problemi. E lo so.
1: Ma tua sorella.
0: Allora, il problema non è lui. Il problema è che lui. Allora, tu sei come quello quando bruciò la città, no? E ha iniziato a urlare per primo. Tu sei il primo.
1: Scusa, chi?
0: Sì, quando, allora, su una barca, quando si vede terra, tu sei il primo che la vede.
1: Certo.
0: Quando c'è il fuoco, tu sei il primo che dà l'allarme al fuoco. Poi c'è uno che ti urla: "Ehi, cretine, la grigliata!" E tu sei per gli allarmi, capito?
1: Per gli allarmi.
0: Tu dovresti essere posizionato in tutte le case. Ugo allarm. Ugo allarm. L'allarme Ugo.
1: Certo.
0: L'allurgo.
1: Chi è?
0: L'allurgo, suona bene.
1: L'allurgo.
0: Praticamente, se entra un ladro tu, c'è un ladro. Se entra qualsiasi persona, fuoco. Sei l'allarrugo.
1: L'allarrugo.
0: Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, ma come mai l'app funziona solo la modalità video? Ah, ecco cos'è che andava in muto. Allora, l'app, ragazzi, è la vostra app che non funziona, non è che è la nostra app. Cioè, l'app si collega a internet. Se voi avete l'internet di Cacio Camillo,
1: è
0: normale, non prende, funziona a metà, no? Un po' come i film, quando tu ti posizioni su Netflix e c'è la linea bassa a casa, continua a girare la rotella, gira, poi si vede qualche immagine, ma è l'audio, no, per esempio, no? Oppure vabbè, come i video che si fermano sul più bello, che tu dici, porca miseria, ero pronto, ero tutto preparato, mi ero già unto, si blocca la rotella. Vabbè, buongiorno, come mai? Poi c'hai le mani impegnate. Andiamo avanti. Ma come mai? Ah, basta, basta. Non voglio più leggere questi messaggi. Ok, che diamine, ragazzi. Allora, presentati, sei già presentato.
1: Sono Ugo Palmisano e ho un rimedio per te, per il mal di collo, Andrea, perché lo faceva mia mamma, lo faceva mia nonna.
0: Sì.
1: Praticamente hai un ferro da stiro, ce l'hai a casa.
0: Un ferro da stiro.
1: Sì, ora ti spiego, non ti preoccupare. Allora, si prende un...
0: Il collo?
1: No.
0: No.
1: Dov'è che ti fa
0: lo stacco?
1: Male?
0: La donna... Lo metto sull'asse, sì.
1: No, sull'asse.
0: Il collo mi fa, tutto il collo, la parte...
1: Ok, ti sdrai sul letto.
0: Mi sdrai sul letto.
1: Ti metti dalla parte che ti fa male, la tieni in vista.
0: Sì.
1: Prendi un asciugamano molto morbido, lo pieghi in quattro,
0: in quattro.
1: Deve fare spessore.
0: Spessore, sì.
1: Il ferro caldo,
0: sì,
1: va messo sopra l'asciugamano.
0: Ah, non sul collo?
1: No, che c'è
0: sulla scemo, faccia,
1: no.
0: Se
1: no. Ma no!
0: Se no sui capelli, mi stiro i capelli. Ma ragazzi, non seguite queste
1: questo
0: cose.
1: Questo è un consiglio della mamma, no, ti giuro.
0: Ma lascia stare.
1: Ma guarda, se c'è qualcuno che l'ha fatto, anziano, tra virgolette.
0: Anziano.
1: No, è una roba che si
0: se
1: faceva...
0: c'è qualche rimbambito come la mamma e la nonna, che ci scriva, insomma, ci dia conferma.
1: Ma guarda che tu non credimi che funziona.
0: Adesso ho dato la rimbambita a tua mamma che ci sta sentendo, Rosa, è una battuta. Però digli a Ugo, insomma, qualcosa, insomma, anche tu. Voglio...
1: Ma ti ho dato un rimedio della nonna, si dice, Andrea, e funziona.
0: Non ho capito.
1: Funziona, Andrea.
0: Oh, mi hanno mandato una foto, a proposito di vecchi, mi hanno mandato una foto vecchia. Vecchia, dove il marito, lo sposo, è uguale a te praticamente.
1: Ma chi?
0: È uguale a te.
1: Vabbè.
0: E praticamente tiene per mano la moglie e con l'altra mano la suocera. La suocera praticamente ha la stessa faccia dello sposo.
1: Ma
0: c'è una roba. Dopo la vostra la foto perché è inquietante. È più uomo la suocera dell'uomo. C'è una roba. Cioè, se cambi l'ordine della foto, cioè, il suocero potrebbe essere scambiato. Il marito per suocero e il per suocera e la suocera per marito. Insomma, vabbè, un casino. Comunque avete capito chi comanda in quella foto, in quella famiglia anche. Quella famiglia. Vabbè, comunque è abbastanza inquietante. Va bene, allora facciamo così. Vabbè, lui si è presentato, è Ugo Marcio.
1: Ma chi? Ma tua sorella?
0: Tra un po' arriva Gio Cavalletta e siamo al completo, dai. Allora, un minuto di questa canzone che ormai la conoscete a memoria, cioè non, è inutile che... Vai. Sembra la stessa. Madonna, ha fatto 70.000 canzoni, sembra la stessa, mente.
1: Non ho messo niente.
0: Guarda che è più grave non togliere che mettere, eh? È più grave perché tu sei cosciente, cioè come quello che vede il delitto e non fa niente, cioè vede uno che sta picchiando l'altro e non fa niente. È più grave di uno che picchia, perché quello che picchia magari ci avrà una motivazione, che ne sai, magari è anche valida. Invece quello che sta fermo è peggio, tu sei più complice.

0: Vabbè, la canzone è bella, la conoscete, insomma, la metteremo anche dopo, eh? La metteremo anche tra un'ora, insomma, la rimettiamo. Ah, mi hanno detto che la madre dello sposo, la suocera, quindi, è anche il padre della sposa.
1: Ma capito? Come?
0: È sia madre che padre.
1: Ma come
0: è possibile? È possibile, è possibile. Queste mutazioni genetiche, ragazzi, ormai.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show. Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: Aspetta, vediamo. Non so se vi ricorda le carte, quando mettevamo le carte nelle ruote delle biciclette. Vi ricordate che che facevo l'effetto? Aspetta. Non c'è più adesso, non c'è più, ragazzi. Allora, c'è un amico che è sul treno ad alta velocità, come si chiama?
1: Ad alta velocità.
0: Ad alta velocità. Vabbè, ci avrà un nome.
1: Beh, c'è Italo, c'è la Freccia Rossa, c'è.
0: Ma no, sono... quelli che stanno costruendo ancora, quelli come si chiamano? Quelli
1: i treni ad alta velocità.
0: No, allora tu lo sai che c'è stata c'è stata una discussione sui treni quelli super veloci, come si chiamano? Quelli che stanno costruendo, li vedi per strada?
1: La TAP.
0: I cantieri.
1: La TAP, treni ad alta velocità.
0: E allora dillo, no.
1: L'hai detto già prima.
0: Ma devi dire TAV. Altrimenti io pensavo che non fosse abbastanza.
1: Non fosse abbastanza cosa.
0: Vabbè, lascia stare. Ma è fastidioso.
1: Ma io?
0: È che io.
1: Scusa.
0: Alta velocità, TAV. Dillo, TAV. C'è uno che è un ingegnere. È un ingegnere. E il fatto che ci ascolti un ingegnere è già grave. Ma per lui, non per noi. È un ingegnere che ci scrive dal treno. Che stanno provando, si vede le tratte. E l'ingegnere è quello che muore per primo, no?
1: Dai!
0: È quello che ha disegnato. Come il disegnatore del Titanic. Il costruttore del Titanic.
1: Era a bordo.
0: È morto anche.
1: L'infame.
0: Ah, l'infame.
1: L'infame
0: si è salvato.
1: Al posto prima delle donne e i bambini. Questo si è buttato nella
0: No, l'hai visto un altro film tu. Dai, lascia stare. Hai visto il film di Temu. Dai, lascia stare.
1: Quale film?
0: Dai, il Titanic Temu.
1: Ma chi?
0: Temu Titanic. Temu Titanic. È sul barese prima di salire, che non è salito poi. Temu Titanic, se n'è andato. Vabbè, come? Allora, stavo dicendo che c'è questo ingegnere. Sul TAV, sulla TAV, sul treno, insomma, ad alta velocità, e sul treno a 300 e rotti chilometri all'ora dice: ti ascolto anche a 300 chilometri all'ora. E come ci ascolta?
1: Come ci ascolta?
0: Non lo so, non avrà delle cuffie particolari.
1: Ma che c'entra la velocità? Scusa, ma cosa c'entra?
0: È fuori, con la testa dal finestrino. Sì, è partito Livio e torna Livia praticamente. Quando arriva in Libia, perché è tutto tirato, tutto pettinato.
1: Certo.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, la pallavolista canadese Anna Smerek, alta 2,07 m, una bestia, è anche bellissima perché di solito le donne alte non sono
1: ma non è vero,
0: sì, dai, un pochino sì,
1: dai.
0: Quelle 2 metri e rotti, cioè voglio dire, sono sono un po' dinoccolate, come si dice, sono un po' sproporzionate, cioè nel senso che non le vedi, insomma, che non mamma mia, cioè, ma dove siamo, scusate. Per favore, non facciamo battute. Sei veramente volgare.
1: Sei volgare.
0: Vai a pensare le cose volgari. Allora, Anna Smerek, alta 2,07 m, è diventata virale sui social per una foto accanto a un uomo alto 1,60 m. Cioè, alto come te, questo, capito? Cioè, e lei è 2,07. Cioè, quanti centimetri di differenza, ragioniere?
1: È tanti, Andrea.
0: No, non lo sai.
1: 1,60, 2,07 sono 47 centimetri.
0: Ah, ma non era difficile, eh? potevi arrivarci anche più velocemente, però insomma, il cervello è quello, insomma, non è. Questi sono i test che fanno i test di intelligenza, sì. Vengono fatti anche sul tempo, no?
1: Certo.
0: Vabbè, tu vabbè, insomma, non è... e piano piano arriva. Praticamente questa donna è alta 2,07 m e lui nella foto si vede che è più basso, perché e lei non c'ha manchi i tacchi, 2,07 m e lui è 160 centimetri. State pensando la stessa cosa? No, veramente, cioè, veramente io mi rifiuto di trasmettere stamattina, cioè se ho un branco di maiali, cioè, non, all'ascolto non va bene, cioè, non, e dai su, ma tutti la stessa cosa avete pensato. Ma veramente avete messo Piero Velù?
1: Hai quel fuoco.
0: Questa era bella, però quando è uscita era una roba. Quando uscì era una roba fotonica. Anche adesso.

0: Allora, l'unica canzone bella che abbiamo messo oggi, ci vuoi parlare sopra?
1: No, non è vero.
0: Ci stai parlando sopra, ci stai parlando.
1: No, ti volevo fare
0: dimmi, fastidio, dimmi.
1: Devo fare la domanda, ma a Nuvoletta.
0: Nuvoletta?
1: C'è, sei una nuvola stamattina, col tirabuzzi.
0: Sembra uno spoiler, perché praticamente se tu lo vedi di profilo, praticamente è tagliato come uno spoiler.
2: Allora,
0: mettiti di profilo.
2: Mi ascolti, spoiler.
0: Allora, se non ci credi, faccio la foto.
1: Forse ti sei pettinato male.
0: Faccio la foto.
2: Va bene, ok.
0: Allora, stai dritto, stai dritto, stai dritto. No, dritto, normale.
1: Sembra Michael Knight nell'82.
0: Ok, dimmi se non è uno spoiler questo. Cos'è qua?
2: Cosa ma c'è? Mi ascolti un secondo?
0: C'è una spiegazione.
2: Ok. Allora, ti spiego. Ieri mi sono lavato.
0: Tanto la posso far vedere.
2: Ok, va bene, ok. Cagami. Mi sono lavato e mi sono fonato.
0: Su
2: va
0: che
2: bene?
0: Macchina l'avete è montato?
1: Su che macchina?
0: Scrivo, aspetta. Su che macchina.
2: Vedi che
0: cioè, è montato.
2: Mi fai parlare? È sempre giù tu e giù. Va bene, ok.
1: No, guardi da chi le dì, giù le dì.
0: Allora. Sto scrivendo un post per la gente, insomma, no?
2: Sì, ok, dai.
0: Tra l'altro, sembri anche gonfio. Sembri anche fisicato col giubbotto. Guarda.
2: Non è che sembro.
0: Vabbè. Andiamo avanti.
2: Allora, mi sono lavato, va bene, ieri e mi sono fonato.
0: Ti lavi anche allora?
2: Sì.
0: Azzo.
2: Detto questo,
0: ragazzi, notizia bruttissima per chi ama i picnic: stanno andando a rotoli perché nessuno più prepara i panini. Cioè, questo è una notizia dell'ANSA.
1: Ma che notizia
0: dell'ANSA. Cioè, i picnic femminili non vanno più, ragazzi, perché nessuna prepara i panini. Mentre i picnic maschili vanno perché tutti portano le birre. Cioè, diventa subito picnic. Cioè, non...
1: Certo.
0: Dimmi.
2: Allora, ieri quando mi sono lavato.
0: Aspetta, donna che scrive: cadavolo, ce l'hai con noi? No, non ce l'ho con voi. Però diciamoci la verità: le donne de una volta non ci sono più, cioè una volta c'erano le donne che picnic che ti portavano 7-8 metri di pizza, 18 metri di lasagne, 80 kg di cannelloni, c'era una roba, 7 angurie, una roba esagerata, tutto il parco mangiava, i piccioni tutti intorno ad aspettare i resti, capito?
1: I resti.
0: Vabbè. Dimmi.
2: Allora, ieri mi sono lavato, mi sono fonato,
0: sì.
2: E quindi il capello aveva un effetto.
0: Aveva un effetto.
2: Poi mi sono ho dormito.
0: Hai dormito?
2: Ho dormito. Essendo qui.
0: Hai dormito sopra un asse di legno?
2: Ho dormito in un cuscino.
0: Non c'era il cuscino, c'era un asse di legno.
2: Ti spiego.
0: Sì. Quindi sono schegge queste, non sono capito.
2: Allora, tu hai i capelli lunghi, due dita, e quindi allora è normale che tu fondamentalmente dormi. Cosa vuoi? Che ti si schiacci.
0: Infatti.
2: Ecco.
0: Quindi sono fonati i tuoi capelli, sono gonfi, sono tipo quelli delle vecchie, quelli cotonati.
2: Innanzitutto.
0: Ho detto vecchio, ma ragazzi, ma vecchio che è una brutta parola, scusa, eh. Io sono vecchio, cioè brutta vecchio. L'ha detto come per dire, dai, cadavolo.
1: Anziani.
0: Ma anziano, che vuol dire anziano?
1: Che
0: vuol dire?
1: Sei vintage.
0: Ma guarda, io sono vecchio, non sono vintage. Sono vecchio. E sono fiero di essere vecchio. non ho capito. Le vecchie si fonano i capelli. Se li gonfiano, se li cotonano. Sono quattro capelli, ma cotonati sembrano la zuppina dei spaghetti. Dimmi.
2: Quindi ieri, quando mi sono fatto i capelli con il diffusore.
0: Sì, okay, col diffusore. Oh, sì. Mamma, se sei. Non lo posso dire, ma sei veramente.
1: È donna.
2: Allora,
0: sei suocera, non è manco donna. Lui è nato già suocera.
2: Allora, ascoltami. Il capello mosso va asciugato con il diffusore,
0: okay.
2: A bassa velocità, bassa media velocità.
0: Ma tua mamma, tu sei lì dentro la cameretta che ti fai, ti asciughi i capelli, non ti dice niente.
2: Sì. Io me li fono in bagno.
0: In bagno, e non ti dice niente tua madre.
2: E cosa mi devi dire?
0: No, non lo so. Ormai sei abituato, diciamo, a avere la suocera in casa. Vabbè,
2: no, comunque, allora, pettinace. Lavato, fonato.
0: Attenzione, c'è
2: effetto.
0: Una donna che scrive: neanche gli uomini di una volta ci sono più, sono tutti gay o trans. Questa è una donna che scrive, che si lamenta, diciamo. Allora, no, a parte che i gay ci sono sempre stati, e i trans anche, voglio dire, cioè, però voglio dire, adesso tutti i gay, tutti i trans, sempre stati. Non parliamo di sesso, che il cambiamento di sé, che... Allora, c'è da dire una cosa, però posso dire della donna, che non mi viene il termine, a vantaggio della donna. posso dire che ha ragione un pochino, non sul fatto dei gay, però che l'uomo si sia un po' effeminato, no? Guardate Achille, voglio dire, uno che si asciuga i capelli col diffusore, si mette la crema per, cioè, la crema per i piedi, la crema per le mani, la crema per la faccia, cioè, la crema per il corpo, si depila con le pinzette, cioè, è chiaro che ha perso un po' di virilità l'uomo. E perché? Perché non si sa perché, però in effetti se tu vai in giro, vai nei locali, tutti questi uomini vestiti tutti di marca, tutti che sembrano usciti fuori dal sai il coso delle acciughe, no? Quando sono tutti unti, tutti belli vestiti con le scarpe, sono più col borsello, sono più donne gli uomini delle donne a volte, vero, tu vedi le donne magari scacciate, messe così da battaglia, che sono quelle belle, quelle sanguigne, quelle che te prendono, te capito, te rimontano casa dopo che te l'hanno smontata, e ci sono anche e invece gli uomini sono più effeminati, questo è vero, sono più, stanno attenti al particolare, se fanno le sopracciglia a gabbiano, c'hanno tutte, anche tu ti togli con le pinzette, allora, le sopracciglia,
1: ride lo fa.
2: Io allora
0: per far cosa poi? Tu dici tutto questo per conquistare una donna? No, perché non si avvicina alle donne, perché c'è competizione,
1: c'è competizione
0: fra di loro, capito? E le donne, tante volte io parlo con un sacco di donne, amiche così, quelle mi dicono, cioè a me mi piace uno, ma non viene da me, cioè io che devo fare? Gli lancio gli sguardi, lo aspetto fuori un attimo, fuori dal bagno, vado in bagno, per Dio, andai in bagno, magari mi incontri e per sbaglio mi dici qualcosa, non fanno niente, non fanno la prima mossa, come mai? Gada? Perché se sono rincoglioniti, perché hanno vissuto con la mamma come lui, no. E quando vivi con la mamma 20, 30 anni, 40 anni non è, ti rincoglionisci, perché la mamma ti prepara da mangiare, ti fa cose, ti dice guarda c'è un pelo, e tu cominci col primo pelo e poi piano piano, perché la mamma voleva una figlia e ne ha dato un figlio, e quindi questa è la verità, diciamo. Lui c'ha due sorelle, la mamma voleva tre figlie, lui è la terza figlia barbuta uscita male.
2: Allora,
0: e dopo
2: allora,
0: questo chiudiamo la rassegna con sentiamo.
2: No, io no, che io non faccio beneficenza, ok? Parliamo per me stesso, ok? Quindi io sto dicendo una cosa, che io ho cura di me stesso, ok?
0: Sì.
2: Ovviamente c'è un limite.
0: Hai scambiato la crema?
2: In che senso?
0: Per la faccia coi piedi?
2: Ho fatto un sogno.
0: No, lascia stare i sogni, continua a dire quella cosa là,
2: così
0: chiudiamo l'argomento.
2: Ecco, no.
0: Hai cura di te stesso?
2: Ho cura di me stesso.
0: Per far cosa? No.
2: Allora, perché mi amo.
0: Ti ami?
2: Sì, è la cosa più importante della vita.
0: Tu ti sposeresti da solo? Cioè.
1: Sì, secondo me sì.
0: Ti ami tanto?
2: Meglio solo che me l'hai accompagnati.
0: Allora, ma questa è una cazzata.
2: No, non è mica vero.
0: No, ma no, è una no, frase. No, no, è una
2: no,
0: frase.
2: No, no, no, no.
0: Allora, scusami. Questa è una frase. Mio marito mi ruba il fondotinta. Cioè, vi rendete conto? Cioè, la roba, ragazzi. Seguilo, perché potresti avere delle grandi sorprese.
2: Sto dicendo che sì. Io sono uno di quelli
0: se ti curi troppo per non avere nessun tipo di donna a fianco, vuol dire che tu ti curi per essere guardato.
2: No.
0: Ti piace essere guardato, essere apprezzato?
2: No.
0: No, no, ti curi perché?
2: Per me stesso.
0: Per te stesso.
2: Allora mi ascolti. Io
0: sì. No, ma sempre... magari c'ha ragione, cioè nella sua ignoranza c'ha ragione.
2: Ognuno giustamente
1: ma uno
2: vita.
1: Si fa bello per essere apprezzato.
2: Ma tu non hai voce,
0: non hai voce
2: di capitolo.
0: Non hai voce di capitolo. Tu non piaci né agli uomini né alle donne.
1: No, prima di tutto,
0: tu sei un comodino, vedi, non puoi parlare.
1: Prima
0: non...
1: di tutto,
0: tu sei l'opposto suo. Cioè, lui si cura troppo, tu non ti curi per niente.
1: No, quello è vero, però tu non hai voce in capitolo, non si dice.
0: Non puoi parlare, tu non hai armi. Cioè,
1: non hai armi?
0: Che parli di cosa parli? Di come non si può uno curare?
1: C'è anche quello, ci sono dei tutorial.
0: Allora,
1: come peggiorare?
0: Allora, facciamo così, andiamo a pubblicità, poi parliamo di come migliorare e come peggiorare.
3: Su Studio Più Spot. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: It's a beautiful. Allora qui ci abbiamo un beautiful e un brutiful. È un brufolo. Un brufolol. Brufolil. Allora il bello parla il bello. Allora diamo, allora innanzitutto la gente ti saluta caramente e dice: Achille, stamattina siamo un po' polemici, ti sei alzato con le tue cose? Sì, c'ha le sue cose, insomma è un po' nervosa. Achille quando racconta la sua vita mi viene voglia di menarlo. Achille ha scambiato la crema per i piedi. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Allora io ovviamente sai che non me la prendo, vorrei
0: buongiorno
1: vedere.
0: Buongiorno escrementi, siamo noi, siamo noi.
2: Presente.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Di no. Santelmo, di.
1: Vabbè,
0: Santelmo.
1: Guarda, io non rispondo neanche perché altrimenti vorrebbe scendere. Io sono superiore ed è...
2: Significherebbe scendere comunque,
1: Non correggermi, tu che non conosci allora, i miei verbi.
2: Io sarò
1: okay?
2: anche brutto, ma un po' meglio l'italiano lo parlo di te.
0: Perché da due giorni fate parlare l'invertebrato con le gambe storte? Se domani è così, cambio radio. Vabbè, adesso ragazzi, ogni tanto qualche parola bisogna fargliela dire, sia Crocodile Dundee che al Crocodile.
1: Grandissimo Dundee.
0: Chi dei due sia Crocodile Dundee non si sa, però insomma, uno dei due è un coccodrillo, sicuramente. Ugo fai schifo, vedi, la gente ti ama.
2: La gente è giusto che lo dica.
0: Ah, è giusto, fai giusto schifo. Achille non prova più, non ci prova più con le donne perché l'ha messo in vendita su Vinted. Siccome da 9 anni non lo usa più, vabbè, ha ragione. Lady Achilla, saluti, Lady saluti. Achilla. Tu sei Lady Achilla.
1: Lady vabbè, comunque, Achilla. Ci
0: vabbè,
1: sta.
0: Allora, c'è sì, da dire una sì, cosa, sì. Che lui si cura, dice per... sentiamo la sua spiegazione perché è bello sentire anche un invertebrato che parla, no? Allora, no, sentiamo la sua spiegazione, perché tanti uomini si curano parecchio, come ha detto la signora che prima ha scritto mio marito mi ruba il fondo tinta, no? Insomma, ci sono tanti uomini che si curano, che sono invidiosi della donna che è curata, truccata, fonata, così dice voglio essere anch'io così, magari qualcuno mi dà ragione per strada. Allora, sentiamo la spiegazione, perché ti curi così con così tanta
1: passione? Intendi?
0: Passione.
2: Passione.
1: No. Allora, no.
0: Perché ha scritto buongiorno 312, cosa vuol dire?
2: Non ho idea.
0: Andiamo avanti, farà una nuova...
2: Non lo so,
0: c'è la 104, forse c'è 312, quindi proprio messi come noi.
2: Ah, ho capito forse, è la somma dei 304 fa 312?
0: Lascia giusto? Stare, sei ragioniere, non...
2: No, no, è giusto.
0: Ma che cavolo stai dicendo?
1: 104 per 3, fratello, fa 312.
2: Ecco perché.
1: 100 per 3, 300. 4 per 3, 12. 312.
0: Ah, 312.
2: Forse 104 per questo, a testa.
0: A testa, ah, ok. Fatti i conti, bravo. Hai studiato, bravo. Fatti i conti. 3 a posto, vai.
2: Ecco.
1: No, io stavo dicendo che, allora, ognuno fa quello che vuole, si comporta come vuole lui. Detto questo, sì. Io praticamente perché, cioè... Se faccio determinate cose, perché diciamo così, mi curo almeno, faccio determinate cose su me stesso perché sì, ho piacere.
0: Sì.
1: Quindi, ma no.
0: Hai piacere a farle o hai piacere
1: per me stesso?
0: Io, cioè, tu quando ti depili con la pinzetta sul petto, hai piacere? Senti, cioè, piacere?
1: Faccio io tutto quello che faccio.
0: Come
1: su
0: devi
1: me stesso
0: rispondere?
1: Mi ascolti?
0: È un piacere o no? Domanda semplice.
1: Certo,
0: risposta
1: lì,
0: semplice.
1: Certo che fa un po' male,
0: ma ti piace farlo?
1: Eh?
0: Ti piace farlo?
1: Perché? Perché curo me stesso,
0: sì,
1: e mi piace vedere.
0: Sadomas.
1: Sì, allora,
0: sadomas.
1: Io non faccio le cose per piacere agli altri, non me ne frega niente, ok?
0: Ma questo si vede dai risultati, insomma.
1: Non hai capito.
0: Cioè, tu sei il classico partecipante alle gare, ha fatto tutte le gare di sci e non è mai arrivato tra i primi 4.
1: Tu no. Cioè,
0: però ha partecipato a tutte le gare, cioè, certo, fin da bambino.
1: Donne che...
0: sono quei figli che giocano a pallone, che il padre è fissato che il figlio sia un genio del calcio e lo porta e si ingavola pure se non lo fanno giocare, no? Che è una pippa fotonica. E lo fa partecipare pagando a tutti i campionati terrestri possibili, immaginare, e il figlio rimane una pippa, poi diventa cicciottello, insomma, il padre se ne fa una ragione e lo manda alla ragioneria.
1: Allora, non sto qua a dirti le cose. Comunque, donne che fumavano poi hanno smesso,
0: sì,
1: grazie a me. Donne che poi io ho fatto
0: sono diventate uomini.
1: No,
0: grazie a te. Grazie a te.
1: Io ho fatto capire quanto è buono il Ringo, ok?
2: Ma quale Ringo?
1: Sì, perché comunque
0: il Ringo?
1: Sì, perché magari io
2: Perché in Kenya sponsorizzavi i tuoi amici?
1: No, no, no, perché magari
0: fammi pubblicità però, eh.
1: Ero in stagione, allora io gli chiedevo se l'amenavo con quella storia del Ringo, ma sì, il dove sei all'estero, allora sai
2: il Ringo Boys,
1: il Ringo, il biscotto Ringo, sì. No? Con il cappuccino, è uno sfizio.
2: Ah, ok.
1: E allora
2: quindi ti facevi portare dall'Italia i Ringo.
1: Grazie.
2: Io i goldoni, lui i Ringo. È incredibile. Sto scherzando, ragazzi.
1: Perché lì era per dire che comunque io.
2: Mamma, ragazzi.
1: Vabbè, comunque sia, noi stiamo
2: parlando. Due generazioni a confronto.
1: Allora, noi stiamo lì a parlare di quello che.
2: Lascia stare.
1: Il mio effetto, ok.
2: Ma
1: che
2: quale effetto?
1: È un dato di fatto.
2: Allora,
1: appunto,
2: se parli dell'effetto, vuol dire che tu lo fai per piacere. Quindi hai detto che non lo fai per piacere.
1: Mi ascolti, no?
2: L'effetto
1: io sto dicendo
2: che tu fai nelle confronti delle donne è passivo. Cioè, nel senso, le donne ti vedono come. Sai, quei cani tutti pettinati. Fonatici, sì, bello, sì. Ma non lo prenderei mai. Cioè non,
1: provare per credere, puto, basta.
2: Che provare per credere?
3: Ma provare cosa?
2: No, una che cosa... Non fai niente, scusa.
1: Ascoltami.
2: Cosa devi provare?
1: Io sono.
2: Se
1: io
2: tu fossi
1: il fuori classe quando scendo in campo fa gol. Io sono che qua. Io quando scendo in campo faccio 2-3 gol. Ok,
2: tu
1: faccio
2: sembri,
1: la tripletta.
2: Tu per la, per
1: io
2: la
1: sono
2: donna.
1: L'uomo del triplete.
2: Ma quale triplete?
1: Murillo ha inventato il nome del. Questo triplete. Questo è tripletta.
2: Questa è la moglie di Mourinho.
3: È la moglie di Mourinho.
2: Allora, posso dire una cosa?
1: Io penso che quando ho visto Achille sotto coperto, ho detto: questo sì che è veramente tripletta. Sì, io penso.
2: Io ho visto, però, sotto coperto. Cioè, io ho visto, ho detto: oh, ma dove sta? Ma c'è qualcosa qua? Ma ce ne essere un po' le carne in più qua? No, ma niente.
1: Vabbè, io non sto parlando delle scientifiche, parlo di gol.
3: Cicipolle.
2: Allora, diciamoci la verità.
1: Ecco.
2: Allora, se tu fai questo per piacere a te stesso, va benissimo.
1: È così.
2: Però sappi che quello che stai facendo per te stesso non piace alle donne, perché se piacesse alle donne avresti una rubrica di messaggi di donne che ti scrivono anche qua in radio o per strada, che ti fermano: sei troppo figo, sei troppo bello, così. Questa cosa non avviene. Io, a me dispiace deludere un bambino, però sappi che non sei nato, diciamo, per soddisfare le donne. Sei nato peraltro per fare, diciamo, simpatia all'essere umano.
3: All'essere umano.
2: Allora, ma non per piacere fisicamente, perché la donna quando andiamo al bar non è che ti guarda. Non è che viene affascinata da te. Ti guarda come per dire: guarda, catavolo, è uscito con un'altra donna oggi.
1: Ascoltami. Allora,
2: però non è che ti guarda per dire: mamma mia, questo ragazzo, come mi farei fare un cappuccino. No, non è così. Non è così.
1: Allora, ascoltami, Moulin Rouge. Allora,
2: mi dispiace tirarti fuori da questa bolla di sapore che ti sei creato. Però è così.
1: No. Allora, mi ascolti, ti dico. C'è il figo di turno, quindi...
2: Che non sei tu.
1: Allora, ma certo, sì, ma io, ma io lo ammetto, non ho nessun problema di dirlo.
2: No,
1: okay.
2: Bono. Dillo, non sono figo, dillo.
1: Non sono figo.
3: Però no, irode.
1: Allora, ascoltami. C'è quello che nasce, Ricky Martin.
2: Sì.
1: Perfetto, quindi Ricky Martin.
2: Sì, ma anche lui si cura come te, eh.
3: Sì, però lui a lui piacciono gli uomini, infatti.
1: Tu non sai ogni tanto
2: lui, che... non è che...
1: grande bro.
3: Grande bro.
1: Un saluto a Ricky.
2: Ah, stai salutando Ricky, ma...
1: Certo, grande.
2: Perché vi conoscete.
1: Certo.
2: Vi date consigli sulle pinzette.
1: Sì. Però sto dicendo, c'è quello, c'è l'uomo bello impossibile, quindi che di natura è bello, punto, basta, è così,
2: sì,
1: è bello.
2: Sì, sì.
1: Poi... Detto questo,
2: c'è l'uomo affascinante, l'uomo che piace.
1: C'è l'uomo che è affascinante.
2: Che non sei tu. Ok, andiamo avanti.
3: Non è mica via.
1: Tu non parlare da Aia del Vetro. Allora,
2: ce l'ha con te.
3: Ti faccio vedere delle foto da ragazzo. Ti devo dire,
2: ragazzi, stiamo scendendo sul macabro.
3: Ti faccio vedere delle foto.
2: Allora,
3: Ugo. Andrea mi ha conosciuto.
2: Sì, ma allora,
3: quando avevo 25 anni.
2: A me dispiace. Allora, attenzione, c'è un fan. Dai, ragazzi, è un fan.
3: Ragazzi, passato perde.
2: Buongiorno.
4: Achille.
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, ma va a darvi anche.
0: Ci ha messo un po', cioè se l'è costruito dentro il vada via anche. Bello, bello.
1: Allora, io stavo dicendo questa cosa qua, ok.
0: Ah, tra l'altro Pietro Cuna mi ha scritto ieri, siamo sentiti, mi ha detto che sono arrivati una valanga di insulti per Achille. Oggi sveleremo il vincitore della polizza assicurativa, perché sono arrivati proprio proprio di più. Andiamo avanti.
1: No, stavo dicendo, allora, aspetta, c'è un fan, però non mi fanno parlare, allora vedi.
0: Pronto?
4: Achille?
1: Sì, buongiorno.
4: Ma no, mica caluca.
0: No. Questo l'ho allontanato. Non dite parolacce, mi raccomando, che ci sono le suocere all'ascolto.
1: No, stavo dicendo, allora, c'è il bello impossibile, figo. C'è? Il bello impossibile, nato così, bello, figo, che fondamentalmente comunque
0: aspetta, è... c'è un altro fan, lo so, allora... pronto, non ti fanno parlare.
3: Bravo, questa bella, bravo.
0: Il bambino lo può fare, dopo dire.
1: Poi, vabbè, dopo detto questo,
5: dai,
1: c'è l'affascinante.
0: È pieno di fan, ragazzi, non è... pronto,
4: Andrea, sono la tua Petruccia, la tua pelosetta. Baci.
0: No, vabbè, ragazzi, oggi siamo messi male. Sei tu, la tua imitazione.
1: Comunque, c'è il figo, il bello impossibile.
0: Porca miseria, oggi veramente pronto.
1: E perché devo rispondere?
0: Pronto?
3: Questo era perfetto.
0: Bresciano d'occhio proprio.
1: Comunque, detto questo, poi c'è la schiera.
0: Non ho ancora capito, detto questo cosa.
3: Ci sono i fighi,
0: ci sono gli affascinanti, i belli impossibili.
1: No, c'è il figo, c'è il bello, che è quello che nasce figo e che è così, punto, basta.
0: Poi c'è quello affascinante, che non è bello, però piace alle donne.
1: Per diversi motivi, l'affascinante per vari motivi, che onestamente anch'io posso far parte, perché posso... Ascoltami, posso affascinare per magari
0: tu puoi piacere
1: il mio carattere, il mio modo di essere.
0: Ah, sì. Quindi, beh, questo è vero, hai ragione.
1: Questa
0: tu sei affascinante per le dodicenni, tredicenni, insomma.
1: Io sono sempre
0: lui piace tantissimo le ragazzine.
3: Perché
0: lo prendono come un pupazzo, capito? Vabbè, basta.
1: E poi ritorno in terra da pensione.
0: Aspetta un attimo. No, numero sconosciuto, non rispondo.
1: Detto questo, poi secondo me c'è la schiera degli insicuri. Gli insicuri, indipendentemente da come sono quelli che... Ah, ok, risvoltino, tutti quanti con il risvoltino. Questo qui è il taglio e si pettinano così. Perché? Perché hanno delle insicurezze. Alcuni che hanno
0: insicurezze. C'è anche gente che segue le mode. Non è che adesso
3: seguire
0: tutti
3: la moda,
0: chi segue la moda è insicuro per
1: ma
0: forza.
1: Fratello, allora ascoltami.
0: Ma se ti piace una cosa, tu la segui perché ti piace. C'è gente che vedi, tu vai in giro col colletto alzato, andava di moda e tu sei rimasto lì col colletto alzato.
1: No, io non è un
0: pericolo. Ti piace, lo alzi.
1: Ma ascoltami.
0: Hai visto uno che lo portava. Non è che te lo sei inventato del colletto alzato, no?
3: Andava negli anni 60. Il colletto alzato,
0: l'hai visto? L'hai inventato tu?
3: James
0: il colletto
3: Dean,
0: alzato.
3: Dai.
1: Allora,
0: secondo. Mi devi rispondere, ti do un pugno in testa. Dimmi,
1: scusa,
0: l'hai inventato te?
3: Ma no, dai.
0: No. Allora, anche tu hai seguito una moda. Dai, forza.
1: Ma scusami, allora
0: Il pantalone a mimetica l'hai inventato te?
1: Ma no!
0: Allora segui anche tu le mode.
1: Mi ascolti un secondo.
0: Non è che tutti quelli che seguono le mode sono insicuri.
1: Ma mi ascolti un secondo.
0: Ti ascolto.
1: Allora,
0: e dici cazzate, cioè.
1: No, tu non stai capendo. Il discorso è che ora, ma cioè, cosa vuoi che non sia di moda?
0: Ragazzi, perché stiamo facendo giornalismo qua. No, questa è una puntata di Maria Verfreis.
3: Chi?
0: Delta Trader.
1: Quello che sto dicendo
0: la BBC
1: io.
0: Mi ha chiamato. Sapete che mi ha chiamato la BBC?
3: La BBC.
0: Sì, la BBC.
1: Quello che io compro, cioè io compro dei capi e quindi di conseguenza non li invento. Io sto dicendo magari che è il momento. Quindi, come io da
3: posso spezzare una lancia a favore tuo, perché i pantaloni mimetici non li ha inventati sicuramente lui, ma le mutande mimetiche le ha inventate.
0: Andiamo avanti, sei veramente una bestia. Dai.
1: Sto dicendo, per esempio, io ho inventato la moda dei selfie. Per esempio, io vi facevo i selfie,
0: quando la gente... addirittura.
1: Quando quando c'erano i primi telefonini, quelli a conchiglia, con la telecamera rivolta, ok?
6: Sì, a conchiglia.
3: No, io lo batto, Andrea, se vuoi raccontare Venezia, io lo batto. Il primo selfie ufficiale l'ho fatto io.
6: No, ma ragazzi, ma perché mi date... Ma vi rendete conto che in America facevano i selfie quando noi eravamo ancora a ciucciare il latte? Dai, vero, ma che state dicendo?
1: È vero.
6: È arrivato in Italia dopo, cioè è arrivato prima in America, in Cina... Lascia, se tu non hai inventato... L'unica cosa che hai inventato te è... il record che hai battuto in assoluto è la permanenza in bagno... in assoluto più lunga per un 42enne. Questo sì, perché tra phon, lisciamenti, peli, cose e manovre di scanner.
3: Che manovra
6: questo
3: è?
6: Entra in bagno alle 8 di sera, esce a mezzanotte, cioè, la mamma già dorme.
1: Però io volevo dire questo qua, fondamentalmente, sì, ognuno fa quello che vuole.
6: Sì.
1: Io faccio determinate cose, come mi curo, perché mi curo, come mi vesto, lo faccio perché a me piace. Non sto lì a pensare
6: che poi piacerai a una donna.
1: Non sto a pensare, ma lui
6: ha perso la speranza.
1: Ma cosa me ne frega a me?
6: Allora, tu fai bene, sai perché fai bene? Perché chiaramente tu sei come quello lì che poverino perde una gamba e dice: io ormai le corse non le posso più fare. Cioè, tu hai perso la gamba, ed evidentemente la gamba cerebrale, e quindi dici: è inutile che partecipa alle gare. E fai bene, giusto, ti sei fatto una ragione di questa cosa, e questa cosa ti fa onore.
1: Perché io vado avanti.
6: Possiamo andare avanti adesso?
3: Andiamo, finiamola.
1: We never walk alone. Come Lionel del Liverpool. We never walk
6: alone. Guarda, se sali al secondo piano e ti lanci di testa, forse... siamo assicurati qua.
1: Comunque potremmo fare assicurati. Guarda, potremmo
6: allora
1: fare...
6: parliamo di gnocca, ragazzi. Parliamo di gnocca perché mi sono esaurito. L'avete stancato. Allora, lo so che è un argomento che non ti piace, però allora, c'è una foto, la faccio descrivere a te, perché sennò sembra che io inventi. Mi hanno mandato la foto di un carretto gelati dell'Algida, non so di che anno, però c'è vari gelati. Allora, lo so che è un argomento che non ti piace, però allora, c'è una foto, la faccio descrivere a te, perché sennò sembra che io inventi. Mi hanno mandato la foto di un carretto gelati dell'Algida, non so di che anno, però c'è vari gelati, l'adesivo attaccato al carretto,

0: Vabbè, sì. Con tutti gli adesivi, con tutti i gelati, i prezzi, così quella su questo carretto azzurro. E poi c'è la foto di una ragazza che sta leccando un gelato, ma io vorrei farvi vedere come lo lecca, cioè, perché non è un modo di leccare gelatesco, cioè, non, nel senso che tu lecchi il gelato in maniera, c'ha la faccia proprio da, cioè, una roba, cioè, sembra veramente, cioè, sembra che stia pubblicizzando il ciucciolone, cioè,
1: che cos'è?
0: E no, veramente è una roba, è imbarazzante. È imbarazzante. No, non ti sembra?
2: Eh sì, perché praticamente hai in mano sarebbe la versione messicana,
0: sì,
2: del Magnum.
0: Sì.
2: Del Magnum, però senza lo stecco.
0: Senza lo stecco.
2: Perché
0: ce l'hai in mano proprio.
2: Ce l'hai in mano perché anziché
0: c'ha lo stecco, il biscotto sotto. Sì, sì, sì, è sì, quello, sì. Il bigusto lì, il quello bigusto. Croccante sopra e biscotto sotto. Sì,
2: sì, è proprio bigusto, eh.
0: Sì, la cosa, vedi, la cosa che ci differenzia fra me e te è una, che io ho guardato la faccia e la lingua della ragazza, sì, tu hai guardato il gelato, lui ha guardato il biscotto, ti rendi conto? Sì. Vabbè, la granella, la sta granella, guardando la granella lui.
2: Eh sì, è perché non l'hai visto questo qua.
0: 50 de Magnum e 100 de Oreo, dai, e tu stai a guardare la granella, dai, andiamo avanti. Mamma mia, ragazzi.
3: Su Studio Più.
0: Ringraziamo Matteo Pizzini.
1: Ma chi è?
0: E Fabio Fiorillo.
1: Ma chi sono?
0: I battutisti.
1: Chi sono?
0: Bravi
1: chi?
0: E anche Godrak.
1: Ma chi è?
0: Il sotto Godrak.
1: Ma chi è?
0: Detto Marco per gli amici.
1: Ma perché?

0: ragazzi, dobbiamo mandare la pubblicità. E lui si è fatto la foto, cioè ha fatto la foto alla ragazza adesso. La foto la terrai per la tua bacheca. La tiene per la bacheca. Pensa che la mamma, per farlo smettere, ha comprato, non so come si chiama, però sai quando il tuo cane si fa male e gli mettono il collare, quello
1: sì,
0: elisabettiano, quello ne ha comprati due.
1: Vabbè.
0: Niente.
2: Però anche lì potrebbe essere una bella sfida.
0: È una bella sfida.
2: Non lo so.
0: Sì, vabbè. Andiamo avanti. Andiamo in pubblicità, che è meglio. Andiamo in pubblicità.
3: Andrea.
4: A tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: Spot.
7: Ci fa sentire così bene quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
1: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
1: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
4: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
1: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi opposto all'australiano Tomic a Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
5: Trico Wellness.

0: vorrei ringraziare tutte le persone che stanno insultando Achille. Alcuni messaggi si possono far sentire, altri no, ragazzi. Perché Achille non va a togliere le spine dalle prese con le mani bagnate? Vabbè, non lo fate, non lo fate.
1: Io una volta ho toccato la marmitta di un motorino. Vabbè, questo qui
0: di
1: è...
0: solito si toccava con le coscette, no? Anzi, col polpaccino. Col polpaccio, perché lo zio ti diceva: sali sulla moto, non da quella parte. Era troppo tardi. Però faceva male. Però tu, la voglia di salire su quella moto era talmente forte che tu andavi lo stesso. E quindi a me mi è rimasto infatti il tatuaggio. Certo. C'ho ancora il segno. Però non ho messo niente. Volevo andare in moto con lo zio. Io, capito? Cioè, era lo zio tipo Silvio, no? Quindi vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Invece lui è la zia. C'aveva il sidecar. L'ha messo nel sidecar. E lui ha toccato con la mano la marmitta.
1: No, era vicino di casa. Mi fa: arriva il motorino col ciao. Sì. Arriva, lo spegne. Mi guarda e mi dice: ah, mi fa, Achille, tocca la marmitta.
2: Ma allora si proprio scema.
1: Vabbè, ero piccolo inesperto.
0: Quanti anni ci avevi? E ieri è successo. Ieri.
1: Mi ricordo.
0: Quanti anni avevi?
1: Non lo so, andavo elementari.
0: 12 anni?
1: No, non mi ricordo. Mi ricordo la scena, non mi ricordo l'età.
2: Bravo, Fatuone.
1: Arriva, spegne, perché il ciao lo spegnevi con l'aria.
2: Col frizioncino.
1: Col frizioncino, sì. Aria. Mi guarda e mi fa: Achille, tocca la marmitta. Vabbè, ok, tocca la marmitta.
0: Ah, col dito l'hai toccata.
1: Certo.
0: Neanche con la mano, col dito.
1: Sì.
0: Un genio. Vabbè. E da lì, insomma, si è capito, insomma, come.
1: E poi c'era anche il forno che mi attraeva.
0: Ah.
1: Il forno. Oh, per non finire.
3: Ma io veramente non capisco, cioè, cos'è che c'ha in bocca?
2: Ma non lo so, guarda.
3: Ma c'ha delle robe strane che riesce a parlare così che non si capisce dietro. Si
1: no,
3: capisce.
1: Mi scusi. Anche
3: è una roba.
1: Scusi.
3: È una roba.
1: Anche lei il suo accento, scusi.
0: È andata.
1: Signorina.
3: Io veramente Ugo. Ugo è brutto veramente. Sono la nonna di Ugo.
2: Non è vero.
3: Mamma, sei brutto veramente.
2: Ma non è vero.
3: Sei brutto come le emorroidi.
2: Ma non è vero.
3: Con gli occhi, però.
1: Tra l'altro, signora nonna, ha fatto un sogno,
3: Non ho capito. Chi parla?
2: È Achille, nonna.
3: Ah, questo è un bello ragazzo.
2: Ah,
3: tu sei un bello guaglione. Tutta la gente che dice che sei bello con i capelli, con la barba, con il fisco tutto bellino, sì. Tutto che si cura,
2: sì.
3: È bello. Che ci devi dire?
1: Grazie nonna, no, mi fa piacere.
3: Peccato per il cervello. Però non si può avere tutto nella vita, no?
2: Certo.
3: Dai, lui cura il corpo, non il cervello.
1: Ma mi scusi, ma lei cosa...
3: No, vuoi toccare la marmitta?
1: No.
3: Ti
1: no.
3: Faccio toccare la marmitta, se vuoi. Brucia un po' meno.
1: Ascolti...
3: Poi ci soffio sopra.
1: Ma in che senso?
3: Tolgo la dentiera, se vuoi.
2: Andiamo avanti.
1: Comunque la nonna...
3: È andata.
1: Volevo chiedere se aveva un po' di amiche.
4: Mamma,
1: perché magari...
4: ragazzi, mamma, ma perché vi concentrate sulle disgrazie di un essere vivente?
2: Padre Ivo.
4: Mamma, ragazzi, le fa tenerezza.
2: Le fa tenerezza.
4: Mamma.
1: Buongiorno, padre, ma lei sta parlando di me? Sta parlando?
3: È andato.
2: Ne è andato pure il padre.
1: No, perché volevo chiedere al padre se aveva qualche fratello.
4: Ehi, sono Gavino, il pastore col vino.
2: Gavino, buongiorno.
4: Ci vediamo a teatro,
2: Ci vediamo sabato.
4: So che a Guinizzolo è tutto pieno. E c'è posto a Roveretto?
2: A Roveretto qualcosina ancora è rimasta.
4: E cosa vuol dire qualcosina?
2: Una decina di posti.
4: E allora li prendo io tutti e 10.
2: Ah, li prende?
4: C'ho le pecore.
2: Arriva dalla Sardegna?
4: No, da Cagliari.
2: Cagliari, scusi, è in Sardegna.
4: Ma Sardegna, Cagliari.
2: Ma non è vero,
4: è un altro paese.
2: Ma non è assolutamente
4: vero. Siamo staccati dalla costa.
2: Ma staccati? Ma non è vero. Ma chi?
4: Comunque, 10 posti per Nina, Fres, La Faena, Basilla, Puscia, Penilla, Bossa, Petta, Pinna.
2: Io la inviterei a ridire i nomi.
4: Andiamo.
1: Però scusi, Gavino, visto che...
2: È andato.
1: Lui...
2: Gavino.
1: No, perché il fatto che ha anche il gregge...
4: Ma sono Nando! Il giostraio pazzo!
2: Nando, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Ciao.
5: C'è posto per Roberetta?
6: C'è posto, Nando.
5: Ma io vengo in Romagna.
6: Ah, allora il 24 a Bellaria.
1: Eh sì, perché lì sa molto di festa.
0: Allora, vi aspettiamo a teatro. Purtroppo, come vi avevamo accennato, se non siete lesti a prendere i posti, poi rimangono, non rimangono posti.
6: Esatto.
0: Quindi a Guidizzolo siamo pieni a bomba, a tappo. Quindi se avete prenotato bene, venite, se no rimanete a casa. Non venite così, perché è brutto tenervi fuori dalla porta, insomma. Nel caso qualcuno si facesse, diciamo, indietro, voi chiamate lo stesso Ugo e magari vi mette in lista d'attesa.
6: Esatto,
0: lista d'attesa.
6: Esatto.
0: Gli ultimi giorni magari qualcuno rinuncia sempre, non posso venire perché tanto il biglietto l'ha pagato, quindi lo prendiamo due volte.
6: T'hanno pagato
0: lo paghiamo dopo, lo compriamo. Cioè, capito? Beh, vai. No, lo omaggiamo.
6: Allora chiamatemi o mandatemi.
1: Però Andrea, c'è anche da ricordare che poi a novembre, il 16 di novembre.
0: No, allora dico questa cosa seria: se qualcuno rinuncia, chiamasse e noi i biglietti li omaggiamo, cioè non
6: li diamo ad altri.
0: Li omaggiamo, non è che li diamo ad altri. Vuole incassare due volte, capito?
6: Certo.
0: Ma no, ma li omaggiamo.
6: È un problema tuo se non vieni, caro mio.
0: Ma sei veramente una persona brutta. Quindi se volete, insomma, chiamate, vi mette in lista e via. E andiamo avanti. Mentre a Roveredo ci sono ancora una decina di posti.
6: Sì.
0: Il 16, che è un venerdì.
1: Novembre.
0: No.
6: 16 ottobre, Rovereto.
0: 16 ottobre.
1: Scusami, pensavo che stessi parlando.
6: È già tardi, Achille,
1: di
6: dai,
1: novembre.
6: Su.
0: Venerdì 16 ottobre siamo a Rovereto.
1: Giustissimo.
0: Ma si scemo veramente.
1: Pensavo
0: lascia stare. 16 ottobre siamo a Rovereto. Mancano 10 posti, anche lì non fate figuracce perché mancano 10 giorni, insomma, poi dopo rimanete cicciati fuori. Anche là. E lì fa freddo, eh? E lì fa freddo. 16 ottobre a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Bellaria. Lì la gente fa un po' fatica a prenotare perché dice vede il sole, dice ma non farà freddo, ma arriva lo Shanghai,
6: arriva il temporale,
0: arriva lo temporale, tutti a prenotare, poi rimanete. Il 24 siamo a Bellaria, che è un
6: sabato
0: 24 a ottobre a Bellaria. Poi abbiamo aperto ieri l'ultima serata perché io compio 40 anni,
6: sì,
0: il 16
6: certo,
0: di novembre,
6: certo.
0: E noi il 16 di novembre festeggiamo i miei anni al Teatro Alberti di Desenzano del Garda, qua a casa mia. Quindi a piedi ci vado,
6: esatto,
0: ci vado a piedi,
6: è vero.
0: Che soddisfazione. E quindi vi aspettiamo il 16 novembre, lunedì 16 novembre a Desenzano del Garda. Prenotate perché insomma i posti solo. Allora, è chiaro che è una situazione un po' imbarazzante perché io essendo molto giovane voglio
6: certo,
0: dire cioè non qui faccio 40 anni insomma sono emozionato e 40 anni si fanno una volta sola, no?
6: Certo.
0: Poi potrei anche morire giovane,
6: dai.
0: Io poi dopo smetto di fare serate e quindi chi mi ha visto, chi non mi ha visto meglio per lui, insomma. E via dicendo. Quindi è l'ultimo, festeggiamo in chiusura e chiamo tutti un sacco di amici che vengono sul palco con me. Vabbè, andiamo avanti
6: diamo il numero così ti tolgo dall'emozione, Andrea.
0: No, non sono emozionato. Allora, diamo il nome di telefono, vai per prenotare, dovete chiamare anche per avere informazioni più dettagliate perché lui vi scasserà i frantumites, vi dirà 70.000 volte 8:30 mi raccomando alla cassa perché la 9 inizia lo spettacolo.
6: Sì, poi, certo.
0: Quindi vai, mi dà la via, il civico, tutto.
6: 389 83 34 825. Entrate, c'è la nuova locandina con la data nuova anche.
0: Ma
6: del
0: entrate nel numero?
6: Entrate nelle pagine Instagram.
0: Ma se non lo dici, scusa, non
6: sui, no, è vero, è vero. Entrate sulle pagine social.
1: Vero. Scusi, ma
7: vero.
6: Andrea, pubblicità, Andrea.
1: Signorino,
0: c'è la pubblicità, torniamo dopo. Ma siamo in ritardo, ma pazzesco. Ma scusa, ma tu devi avvertirmi prima.
6: Ma ti ho avvisato prima.
0: Ma non mi hai avvisato.
6: Come no?
0: Ma no.
8: Studio Più.
9: La mattina.
0: C'è Pietro.
9: 6 alle 9, l'Andrea a Catavolo Show.
0: Te devo richiamare, c'è la pubblicità.
9: Sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero.
7: Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: fare.
1: Oh, need somebody. Ricordami che devo chiamare Pietro perché cioè, dobbiamo decretare il vincitore della polizza. Ma a Bellaria fate un'ora in più visto che cambia l'ora? In che senso cambia l'ora?
2: No, la notte tra sabato e domenica va un'ora avanti, cioè si sposta.
1: Questo
2: ora.
1: Sabato?
2: O un'ora indietro? No, avanti. Indietro. Allora, non mi ricordo.
1: L'indeciso.
2: Non mi ricordo, cambia l'ora comunque.
1: Cambia l'ora quando? Questo sabato?
2: No, l'ultimo sabato di ottobre, che è dove, quando siamo a Bellaria.
1: Quindi sabato 24.
2: Esatto, la notte alle 2. Non mi ricordo.
1: Ma lo spettacolo finisce molto prima.
2: Sì,
1: quindi,
2: lo spettacolo, sì.
1: Che fino alle 2.
2: Posso vedere un attimo? Ora legale quando cambia?
3: Ma tu basta che il sabato dopo la mezza.
2: No, non è mezzanotte, alle 2 cambia.
3: Ma sì, ma tu dopo la mezzanotte
2: basta. Ma sto registrando quello che stai dicendo. Aspetta.
1: Lascialo stare. Tu voglio dire, ma ti metti ancora a discutere con lui? Uno che parla così è attaccato al telefono. Cambia orario.
2: Allora la notte tra sabato. No, questo è marzo.
1: Mamma mia.
2: No, ottobre. Ma ottobre?
1: Ottobre.
2: Ecco qua.
1: Marzo.
2: Allora, ora solare, quando sì. Cambia, allora. La notte tra... No, che bastardi, stanno andando via le merde. La notte tra il 24, tra sabato 24 e domenica 25, si spostano le lancette a un'ora indietro. Benissimo, quindi sappiatelo, gli infami sono andati. Guarda, ora li chiamo io. Bastardi, un'ora indietro, eh! È un'ora indietro, infamoni! Allora, cambia l'ora un'ora indietro, ragazzi. Quindi il 24 avete tutto il tempo di vedere lo spettacolo. E poi alle 2, anzi alle 3, bisognerà mettere l'orologio indietro di un'ora.
1: Allora,
2: alle 2,
1: allora,
2: voi che non capite nulla, fate le finte.
1: Allora, no,
2: fate a giocare.
1: Posso parlare?
2: Okay,
1: se no me ne vado un'altra volta. Allora, siccome tu quando devi fare una cosa, devi parlare, ti isoli completamente.
2: No,
1: non ascolti
2: stavo
1: noi.
2: Guardando,
1: ho capito, guardando. Però ti isoli completamente. Non è, ce ne siamo andati, cioè non ci consideravi e ce ne siamo andati.
2: No, è perché no, se non vi stavo guardando perché stavo leggendo. Po',
1: ma tu perché ti isoli completamente? Tu sei immerso nella tua cosa.
2: Sono isolante.
1: Nel tuo problema.
2: Sono
1: sei
2: isolante.
1: Isolante, sei isolante. Isolano. Allora, dica isolante, tu sei un'isola, tu praticamente sei un'isola. Cioè, sei grosso come un'isola. Dimmi.
2: Allora, la notte tra il 24 e il 25, alle 3 di notte si mettono le 2. Si tira l'ora l'ora indietro.
1: La tiri indietro. Ok, vabbè, andiamo avanti. Basta. Che informazioni interessanti stamattina. In effetti non gliene frega niente a nessuno.
2: E ce l'hanno chiesto.
1: Dai, parla con la plastica per favore. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Il 24 una bellissima donna ha scritto: io vengo a teatro. Che miseria, con chi vieni a teatro? Il 24 a Bellaria, ho già prenotato e non me ne frega niente dell'ora legale. Ha ragione, ce n'è,
2: è da sola questa Andrea?
1: Non lo so se
2: te lo dico io, ce n'è una da sola.
1: Andiamo avanti, sei veramente la prossima persona che ti strofini le mani, che tanto tu non è roba per te.
3: Ma cosa
1: non
3: sei
1: è
3: sendo?
1: Che viene una foto, viene una donna,
2: una foto.
1: Cioè se venisse una foto.
2: Aspetta,
1: andiamo avanti.
3: Io, guarda che io a casa in camera c'ho i calendari
1: appunto
3: ancora i calendari di Alicia Marcuzzi
1: andiamo avanti. Quando siete a Bellaria non ho capito ancora, non ne capite. Il 24 di ottobre siamo a Bellaria, uno ha scritto c'è ancora posto per Bellaria, chiama Ugo,
2: chiamami
1: avete ancora posto, chiamate Ugo. Ugo è un andiamo avanti non si può leggere.
3: Io comunque qua c'ho la settimana enigmistica
1: e chi se ne frega, voglio dire,
2: cioè... è scaduta.
3: Scusami, nel senso che se vuoi si può interpellare gli ascoltatori, ok?
1: È in forma stamattina.
3: Chiamiamo la gente e li mettiamo alla prova, hai capito? Con gli enigmi.
1: Con gli enigmi, sì.
3: Poi bisogna dire, non lo so.
1: In che senso? Non ho capito, in che senso?
3: Dipende, ci sono vari giochi. C'è il classico che è le parole crociate.
1: Sì.
3: Piuttosto che si può interpellare per... C'è la pagina della Sfinge.
1: Sì.
3: Quindi c'è l'anagramma, c'è il rebus, c'è l'incastro.
2: L'incastro.
3: Capito? Sì. C'è il cambio di vocale. Diverse cose, capito? Diverse situazioni.
1: Tu devi prendere uno di questi e fa la domanda, capito?
3: Ma già ce l'ho allora, ok?
1: E allora vai, qual è la domanda?
3: Allora, a così a tutti,
1: sì,
3: ok?
1: Vai!
3: Parole crociate.
1: La
3: allora,
1: domanda!
3: Orizzontale...
1: Mi viene voglia di picchiarlo. Aspetta là, c'è un fan. Pronto? Parlare. Pronto?
0: Achille, va a casa, va a casa, che ci sono i puffi su Italia 1.
1: Vai a casa, ci sono i puffi su Italia 1.
3: Belli puffi.
1: Anche guarda, se, guarda.
3: No, allora, poi crociate. Oh, orizzontale 20, sì. 20 orizzontale a 6 lettere.
2: Mentre lui legge, Andrea, ti devo ricordare di Pietro, eh?
1: Sì, devo chiamare Pietro. Dimmi.
3: 6 lettere, segue i pesci nello zodiaco.
1: Eh beh, facile.
2: A.
1: Dopo i pesci che c'è?
2: Acqua.
3: Io pensavo uno che inseguiva i pesci.
1: Ma tu sei scemo veramente. Fagli la domanda. Pronto? Pronto?
2: No, acquario.
1: Aspetta che non rispondo. Aspetta che non ho messo via voce. Ho perso la chiamate. O chiamiamo noi. Chiamiamo noi.
3: Aspetta, non è acquario.
1: Stanno chiamando. Pronto?
4: Achille. Sei talmente ignorante che quando sbadigli il cervello tenta la fuga.
1: Questa è bella.
3: Lo ammetto. No, ma comunque 20 orizzontali.
1: Toro,
3: segue.
1: Uno è scritto toro, non è toro. Toro
2: è no, acquario, sei... ci sta, sei lettere.
3: Non ci sta, ma cosa stai dicendo? Ma per piacere, ma lo parlare.
1: Quante lettere sono?
3: 6 lettere. Ah,
2: acquario.
3: Sì. Vai finire. Acquario. Sto scomponendo.
1: Sono 6 lettere.
3: A-C-Q-U-A. No, ma che cosa stai dicendo? 8 lettere.
2: A-C-Q-U-I-A. Che? Oh, è 8. E tu allarga.
1: Metti 2 Q. Tanto non...
2: Metti 2 Q che te frega.
1: E 2 U. Che se ne frega.
3: Io lo so.
1: Ma sono 8 lettere.
3: 6 lettere.
2: Allora, 6 lettere. Ripeti. 6 lettere. Segue. Cos'è? Qual è la domanda?
3: E poi non mi credo che...
2: Qual è la domanda?
3: Ancora, segue i pesci nello zodiaco.
2: Il pescatore.
1: Ma un pescatore è vero, ci sta. Aspetta che c'è uno che lo sa. Vediamo se lo sa, se qualcuno lo sa. Pronto?
5: Antille, lo posso dire in parole mie?
1: No.
5: Lo dico in napoletano, Achille. Ma siete da sto suono,
1: Vabbè, con cattiveria. Andiamo avanti.
3: Comunque, segui allora, pesci nello zodiaco 20 orizzontale 6 lettere.
1: Non sappiamo la risposta, però non è che possiamo fare le domande, cioè,
3: perché
1: non...
3: la risposta esce con il prossimo numero.
1: E allora aspettiamo il prossimo numero. Certo, certo. Ariete, scrivono Ariete?
3: Non è Ariete.
2: Segui
3: pesci. 6 lettere, 6 lettere.
1: Sta buono, sta fermo. Pronto?
5: Ariete.
1: Grazie.
2: Ma perché segue i pesci?
1: Segue i pesci.
5: È l'ultimo, l'Ariete è il primo, si ricomincia dall'inizio. Porca vacca.
1: Hai ragione. Scusa l'ignoranza nostra.
2: Ha ragione.
1: Sei anche nervosino.
3: Ok.
1: Allora, quindi Ariete, adesso noi chiamiamola. Mandateci i numeri di telefono. Noi facciamo questa cosa. Chiamiamo la gente a casaccio, le donne soprattutto, che non hanno tempo da perdere, quindi si ingastano subito. E gli facciamo questa domanda e sentiamo le risposte delle donne. Vai, mandateci i numeri di telefono al numero 633-8 via, andiamo, vai.
2: Qual è il numero?
1: 338 14 11 001. Nel frattempo che ci mandano i numeri, Ariete, vedi, anche dalla Spagna, Daniela, Ariete, grazie, da Barcellona, ragazzi, quanto è bella Malaga, no, anche Barcellona. Allora, fammi chiamare però
2: Pietro,
1: aspettate un attimo, dov'è? Ma mi ha chiamato lui, scusate.
3: Guarda nel registro chiamate.
1: Non ho capito.
3: Se tu guardi nel registro chiamate.
1: L'ho provato. Ma,
2: ce l'ha il numero di Pietro?
1: Ce l'ho. Volevo chiamarlo che sentivi anche tu, però che sentivi anche te, ma non ce la faccio. Ariete l'hanno scritto in 150, veramente.
2: Hai ragione, è vero.
1: A Bellaria non venite mai, ma chi t'è muto? Il 24 ottobre siamo a Bellaria. Pronto?
6: Uela, giovane!
1: Come stai, oh?
6: Adesso sono in piedi, prima ero seduto.
1: Allora, io ti prendo a pugni quando ti vedo. Senti, ti facciamo anche a te la domanda. Senti la domanda, vai.
3: Allora, 20 orizzontale, segue i pesci nello zodiaco. 6 lettere.
2: Ho già paura.
6: Segue i pesci nello zodiaco.
3: Sì.
6: Ariete.
1: Ma hai sentito la radio, infame!
6: No, Elena, mi ha suggerito Elena.
1: Ah, ok, la parte intelligente, diciamo.
6: Io non ci arrivavo mai.
1: C'ha il cervello esterno anche lui. Allora,
6: ti dico una cosa: il 16 di novembre ci sono anch'io, lo sai, no?
1: Ah, certo che lo so, ma sei da solo o col cervello?
6: Ma guarda, ascolta, allora mi sto organizzando, quasi finito. Allora, praticamente come regalo, visto che so che tu non sei un materialista,
1: bravo,
6: ti ti sto radunando tutte le disoneste che hai fatto. 26 pullman.
1: Tu sei veramente una brutta persona. Non è vero, io sono un bra-
6: Conto che non sono in forze perché sto aspettando la liberatoria delle mamme.
1: Basta, basta, animale che non sei altro. Senti, allora, ieri hai lanciato questa cosa della polizza gratuita se li, per l'insulto più bello ad Achille.
6: Andrea, è un disastro.
1: Un disastro.
2: Immagino.
6: Allora, non possiamo leggerli tutti, ma non perché sono tanti, perché avremmo trovato il modo di farlo.
1: Sì.
6: Ma perché la gente è cattiva.
1: Lo so.
6: Allora, siamo stati fino alle 6 di sera,
1: sì,
6: a raccogliere messaggi.
1: Sì.
6: È un disastro. Non pensavo a una roba del genere. Infatti, già butto la bomba, la prossima diretta. Puntiamo Palmisano.
1: Bella anche Palmisano. Poi anche a me, anch'io voglio gli insulti, anche io li voglio, sono geloso.
6: Il gran finale.
1: Il 16 novembre.
6: Noi ne abbiamo presi alcuni,
1: sì,
6: e poi vi diamo la facoltà a voi tre di scegliere.
1: Ok, quelli leggibili, però, quelli leggibili.
6: Per forza.
1: Ah, ok, vai.
6: Per forza. Allora, guarda, addirittura due hanno scritto lo stesso insulto che ci è piaciuto.
1: Sarà la madre.
6: Vince. Vabbè. Allora, quindi c'è un pari merito che è: sei inutile come un culo senza il buco.
1: Ammazza, questo è fine. Questo è. Meno male che.
6: Questo posso dire che è una delle più.
1: Delle più pulite. Ammazza. Sei un culo senza buco. Va bene. Ok.
6: Sei inutile come un culo senza il buco.
1: Ok.
6: Poi c'è Achille è utile come la turca nel bagno dei disabili.
1: No, questa è brutta.
2: Bella.
6: Poi c'è, se fossi Achille mi farei circoncidere la testa.
1: Vince questa per me. Vince
2: anche questa è bella.
6: Che c'è ancora, ce ne sono ancora 3-4 carriere.
1: Vai.
6: Achille, hai solo un punto debole. Tutto.
1: Basta, no, ancora.
6: No, aspetta, ce ne sono tre. L'ultima tre. Allora,
1: vai.
6: Non sei buono manco a far pala nascondino.
1: Aspetta, ripeti, non sei buono.
6: Non sei buono manco a far pala nascondino.
1: Pure questa non è male.
2: Questa è bella.
1: Questa non è male.
6: Achille è l'unico uomo al mondo che perde il filo del discorso tutti i giorni e non è neanche lungo. Questa è l'ultima proprio poesia.
1: Vai.
6: Questo è un napoletano. Achì, tu non tieni un tallone d'Achille, tieni tutto per il semo.
1: Vince questa.
2: Napoli.
6: No, questa ci ha fatto morire.
2: Questa vince.
6: Perché si è fermato. Ha scritto Song Pasquale.
1: Vince Pasquale, secondo me.
2: Applauso per Pasquale.
1: Vero. E non che non me ne vogliono gli altri, però l'assicurazione va a Pasquale. Va bene. Ciao, fratellone. Un abbraccio.
6: Achille, ti vogliono bene, te lo garantisco.
1: No, la gente ti vuole bene.
3: Te lo garantisco.
1: Ciao Pietro. Ciao, saluta il cervello. Ciao. Va bene, allora facciamo così. Prossima volta facciamo per te e sì, poi gli voglio anche io gli insulti, perché non so, me li merito anch'io. Anni. Allora, mi dispiace, sono arrivati già un po' di numeri di telefono. Adesso li chiamiamo, per esempio Michela, Noir.
3: Noir, negozio.
1: Dalla scuola dell'infanzia alla scuola dell'ignoranza. È un attimo, è vero. Noi abbiamo fatto solo la scuola dell'infanzia e poi abbiamo saltato un po' tutte le classi possibili, immaginare. Ha ragione. Però prima di leggere questa cosa qua, prima di chiamare la gente, anzi, continuate a mandare il numero di telefono, devo dare una notizia veramente triste, tristissima. Purtroppo la devo dare. Io sono un giornalista, ragazzi, quindi devo dare anche una notizia triste. Un uomo è andata a rubare in un appartamento ed è stato bloccato, come si può dire, è stato fermato dagli inquilini dell'appartamento, che erano due trans, e l'hanno violentato per 12 ore. Adesso No, adesso tu stai ridendo, ma cioè, tu sei, vedi che sei cattivo. Sei
2: cose
1: cattivo.
2: Che rimangono.
1: No, sei veramente cattivo. Cioè, questo qua, poveraccio, è andato lì. Cioè, al mestiere del ladro fa il ladro. È andato lì a rubare e invece gli hanno portato via il bene più importante per un uomo, no? La. Vabbè, 12 ore, immagina questo come sia uscito poi dalla... Io voglio solo immaginare, come dice, magari sul pianerottolo ha incontrato una signora, dice prende l'ascensore. No, perché è una cosa brutta, cioè, è una cosa, poveraccio, guarda che c'è sofferenza qua. Lui ride perché è un infame, ma c'è sofferenza, Cioè, comunque, vabbè, niente, volevo dare questa notizia, poi certo. Dopo non... Andiamo adesso, chiamiamo qualcuno, tu dovrai, ti do questo compito, sì. Tu sarai il bambino vicino di casa,
3: sì.
1: Che chiama, sono Michelino, il figlio di Franca, sì. Ok? Sto facendo le rubriche, la miss, tu hai accanto balbetti già di tuo, mi dai questo aiuto e gli fai la cosa, vediamo
3: Michelino, sì.
1: Che fai?
3: Sto facendo le prove.
1: Non fare troppo il cretino, sì te stesso che sì, viene sì. Benissimo, cioè con la tua voce viene bene, non esagerare, capito? Non esagerare.
3: Ah, così. Il bambino parla.
1: Fammi sentire.
3: Sì, ciao, sì.
2: Sto facendo.
3: Un po' così.
1: Subito. Allora, ti devi presentare subito, se no una mette giù, subito. No? Ciao Sabrina, sono Michelino.
3: Ciao
1: Sabrina.
3: Ciao Sabrina, ciao Michelino. Sto Michelino, sì. È il vicino e sto facendo una settimana linguistica.
1: Ma così sei un deficiente.
3: È un Michelino piccolino.
1: Michelino, va bene.
3: Michelino. Ciao, sì, Michelino.
1: Non funzionerà mai, già lo so che non.
3: Ma scusami, Michelino, ce lo fai il bambino, scusami.
1: Sì, okay, ma non il bambino deficiente, cioè Michelino. Cioè,
3: devo fare la voce più fine, scusami.
1: Sì, la voce più fine, sì.
3: Ciao, sono Michelino, ciao. Ciao. Vabbè. Ciao, sono Michelino.
1: Basta, mi stai rincoglionendo. Vai. Verusca, lei si chiama Verusca. Vai.
7: Pronto?
3: Sì, pronto. Verusca?
7: Sì, buongiorno.
3: Ciao, Verusca. Sono Michelino, quello che abita vicino al condominio. Sto facendo una settimana enigmistica, Verusca.
2: Ma problema.
3: Orizzontale 20, 6 lettere. Segue i pesci nello zodiaco.
2: I pesci.
3: 20, orizzontale, 6 lettere.
2: Ma come parla?
3: Mi dia una mano.
7: No. Scusa, io non vorrei dire, ma ti ho riconosciuto.
1: Ah, scusa, Andrea, scusa, Verusca. Io spero che tu non abbia scambiato lui per me, insomma, questo no.
7: No.
1: Meno male. Senti, Verusca, stai lavorando?
7: No, sono a casa.
1: Senti, allora ti faccio questa domanda che noi non ci siamo arrivati. Vai, fai con la voce normale. Però.
2: Normale.
3: Allora, ciao, Verusca. Allora, 20 orizzontale, parole crociate, 6 lettere. Segue i pesci nello zodiaco.
1: Segue i pesci nello zodiaco.
7: I pesci acquario?
1: No.
3: Acquario?
1: Acqua. No.
7: Ariete!
2: Brava!
1: Hai vinto un weekend con Achille.
2: Ma dove?
7: Salutalo, ciao.
1: Ciao. Verusca, non vuole essere cattiva, non vuole essere cattiva.
3: Perché deve pagare lei per quello. Deve pagare lei. Okay.
1: Ti do un'altra possibilità, vediamo. Okay. Andrea, chiama la mia morosa. Si chiama Veronica. Chiedile anche se veniamo a Desenzano a vederti. No, ma ragazzi, non è che fai? Che chiedo le cose.
2: Chiede lui.
1: No, chiedi te. Che faccio? Chiedo io per te. Non... Quello è il mio compleanno, voglio dire.
2: Mi vieni a vedere.
1: Mi vieni a vedere, cioè. Allora, 28. 28. Vai, preparati, cambia nome, che quello lì non funziona.
3: Ok.
1: Aspetta, ho sbagliato. 28, sì, giusto.
3: Ok, ce l'ho.
2: Ma sembra Ariete, eh?
8: Pronto?
3: Ciao Veronica, ciao, sono Gabriele.
8: Un attimo, ragazzo, guarda che ti richiamo perché sono un attimo via.
3: Ma perché sta facendo settimane di vita?
2: No, proprio buttato giù.
1: Che brutta cosa, che brutta. Se ci richiama 77 finale, ricordati, ok? 77. Veronica, chiamiamone un'altra, vediamo.
2: Andava di corsissimo.
1: Aspetta. Sara, vediamo Sara, 3 4 8, vai. Ti richiamo dalla sera.
2: Sì, sì, sì,
1: ah, sta chiamando, vai.
8: Pronto?
3: Veronica! Ciao!
8: Sì.
3: Ciao, ciao Gabriele! Ciao, bambino che abita vicino al condominio!
2: È straniero! Sto
3: facendo a settimana in mitica! Però crociate!
2: Ma non è
3: 20 orizzontale, 6 lettere! 5 i pesci nero giudiaco!
8: No, non capisco come parli, scusa!
3: E come non capisci come parlo? Ho 6 anni, Veronica! Vedi, segue i pesci neo giudiaco.
8: Sempre quel Filippo Treccani.
3: Chi è Filippo Treccani? Ma quello è Filippo. Io c'ho Gabriele.
8: Ma Gabriele chi?
3: Quello che hai vicino a tuo.
2: Sempre
8: sembri
2: più di
8: quando parli.
3: Che cosa?
8: Sembri il Tamu.
2: Tamu? Chi è Tamu?
8: No, non capisco chi sei.
3: Ma io non conosco il Tamu. Io sono Gabriele.
2: Che telefonata è?
3: Allora,
2: c'è
3: Veronica.
1: Mettiamo fine a questo
2: che
1: supplizio.
2: Telefonata, eh?
1: Per favore. Veronica è quel cretino di Achille.
8: Chi l'avevo immaginato?
1: Immaginato.
8: Ma stavo portando i bambini all'asilo.
1: L'hai lasciati i bambini?
8: Sì, no, li hai lasciati.
1: Allora, 6 lettere. Senti qua, 6 lettere.
8: No, dai, non fatemi questo.
1: Dai, facile. Segue i pesci nello zodiaco. 6 lettere. Dai, è un segno, è un altro segno. Dai.
8: 6 lettere.
1: 6 lettere. Vai.
3: Orizzontale.
1: Pesci.
8: No.
1: Che te viene in mente? Pesci. No, quello no. Pesci.
8: Acquario.
1: Bagno.
2: Bagno.
3: Acquario.
1: No. Acquario, no.
2: Non acquario, dicono.
1: No. Arie.
2: Brava.
1: Hai vinto un weekend con Gabriele.
8: È sempre lui, sono io Gabriele.
2: Ma chi è?
1: Ti mando un bacio, ciao tesoro.
2: Ciao.
8: Ciao.
1: Allora, ragazzi, vediamo. Aspetta, stanno chiamando in 70.000. Non si capisce più niente. L'ultima, te la faccio. Cerca di Sara. Una Sara, vai. 3.
2: Non so,
1: 60 Sara. 60 Sara. 335, 7. 7. Non ci vedo più niente, ragazzi. La vecchiaia. 3. Vai. Sara, vai. Cerca di camuffare un po' meno la voce, tanto se no non si capisce niente, veramente.
2: Certo.
9: Pronto?
3: Sara?
9: Sì?
3: Ciao, sono Marco. Sto facendo settimana il bambino che abita dove c'è tu, condominio. A settimana enigmistica.
2: Non è possibile.
3: Sto facendo settimana enigmistica. Dai. Mi dai una mano? 20 orizzontale, segue i pesci nello zodiaco. 6 lettere.
2: Ha buttato giù.
1: Non gli fai neanche tenerezza.
3: Perché mi mette la voce di Luca per quello, poi mi ecco, fa la mia.
1: La voce di Luca. Cioè, ha sbagliato bambino. Adesso la richiamiamo e tu gli dici perché hai messo giù il telefono, bambino. Dai.
2: Bambino. Parla poi.
1: Se lo faccio il padre, perché hai messo giù il numero? Vai.
9: Vodafone.
1: Niente, non risponde più. Dai, l'ultima, poi ce ne andiamo, ragazzi. Dai, vediamo se c'è una. Anna. 366 5. Comunque nessuno che indovina, cioè incredibile.
2: Tutti dicono acquario.
1: Perché pesci, acquario, viene in mente l'acquario, capito? Cioè, non è normale. Vai. Ma dove i pesci che c'è? Dove i pesci?
2: No, dove i pesci è giusto, cioè, c'è la riete, riparte di nuovo.
1: Segui i pesci. Che fai?
2: Che sei gonfia?
1: Se sta a gonfiare, fa un bambino ciccione, vuole. Ma perché si gonfia così? Ha tirato via al collo.
2: Sembra Costanzo. Vai, vai.
10: Ciao Anna, sono Luca.
2: Ma chi ha?
10: È bambino che abita.
2: È sotto sforzo.
1: Dai, ma non si può. Ma dai, sembravi Ugo da piccolo. Cioè,
3: non vuoi fare Luca?
1: Dai,
3: vedi che io sapevo che il primo bambino era l'ideale. Il primo bambino era l'ideale.
1: Perché sono diversi.
3: Ci sono varie sfumature.
1: Ah, varie sfumature.

0: ci siamo? Ci siamo, ragazzi. È arrivato Giuseppe.
1: È arrivato Giuseppe. È arrivato il momento del nostro One Day Sponsor. Aspetta un attimo, che devo schiacciare perché abbiamo il jingle nuovo. Ah, sì? Con tanto di barra gialla. Quindi...
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con Trico Wellness, specialisti dei capelli.
1: Allora, mentre noi parliamo con Giuseppe, tu infila una canzone dopo, capito? Perché vedo che c'è solo la base dopo. Non te ne sei accorto?
0: Hai no, non me ne so, no, no, no, no, non me ne sono accorto.
1: Ha tolto tutto, fatto parliamo. Tutto. Ragazzo ansioso. ansiogeno, è ansiogeno. Allora, come vedete, ha portato un campioncino che non possiamo però usare noi. Cioè, uno non è che lo può comprare e farselo a casa.
4: No, sono prodotti professionali, vengono dati agli studi medici.
1: Ah, ok, quindi non lo trovi da nessuna parte?
4: No.
1: No, no.
4: Farmacie, no. Ma ovviamente ci vuole la ricetta medica.
1: Ok, allora che cos'è? Allora, innanzitutto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della cura e il benessere del bulbo pilifero, perché tanti parlano dei capelli, ma il capello, diciamoci la verità, è un essere morto, no?
4: È un essere morto. È vero, non l'abbiamo mai detto, ma...
1: Nel tuo caso è morto da tanto.
4: È vero, però... quello che noi vediamo è una struttura morta.
1: Morta, perché... cioè il capello da che centimetro è morto?
4: No, già quando esce dal cuoio capelluto sono cellule inerti. Quindi...
1: Inerti? Sì. Ah. Allora, quindi per tutti quelli che non hanno capelli possono dare come diciamo risposta agli uomini, alle donne, diciamo, oh, ma sei pelato? Non è che sono pelato, ho tirato via i cadaveri dalla testa, cioè, mi davano fastidio tutte quelle croci, insomma, ho tirato via il cimitero dalla testa.
4: Vabbè. Come quando noi vediamo le unghie, non è che queste sono vive.
1: Vive, no. Infatti quando ti tagli l'unghia non senti niente,
4: quando
1: il capello
4: non ti fa male, se ti strappi un capello, o l'unghia, speriamo di no,
1: lo senti perché il bulbo stai tirando via.
4: Ovviamente okay. La parte
1: ma
4: viva...
1: se tu tiri via un capello, no? Che tiri via il capello, sì. Il bulbo poi ricresce o mordo?
4: Il bulbo, cioè... sarebbe la parte finale del capello, diciamo quello che non viene via quando strappiamo un capello è la radice pilifera,
1: sì.
4: Ovviamente lo sanno bene le donne che tentano in tutti i modi di strapparsi i peli,
1: poi... i peli e poi ricrescono. È vero.
4: Quindi anche per i capelli è così, ovviamente non è una cosa da fare in maniera così esagerata perché sennò potremmo anche danneggiare la nostra radice capillifera, però no, non,
1: no,
4: non,
1: vabbè,
4: non
1: ma
4: muore.
1: Nessuno si strappa i capelli, cioè, lui si strappa i peli con la pinzetta, però non credo che dal petto.
4: Poi ti ricrescono?
5: Sì, certo.
1: Vedi, vedi, ricrescono, cioè te fa male e te ricrescono, pensa te, c'è il laser adesso, cioè, vedi, sei proprio antico, se non li vuoi c'è il laser te, e basta, una volta
5: sì,
1: sola,
5: però
1: costa, la pizzetta costa niente,
0: figura, no.
1: La presa dai cinesi un euro.
4: Lui sta sempre attento.
1: Sì, sta attento, è parsimonioso, pensa, morirà col materasso pieno dei soldi, cioè, non... allora, parliamo della cura e la prevenzione della perdita dei capelli, insomma,
4: certo.
1: Chiamiamoli capelli anche se poi è il bulbo che muore. Cioè, la storia del capello la sappiamo, no? Che il capello si assottiglia sempre di più e poi piano piano poi viene soffocato e muore.
4: Sì, beh, questo diciamo di solito nella alopecia androgenetica, quindi la classica...
1: Ah, scusa, puoi ripetere?
4: Scusa, della
1: alopecia androgenetica,
4: che è la classica problematica.
1: Della madre, quella della madre, androgenetica, no, non c'entra niente.
4: Problematicità maschile.
1: Maschile, sì.
4: E poi qualche caso può prendere anche le donne.
1: Ok.
4: Allora, come dici tu, c'è la miniaturizzazione, quindi l'assottigliamento del capello che poi se non viene curato ovviamente il capello scompare, però ci sono anche
1: però si può fermare la caduta dei capelli,
4: sì,
1: o no?
4: Poi ci sono anche tantissime altre patologie, anzi la patologia più frequente è il cosiddetto telogen effluvium, quindi
1: che?
4: Si chiama telogen effluvium,
1: il batterio?
4: non è un batterio,
1: no, cos'è un...
4: diciamo che è un tipo di caduta molto frequente perché può dipendere da tantissime cause, dallo stress, dalla mancanza di ferro, e da cause farmacologiche. Anche la chemioterapia in sé è un telogen effluvium.
1: Anche l'alimentazione influisce?
4: Sì, beh, se l'alimentazione fa mancare alcune cose al capello, ad esempio il ferro, ci può essere un telogen effluvium, certo.
1: Ah, ok.
4: Quindi ci sono tante patologie, ovviamente.
0: Scusa, Andrea, puoi chiedere a Giuseppe, questo è interessante, con il ferro, no? Se manca il ferro cadono i capelli. Ma se mi dovessi mangiare una bustina di 4, 5, 7, 8 bulloni?
1: Ma sei cretino, stiamo parlando con un dottore.
4: Stiamo parlando seriamente.
1: Ma sei un deficiente. Poi una bustina di bulloni, cioè, ma la manciata di bulloni, si mangia le bustine di bulloni. Ma andiamo avanti, scusalo, è un cretino. Allora
4: a parte tutto, ovviamente,
1: Giuseppe,
4: anche poi questo,
1: no,
4: è un
1: bulloni,
4: po'
1: bulloni, no, ma le viti però
4: qualche limatura che è più digeribile.
1: No, le rondelle che vanno giù meglio. Le rondelle vanno giù meglio. Allora parliamo di cose, per favore, cretino. Allora Giuseppe, però si può fermare la caduta dei capelli.
4: Sì, beh, certo, ovviamente.
1: Cioè, diamo un'informazione ai ragazzi che magari come fai a capire che tu perderai i capelli da grande? Cioè, perché i ragazzi non ci pensano, hanno 20 anni, non ci pensano, però quali sono i fattori scatenanti?
4: Ovviamente se vedete
1: tuo padre è pelato,
4: no, assolutamente,
1: c'entra niente.
4: Assolutamente.
1: Ah, è una leggenda metropolitana.
4: Poi
1: questa.
4: Il padre Andrea non è che si sa sempre.
1: Ah, è vero, c'è certezza. C'è certezza, è vero, hai ragione.
4: No, a parte gli scherzi, ci sono tante cause ovviamente che possono scatenare la caduta dei capelli. Ovviamente se vedete una caduta dei capelli frequente e che non, insomma, va avanti da un po' di tempo, rivolgetevi degli esperti,
1: a un tricologo. Andate dai tricologi, non andate da adesso lo dico sempre, non andate dal barbiere che è bravo per dare un suggerimento, però il tricologo è quello che cura proprio questa cosa.
4: Il nostro è uno studio specializzato dove ovviamente sono dei tricologi, dei medici specialisti.
1: Ricordiamo che tu sei a Brescia.
4: Siamo a Brescia, Trico Wellness a Brescia, in via
1: Trico Wellness, cioè la bellezza del capello.
4: Benessere,
1: perché bellezza, sì, in effetti è catavolo. Wellness.
4: Ecco, quindi insomma, benessere. Noi siamo lì ovviamente per aiutarvi. Come primo così.
1: Però, se non siete di Brescia, siete di un altro paese lontano, una città lontana, andate, rivolgetevi sempre a un tricologo.
4: Certo, se ovviamente volete, se non troppo.
1: Insomma,

0: Dice quanti mesi hanno di vita i tuoi capelli, cioè proprio te lo dice, eh? te lo dice.
1: No, non lo diciamo, curati che è una cosa importante.
0: Curati che è importante la caduta, è importante. E quindi si può bloccare con
2: varie cure. Oggi vi ho portato questa cosa che magari appunto forse non l'avevo mai portata, che
0: gli ososomi.
2: No, questo si chiamano, è una cosa complessa, sono i peptidi biomimetici.
0: I peptidi biomimetici, non è importante. Pantalone,
2: questa simpatica...
0: Ma sti peptidi che sono?
2: Sono delle cose ovviamente fatte in laboratorio, brevettati, sì. Ce ne sono di vari tipi. Sì. E questo in particolare è fatto da un'azienda coreana molto
0: I
2: nota.
0: I coreani, pensate.
2: Oggi
0: ecco
2: sì.
0: Perché c'hanno. Io ho mai visto un coreano pelato, non l'ho mai visto io. Vedi, ecco perché.
1: Peptidi biomimetici a pioggia.
0: Peptidi proprio, gli piove in Corea. Vai in Corea, torni con i capelli. Se vai pelato, torni con i capelli.
2: Sono delle, ti ho fatto vedere una fiala, sì. Diciamo già utilizzata.
0: Facciamola vedere.
2: È una semplice siringhina.
0: Una siringhina con un ago minuscolo, veramente.
2: Sì, super
0: non
2: minuscolo.
0: Non si vede. Okay.
2: Il medico ovviamente inietta questo farmaco appena sotto cute, è una cosa veramente non...
0: Quanti di queste cose vanno fatte? Quante fiale? Una.
2: Dipende, una fiala diciamo copre circa metà del cuoio capelluto superiore, se la zona è ampia si usano due fiale alla volta, è una seduta ambulatoriale veramente breve, 5-10 minuti.
0: 5-10 minuti
2: di
0: vale.
2: Seduta è una cosa molto semplice, sono tante...
0: Fa meno male di un tatuaggio.
2: Sì, molto meno male, veramente queste cose qui non... Poi se il medico è molto bravo, esperto nella metodica, veramente non è assolutamente fastidioso. E il paziente può riprendere dopo pochissime ore anche sport, palestra, eccetera, basta di solito stare 3 ore senza sudorazione, senza lavare.
0: Okay.
2: E è un trattamento che funziona molto bene perché...
0: Ogni quanto va fatto?
2: Ma all'inizio si fa abbastanza spesso, ogni 2-3-4 settimane le prime sedute. Poi
0: una
2: magari...
0: volta al mese, insomma.
2: Sì, ecco, una volta al mese come media. Poi di solito si allarga diciamo un pochettino la frequenza fino ad arrivare a 3-4 mesi. La soluzione è in acido ialuronico, quindi permette al nostro mesoderma di assorbire piano piano tutti i nutrimenti e questi principi nuovi che sono i peptidi biomimetici, e dà un ottimo risultato. Ormai è una cosa che si usa dal 2018, quindi insomma
0: ammazza.
2: Sì, qualche anno di sperimentazione anche sul campo c'è, e i risultati sono molto buoni. Ecco, vi ho portato questa cosa un pochino nuova che magari...
0: Bello.
2: La gente pensa appunto che ci siano solo fialette o pastiglie. No,
0: ecco,
2: ci sono anche delle cure mediche importanti.
0: Diciamo che la fialetta fa un po' poco, no?
2: Sì, può aiutare ovviamente, soprattutto se è qualcosa di un pochino, diciamo, frizzante, come diciamo noi. Quindi magari appunto minoxidil, finasteride.
0: Poi c'è da dire una cosa, poi c'è la famosa, se uno proprio vuole fare un trapianto, fa il trapianto.
2: Certamente.
0: No? Quando l'autotrapianto ovviamente... dei capelli, certo. È una cosa che spostano i capelli dalla parte donatrice, che sarebbe la parte dietro, no?
2: Ieri abbiamo
0: dove
2: visto
0: c'è anche
2: Ugo. Una donna, che è rarissimo nella donna dover ricorrere al trapianto dei capelli, però capita.
0: Però ci sono quelli che vendono le parrucche, adesso li chiamiamo parrucche per non dire il nome, che dicono che il trapianto dei capelli dopo un po' ricascano di nuovo i capelli.
2: Ma allora, il trapianto dei capelli è un intervento, gli americani dicono long lasting, quindi di ottima durata, di buona durata.
0: Okay.
2: Ovviamente sono capelli vivi, anche i capelli trapiantati vanno curati. Diciamo che sull'alopecia androgenetica sono capelli comunque resistenti, quindi di ottima durata. Sicuramente anche i capelli del trapianto hanno bisogno di una cura, anche se molto lieve, molto blanda.
0: Però non è che ricadono dopo 2-3 anni.
2: Assolutamente, infatti di solito sono capelli appunto long lasting, di lunghissima durata.
0: Cioè come i capelli che c'hai in testa, in buona sostanza.
2: Sì.
0: Ok. E perché resistono rispetto agli altri?
2: Resistono
0: perché dicono: ah, li metti in una zona dove sono già cascati e marcia la zona.
2: Ovviamente la cosa che ci viene da pensare è questa: che sia un problema del terreno che non sia adeguato. In realtà un discorso un po' tecnico: spostiamo dei capelli con dei recettori molto resistenti, recettori che ovviamente
0: quindi non sposti il capello, sposti il bulbo proprio.
2: Sposti proprio il follicolo, e questo follicolo proveniente dalle zone, si chiamano safe, dalle zone sicure, hanno dei recettori molto molto muscolosi, molto forti. E quindi anche spostati in una zona dove magari li abbiamo persi, resistono poi molto a lungo,
0: molto
2: se
0: a
2: non
0: lungo.
2: Veramente,
0: a,
2: veramente
0: vita, lo, insomma, a vita.
2: Praticamente a vita, diciamo, noi diciamo.
0: Però poi vanno curati, capelli, vanno, insomma, vanno curati. Vanno curati. Beh, questa è una bella cosa, insomma, per chi insomma c'ha un problema, c'ha un, come si dice, un trauma, no?
2: Ad esempio,
0: un trauma. Magari
2: il trapianto è un intervento che si fa proprio in caso di alopecia androgenetica. Se ci sono altri tipi di caduta, alopecia areata, telogene fluvium, il trapianto non è efficace. Bisogna
0: intervenire in altro modo, in altro modo. Va bene, per tutte le informazioni chiamate Trico Wellness a Brescia, e se siete

0: lontani, anche in Sicilia, chiamatelo lo stesso, vi dà delle informazioni su un tricologo vicino casa vostra. Come dico sempre io, andate da un esperto. Certo. Se vi fa male un dente, andate dal dentista. Se vi fa male la prostata, andate dall'amico di Ugo. Se vi fa male o perdete i capelli, andate dal tricologo, non andate dal barbiere. Con tutto rispetto per i barbieri che saluto, che sono una categoria a parte, nel senso che fanno un altro mestiere, però il barbiere vi può dare delle piccole informazioni, però,
1: certo, insomma, può anche già fare le prime cure, diciamo, dove vede piccole anomalie.
0: Esatto, però dopo bisogna intervenire in modo più serio, no? Se ci tenete veramente alla cura del vostro bulbo pilifero.
2: Allora, sì, chiamate questo numero.
0: Ah, ricordiamo, gratuita la prima visita per gli ascoltatori, di Radio Studio.
1: C'è anche un omaggio per gli ascoltatori.
0: C'è anche un omaggio, che non è questo,
1: no,
0: ragazzi. È uno shampoo.
1: Capo alle cellule staminali.
0: Alle cellule staminali. Sì. Ma di chi? Tu, eh?
2: Ma che
1: del
2: tu?
1: Melo.
0: Ah, del melo.
2: Scusa.
0: Vero che c'è la melanurca. Bravo. La melanurca è una cosa che combatte la...
1: Adesso che ci sono le melanurche, mangiate una melanurca al giorno che fa bene i capelli.
0: Fa bene i capelli. Questa è una cosa buona.
1: Anche buona.
0: C'è gente, uno ha detto che il tuorlo dell'uovo rosso,
1: sì,
0: è un dottore che lo dice, sì, il tuorlo rosso dell'uovo in testa la notte e poi la mattina ci sciacqui.
1: Vabbè, è un problema però fare questa cosa qui. Meglio mangiarsi un ovetto al giorno.
0: Vive da solo, quindi lo può fare. No? Vai. Comunque il tuorlo dell'uovo lo fa benissimo.
1: Ah, a parte crudo. L'uovo comunque è uno degli...
2: Andrea, dobbiamo salutare.
0: Sì, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Allora, abbiamo sforato di brutto.
2: Allora diamo il numero.
0: Però l'argomento era interessante, ragazzi. Quando ci sono i dottori, io mi inchino, diciamo.
2: Vai. Allora, 030 377.
0: Aspetta, costo della fialetta 160?
1: 200. Esatto, 160.
0: 160 euro il trattamento, è
1: trattamento
0: tutto?
1: Medico,
0: ah,
1: sì.
0: Ok, vai.
2: Allora diamo il numero 030 377 1144. Affidatevi nelle loro mani. Trico Wellness Brescia.
0: Ok, 7 lettere, il più forte tra i guerrieri achei nella guerra di Troia.
2: Chi è?
0: Andiamo avanti, domani. Andiamo avanti. È lui. Achille, ha svelato. È lui. La domanda per domani, ho cretino. Si scemo veramente. Va bene, ciao a tutti, a domani. Grazie Giuseppe.
3: Su Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera alla terza fiducia sull'articolo 3, disco verde, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa, dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

Buongiorno Popolo Morning, volevo chiedere se era possibile ascoltare la canzone Caramello di Rocco Hunt e dedicarla a mia moglie e salutare tutto il popolo. Ciao, buona giornata.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
0: Spot.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Ronnie Milani presenta
5: Club Connection.
6: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
5: Club Connection.
7: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
6: E il sabato dalle 16 alle 18.
5: Solo su Radio Studio Più.
8: Spot.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccato. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come proprio. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare. Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare

0: tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville in Texas si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

Buongiorno Studio Più, questa mattina se è possibile volevo ascoltare Mark Morrison con Return of the Mac, dedicarlo a tutti voi, un saluto dal camionista di Milano.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Buongiorno e benvenuti su Studio Più, sono Claudio Tozzo. Beh, ogni tanto, come succede di sabato, io sono qui a dare una mano a Walter Massa, che questa settimana, avrete capito, è in ferie, insomma, si sta preparando per una gara motoristica come al solito, per questa è la sua passione. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time on Studio Più, your dance station. Bene, il party time appena terminato, da questo momento fino a mezzogiorno saremo insieme, quindi attendo i vostri messaggi al 338-141-1001, le canzoni a richiesta, molte sono già arrivate e le accontenteremo nel corso di questo spazio che ci separa, quindi da mezzogiorno, benvenuti su Studio Più, sono Claudio Tozzo e questo è il Morning Fever.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: come sapete, la musica di Studio Più vi fa ballare in ogni momento e qui c'è anche chi corre.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Cellini da Pesaro. Vorrei ascoltare Fabri Fibra, che è un rapper marchigiano fenomeno. Sono Enrico Cellini, ho una storia da raccontare.
0: Ciao, lo so,
1: ragazzi,
0: che c'è una storia da raccontare.
1: Ma c'è d'Italia. Anche
0: ma c'è anche chi corre invece in un altro modo.
2: E Daniele, direzione Chicago.
3: Domenica corro la maratona.
2: Per favore, possiamo ascoltare Tutta l'Italia di Gabri Ponte? Ciao.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Più più Dance Station. This is Studio Più.
0: E fra poco anche Fabri Fibra.

0: Noi quest'oggi anche, ad esempio, Sorin da Roma, che oggi compie gli anni, e quindi mandiamo tanti auguri a Roma, a Sorin, e quindi voi avete voglia di passare un'altra ora con noi? Ma sentiamo cosa succede, perché c'è il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro-nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro-nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.
0: Ed eccoci qua a ricominciare. Beh, per la nostra amica che compie gli anni, la canzone di Scooter arriva fra poco. Ma intanto, ecco qui Fabri Fibra.

puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: Questa canzone è remixata da David Guetta, Morten, e la canzone di ABC è Chris Martin. Salutiamo gli amici di Wrap in Italy che sono con noi. C'è Carlo Antonio da Andria che ci ha richiesto una canzone che purtroppo non riesco a trovare, ma sono arrivati anche Mattia, Alessandro e Mirko. Poi c'è Fedone, Lagri Spazzino da Pergola, siamo nelle Marche, mentre da Ortona c'è, come al solito, il fornaio più pazzo di Ortona.
1: Ragazzi, Fabrizio da Reggio Emilia, se possibile volevo Fade to Grey dei Visage. Grazie, buona giornata a tutti.

0: 3:38:141.001 per farci sapere da dove ci state ascoltando, ma soprattutto c'è chi ci ha richiesto delle canzoni grazie alla loro voce, perché è così che funziona. Intanto salutiamo comunque nuovamente Mattia, Alessandro, Mirko, poi è arrivata la chicca Andrea da Trapani che dice che ci stima tantissimo e questo ci fa molto piacere. Maurizio da Gussago, la canzone che vogliamo noi te la metto fra poco. Poi c'è Pietro da Gualdo Tadino e poi anche Orso dalla Val Camonica che vuole salutare Marco da Malonno.
1: A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommen, so hazy.

Gli auguri per il tuo compleanno. Scooter con Friends. È arrivato anche Francesco da Castelluccio Valmaggiore Foggia. E mi sa che lo vedremo presto anche a San Zeno di Montagna. Il vigilante matto è come al solito con noi e molleggia con Scooter. E voi cantate con Scooter? Vai!

Daniele, sentiamo cosa ha da dirci. Facciamo finire il giro della canzone.

0: Buongiorno Studio Più, qui è il camionista di Milano, se è possibile volevo ascoltare Charles and Eddie con Woody Like. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Vedi che bella.

0: Would I Like To You, una canzone uscita nel 93 da Charlotte and Eddie, che comunque ci riportava ancora più indietro nel tempo, perché questo è uno stile tutto degli anni 50-60.
1: Buongiorno da Carlo Antonio di Andria. Per favore, potrei sentire Come Together dei T.A.M. Grazie e buona giornata a tutti. Have a nice day.

0: Come Together di Bar featuring Roxy. Salutiamo Angela, che sì, faccio sempre le sorprese, vai tranquillo. Poi Willy da Mondolfo saluta i turbo magazzinieri della Tecnoair, sempre presenti. Sono Dani e Willow, quindi ciao Willy. E poi Angelo di Tortona è con noi, fedelissimo ascoltatore, dice da non so quanti anni. E a noi fa piacere avere degli ascoltatori molto fedeli che magari parlano di noi ad altri e quindi se ne aggiungono tanti altri. C'è Gas, il ciclista da Castelfranco Emilia, che è sempre sul pezzo, vamos, ce lo dice. E poi da 30 anni, ad esempio, Claudio di Montorio è nostro ascoltatore. Beh, speriamo che il nostro pilota si comporti bene, piede destro sempre giù. Sì, gli facciamo tanti auguri perché c'è il rally a San Marino e quindi si sta preparando per questo il nostro Walter Massa, e quindi lo sostituiamo in questi giorni nel quale si è preso queste pause di riflessione per la concentrazione. C'è Jacopo da Camerino, saluta Giorgio che sta andando, sta arando da Jacopo, il trattorista di Camerino. Giuseppe di Casalbordino è arrivato anche lui e sentiamo la prossima.
1: Volevo chiedere un brano di Kim Lucas, To Be You. Grazie Tony di Pieve Portomono.

0: le canzoni una dietro l'altra. Bea è con noi, la salutiamo, come anche Sergio da Ziria. Poi c'è Gianluca da Teramo. Ci sono tanti altri che li saluteremo fra poco, perché fra poco inizia il party time. Come sentite, i nostri ascoltatori, insomma, stanno andando via veloci con gli anni 90. Proprio gli anni 90 saranno protagonisti dello spazio che Alex Castellini introdurrà fra pochi istanti, ovvero alle 11.30. Ma prima concediamoci questa.
1: Ciao, sono Nike di Ambivere. Ci metteresti X-Form con Pleasure Voyage? Grazie, ciao.
2: Sono le 7.51, ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate. Snap, fire, flame, 7.5 million pounds. They're on their way.

è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: Abbiamo salutato Sergio da Ziria, sì, allora fra poco arriva il Party Time dedicato agli anni 90.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Giovedì 8 ottobre, io non vedo l'ora che arrivi l'8 ottobre, è troppo bello questo giorno. Siamo pronti per partire con il DTM90, solo un deficiente, si è acceso anche il cartello luminoso con scritto deficiente. E vabbè ragazzi, ce l'abbiamo il cartello luminoso, l'abbiamo acceso, lo accendono solo quando dico troppe stupidaggini una dietro l'altra. Siamo pronti? Sì! Allora, per la prossima mezz'ora, lo sapete, sentirete soltanto brani dance 92.000 da me mixati insieme a Walter Massa, che condurrà tutto il programma fino alla fine, ricordandovi che la sera poi noi ripartiamo dalle 20 alle 22. Oggi il protagonista della puntata dell'8 ottobre è Bruno di Revere Mantova, Daft Punk, One More Time, DJ Cella, Rotterdam, Molella, Whistle Party e Magic Box Carione, con il quale partiamo. Sono i brani che lui ha scelto e quindi vi

0: accontentando i nostri ascoltatori, che salutiamo anche chi ci ha fatto sapere che sta ballando con la nostra musica. Luisa da Sassuolo, qui Brezza Autunnale. Neno da Potenza Picena, stiamo risolvendo il problema, vai tranquillo. Grazie della segnalazione. Cristian da Bucarest in ascolto.
1: Questo è Party Time! Vamolos!
0: C'è Nike di Ambivere che naturalmente prima abbiamo sentito con la sua richiesta, ma nuovamente è qui con noi. Maya, che ci manda un kiss dai lontani anni 90, sempre di corsa ma presente.

Bucarest. Come me non c'è Walter, l'abbiamo detto 52.000 volte. Si sta preparando per la gara. Insomma, c'è il Legend a San Marino e Rally. Ciao Leandro da Goito.

Piero presente come al solito, grazie della foto. Ma cosa stai andando in giro con? Eccolo qua. Allora, chi dobbiamo salutare? Il forno picciano di Ortona, Samuele da Borgo Virgilio, che domenica 4 ha fatto 57 anni, quindi auguri, anche se in ritardo, ma ce lo segnala e quindi noi glielo facciamo. Cristian da San Gervasio Bresciano è presente e sono presenti da Funk con One More Time.

la family sono con noi, benvenuti. Come al solito ci fanno sapere che il cagnolino Skipper e il suo padrone Beppe stanno ballando direttamente mentre piove, però. Da Savona, Gianji, Fabio il pescatore da Monte Marcone, ciao, Giulia di Senago è con noi e poi c'è a ballare anche Elidon da Fermo, il forno picciano di Ortona e tutti i muratori della Val di Fassa, soprattutto al capocantiere Giovanni da parte di Sort, ciao gli amici della Val di Fassa.

Ladies and Gentlemen, Giuseppe da Gambolò, poi i Poppi di Calvagese. Si dice che ancora due giorni di navigazione sul verghiero della dance, prosegue il viaggio, portatemi lontano. Gianluca da Teramo sta ballando con noi, c'è anche Ale da Villafranca e Vocal B. Per tutti noi un grande saluto.

0: Ottobre, come ha detto il nostro Alex Castellini, giovedì 8 ottobre, gli suona bene questo.
1: Non ho capito che giorno è oggi.
0: 8 ottobre.
1: Non ho capito che giorno è oggi.
0: 8 ottobre.
2: Ciao Claudio, sono Daniele di Bergamo, mi metti Play the Song, ciu de Fabila, un saluto a tutti voi, ciao Daniele.
1: Non ho capito che giorno è oggi.
0: 8 ottobre.

buongiorno grande a tutti gli amici di Studio Più. Vorrei richiedere la canzone di Gigi Dag, L'amour tous les jours. Vanni da San Felice sul Panaro, Modena. Buona giornata a tutti.

Con noi sta ballando anche Andrea da Sesto. Il bresciano saluta Alberto da Cavarzere a Bomba. Dani da Marotta vuole salutare la sua super collega Ale. Ciao Dani da Marotta. C'è con noi anche Gianluca Ucci, il meccanico più sexy di Rocca San Giovanni. L'autoriparazioni Cremona a Brescia balla. Eternity.

questo spinge. Cristina e Cristiano sono con noi, poi Mino da Morciano, il cartongessista, balla con noi ed è presente Antonio da Milano. Ecco qua il tuo saluto. C'è Raffa da Ferrara, il vespista. Eh sì, senti come spinge. Pasquale da Osimo,

0: sì, dobbiamo chiudere e salutiamo gli ultimi che ci hanno segnalato di essere con noi a ballare. L'elettricista pazzo direttamente da Povegliano, Riccardo, poi ci sono Lino e Michel da Rovereto, da Nardò, Daniele, ciao, la Puglia è sempre presente, Medical Service Group con noi anche oggi, poi c'è Ivano da Fano, Cristina e Cristiano dell'autoriparazione Cremona di Brescia e poi Lori da Rodengo, appena arrivata in appena in tempo.
1: Le prese con una spina elettrica dell'elettrodomestico, cos'è? Che gli tira il culo.
0: E cos'è che hai detto?
1: C'è sempre. Ciao pazzo.
0: Ciao. Ciao, allora io saluto Pippo che ha lasciato quest'ultimo messaggio. Vi lascio con le nostre trasmissioni. Sta per arrivare Guest for Lunch con la Sil.ok. Ringrazio Alex Castellini che sta ancora mixando, lo vedete, ed è lì, imperterrito. Buon appetito e noi ci risentiamo. Sabato sicuramente. Domani non si sa. A voi, buon appetito. Ciao da Claudio Tozzo. 30 minutes of every hour. The party is here.

0: Ciao Vincenzo, Napoli.
1: Party time on Studio Più.
2: Your dance station.
0: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: studio più Wants You.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
0: Studio Più Wants You.
1: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: E allora buongiorno, buongiorno a tutti voi. Diamo inizio a questa puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, dove siamo tutti insieme. Siamo veramente tantissimi. Mandiamo un saluto a Walter, ad Alex, al nostro DJ Dami, a Paromix, che oggi mi dovrà dare una mano, perché oggi faremo una cosa, una rubrica che generalmente durante la settimana la facciamo. Siamo a giovedì e quindi bisogna farla. Domani inizia il weekend. Vediamo, domani è un altro giorno, no? Come diceva Rossella O'Hara in Via col Vento. Domani è un altro giorno. O lo diceva lui.
3: Dove vivi? Sei su questa terra?
2: Io sì.
3: Non c'era Walter.
2: Non c'era Walter? Ma io l'ho salutato lo stesso. C'eri
3: ma che
2: tu?
3: Cazzo me ne frega? Un attimo di attenzione a quello che succede alla radio.
2: Tu? Bravo. Comunque pensavo fosse la canzone che faceva oh oh.

0: nel mio programma succedono cose strane, voi lo sapete, ogni tanto arrivano voci, ogni tanto spariscono, ogni tanto c'è la conduttrice, ogni tanto non c'è. Succedono cose strane, fantasmi, voci, non si sa se riappaiono, se invece sono sparite, ma...
1: Se sbaglia ancora riappaio, non c'è problema.
0: Eccolo qua! Ma io non ho sbagliato.
1: Anche perché l'unico modo è dirtelo in diretta.
0: No, non è vero, basta mandare un messaggio.
1: Ma io ho anche il telefono.
0: Ma infatti non tu, gli altri. Ma dove sei, scusa, eh?
1: Io in studio sono, appena terminato di trasmettere.
0: Ah, vedi che nessuno mi avverte di queste cose?
1: No, ma basta ascoltare la radio, cioè non succede niente.
0: Ma guarda,
1: saluta Vincenzo da Napoli che ti ha appena mandato un saluto, vai.
0: Lo saluto dopo, Vincenzo da Napoli.
1: Ma anche Manuel da Montichiari che era attento al fatto che

0: interessante, breve da raccontarci, anche senza un finale, ma con un punto di domanda, fatelo al 338-141-1001 e vedremo di leggerle durante il nostro momento di chiacchiericcio tra poco, dopo gli spot e dopo Move to the Sun. Fatti strani e paranormali a Gas for Lunch.
1: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

questo messaggio, non so se... vediamo un po' se riesco a farlo sentire. Ma non lo so oggi, neanche se arriva. Vedete che oggi è così, no? È un po' particolare, perché ad esempio la messaggistica non mi funziona. Io che ho il microfono che è un po' in distorsione. Ve l'ho detto, oggi i fantasmi non aiutano anche qua nel mio studio dove sto trasmettendo con Radio Studio Più. Allora io, se chiedo in regia se qualcosa non dovesse andare, di bloccarmi pure, ma io ho cercato delle storie, dei casi storici e dei luoghi noti come infestati dai fantasmi, e allora volevo dirvene qualcuno. Magari voi che siete fantasmologi, ecco, tipo a Villa Clara a Bologna in Italia. Beh, in Italia, grazie, sì. È un'antica villa di fine 800 legata alla leggenda di una giovane bambina o fanciulla di nome Melissa, il cui fantasma si aggirerebbe ancora nelle stanze. E pare che ci siano proprio prove certe di questa cosa. A Cadario, a Venezia, e non è l'unico luogo, un celebre palazzo veneziano noto come maledetto a causa della lunga serie di morti tragiche, incidenti e suicidi che hanno colpito i suoi proprietari e acquirenti nel corso dei secoli. Sarà un caso, non sarà un caso? Mentre l'isola di Poveglia, nella laguna sempre di Venezia, è considerata una delle mete più infestate d'Italia, legata ad un passato come stazione di quarantena e successivamente ospedale psichiatrico. Quindi tanti sono stati i decessi, per cui pare che sia proprio un luogo molto molto infestato. 338 141 1001, voglio sentire anche le vostre storie.

0: senso, stavamo parlando, non so se, se si è sentito bene, perché comunque mi hanno detto che avevo il microfono che grattava leggermente. Va bene. E allora, pare che non esistano prove scientifiche confermate dell'esistenza dei fantasmi, però noi a volte ci vogliamo credere, come all'isola di Poveglia nella Laguna di Venezia, che è considerata una delle mete più infestate d'Italia perché è legata ad un passato di quarantene e successivamente di ospedali psichiatrici. Tra l'altro io ho visto un film bellissimo con, come si chiama quello che ha fatto Titanic, il protagonista maschio, Jack, insomma avete capito, su un ospedale psichiatrico degli anni tipo 50, un tempo di questo genere, bellissimissimo, bellissimissimo, un thriller dove lui è, vi dico solo questo se lo volete andare a vedere, non so se si chiamava Island, ma chissà, no, non me lo ricordo, e lui era l'investigatore, non vi dico nient'altro perché il finale è stato scioccante, di questo ospedale psichiatrico. Però anche in altri posti come a Poltergeist di Anfield a Londra, uno dei casi di presunta attività più documentati e studiati della storia moderna, oggetto che si muovono da soli e anche delle voci, sebbene molti esperti lo abbiano smascherato come una montatura dei ragazzi coinvolti. Anche a New York, la famigerata abitazione teatro di un tragico omicidio familiare e di successive denunce di fenomeni paranormali da parte di nuovi residenti, poi rivelatesi in gran parte romanzate o fraudolente. Però se comunque ne parlano, qualcosa c'è. Ma soprattutto io ieri ero seduta in studio, anche lì, Shutter Island, ecco, Paolo da Montichiari, si chiama così il film, è bellissimo. E allora, io ieri ero seduta sul divanetto dello studio e ad una certa sento questo rumore come di qualcosa che gratta sul cartone, zuzzuzzuc. E io sento che il rumore arriva da lì, zuzzuzzuc. Sembrava tipo un topolino, anzi un topolone che grattava sul cartone, ma in realtà di topi qua dentro è impossibile che ne siano entrati, proprio da nessuna parte, che non ci sono buchi. e anche perché sembrava un topolone, una pantegana. Ad una certa sembrava che dalla scaffalatura questo topolone fosse caduto. Al che mi sono alzata, ho guardato, non c'era assolutamente niente in nessuna parte di quella zona dove arrivasse il rumore. Il cartone c'era, ma non c'era l'animale o qualsiasi altra cosa che... Non vi dico nient'altro perché ne avrei anche un'altra di cosa data da una sensitiva, ma non vi dico nient'altro, vi lascio con questo rumore, secondo me un po' paranormale. Meteo, spot e primo party time.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro-nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommen, so hazy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Free your mind per iniziare questo primo party time insieme a voi e per voi.

Grazie per la tua compagnia. Grazie Luca da Loreto. E mandiamo un saluto anche a Ricky da Cervia, mentre sta preparando un bel risotto. Io invece oggi ho gli gnocchi. Gli gnocchi. Che ho fatto io con le patate dolci e la farina senza glutine, e quindi sono arancio. Però li ho fatti qualche giorno fa e adesso sono un po' durini. Ma siccome non si butta via niente, perché ci sono dei bimbi che muoiono di fame, allora si mangia anche un po'

Lucille, Diana da Isola della Scala. Ciao Diana. Ma c'è anche Moni da Villafranca. Buongiorno Moni.

Ciao Lorenzo da Verona. Vorrei dedicare a Italo Disco, a Cala. Grazie Sil, ma io non ce l'ho Italo Disco.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk, nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano, nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.com.

Buon pomeriggio, guest for lunch, ospiti a pranzo. Io sono la Steel.k e voi siete sulla Dance Station Italia. E allora, che famo? Beh, dobbiamo dare inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch, ma noi continuiamo però con la musica di Radio Studio Più e tra pochissimo con un altro tipo di musica, magari del passato, una classifica, un compleanno. Vediamo un po'. Ma intanto vi faccio ascoltare uno dei miei brani preferiti.

deciso di metterla anche come storia, dai, sul mio profilo Instagram, dove puntualmente sto inserendo delle foto per ricordare ai miei follower che da mezzogiorno alle 2 c'è il programma Guest for Lunch, ospite a pranzo. Ricordiamoglielo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, da mezzogiorno alle 2 tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. E allora questa mi piaceva, gon gon gon, adesso metto questa, va bene. Intanto noi andiamo avanti, ci ascoltiamo la Matty Celebration con un remix di Benny Benassi.

0: Spot. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

Guest for lunch, ospite a pranzo. Ho deciso che la classifica delle canzoni, dei dischi più venduti, la facciamo domani, perché è venerdì, siamo nel weekend, e quindi insomma dai, è più bello, no? Mettiamo delle canzoni un po' strong, perché i dischi più venduti generalmente sono strong, tranne l'ultima classifica che era un lentone da paura la settimana scorsa, che non finiva più, non mi ricordo chi era, ma non finiva più. E allora, come non fare la rubrica dei nati oggi? Oggi 8 ottobre, nei vari anni, ad esempio nel 1881 Vincenzo Perugia compiva gli anni. Ma chi era? Era un imbianchino e anche un autore, questo secondo me gli abbiamo fatto gli auguri anche l'anno scorso. Era l'autore del furto della Gioconda del Louvre. Quindi secondo me il suo compleanno potevamo anche bypassarlo. Lui avrebbe 145 anni. Mentre invece un compleanno gradito è quello di Juan Domingo Perón, presidente dell'Argentina. Lui è nato nel 1895, Happy Birthday to You, come oggi avrebbe 131 anni, effettivamente anche lui è mancato abbastanza giovane. E poi direi molto giovane. Nel 1922, andiamo proprio, andiamo avanti, nasce questo allenatore che nel 2027, quindi più o meno verso 2007, più o meno 80 anni, perché oggi compierebbe 104 anni, è mancato. E lui si chiama, vediamo se riesco a dirlo bene, non me ne vogliate, ma so che mi mangerete, Nils Lidl. Insomma dai, avete capito, si chiama Nils, sicuramente avete capito, eh? E allora, se anche voi avete dei compleanni da festeggiare al 338 141 1001, scrivetecelo e noi le faremo gli auguri ovviamente in diretta. Compie gli anni anche, lui c'è ancora, è vivissimo, 87 anni, Paul Hogan, l'attore di Mr. Crocodile Dundee.

oggi a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. E allora, se eravamo arrivati qui a lui, Tony Wilson, bassista e cantante degli Hot Chocolate, oggi compie, avrebbe compiuto 79 anni. Lui del 1947 ed è mancato nel 2007. È il compleanno di Nini Salerno, attore e regista, Arrivano i gatti, insomma, uno dei gatti di Vittorio Miracolo. Lui del 1948, come la mia mamma, oggi compie 78 anni. E poi ancora oggi è il compleanno di Sigourney Weaver, insomma avete capito, è la bellissima attrice di Ghostbusters, di Alien, di come si chiamano, di Avatar, bellissima e bravissima attrice. Ma oggi è e compie 77 anni. Oggi è il compleanno anche di Robert Cool, bassista e cantante dei Cool and the Gang. Lui compie 76 anni, è del 1950 e io ho messo proprio Celebration.

Vabbè, niente. Oggi è il compleanno Gaspar Lancio, ospiti a pranzo. Oggi 8 ottobre di Timo Salonen, pilota campione mondiale rally del 1985. Lui è del 1951, oggi compie 75 anni. Poi oggi è il compleanno, 66 anni, di Reed Hastings, imprenditore, fondatore e presidente di Netflix. Lui è del 1960, ma è il compleanno anche di un altro grande. Lui del 1965 compie 61 anni e happy birthday Cracco! E poi ancora il compleanno di Matt Damon. Lui del 1970 compie 56 anni. Ma è il compleanno anche di Travis Pastrana. Lui del 1983 compie 43 anni, è un pilota motociclistico, due volte campione mondiale, motocross, bla bla bla bla bla. Sicuramente voi lo conoscete, io un po' meno, anzi devo ancora capire se è italiano, perché Pastrana sembra italiano, ma Travis un po' meno, però può essere anche che sia italiano, anzi bellissimo nome. E lui compie 43 anni, mentre invece chi oggi compie 41 anni, del 1985, è questo cantante qua, che io ho messo insieme a una donna meravigliosa e bravissima che è Lady Gaga, perché mi piace il pezzo, ma il compleanno è il suo, Bruno Mars.

0: Debra Mauri sono Travis Pastrana è dalla Florida.
1: Vedi, vedi, party time.

0: Spot. Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah. Feel the floor.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Il nostro secondo party time, quello di Guest for Lunch, ospite a pranzo, e sta per arrivare Mr. Sex Beat. Che ogni volta che la sentiamo io dico, lo rifate in italiano. Mr. Saxo battere, c'è anche su YouTube, qui proprio per Radio Studio Più l'ho rifatta.

oh oh oh, no, è cambiata. Scusate, è cambiata. Mandiamo un saluto a Melina. Ah, ciao Melina, buongiorno. A Ivano da Fano. Ciao Ivano.

un saluto? Sì, certo, lo mandiamo a Dem Omar, che è tornato al lavoro. Bravo, bravissimo. Questo è il secondo party time di Radio Studio Più di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono la Sil. Case. Punto chiave. È diventata una chiave o una chiavica o una che chiave, insomma, dipende. Nel senso che apro.

0: Cecchino dello spazio
1: di Cervia.
0: Pare che parta per le ferie. Bravo, bravo, bravo. Un saluto dalla Romagna, Gioele, autista del camion di Rusco. Bravo, bravo, bravo. Hai capito bene, bene.

Silvia, che bello questo party time. Francesco da Bergamo, grazie Francesco da Bergamo. E poi un saluto anche a Gabriele. Ciao Gabri. Andiamo con l'ultimo? Sì, con l'ultimo.

0: Top Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Studio Pew wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
5: Spot.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Tommen, so hazy.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, giovedì 8 ottobre. Vi lascio in buone mani con il resto della conduzione di Radio Studio Più, con Michi Garzilli e tutta la ciurma del Guest for, sì, del Guest for Lunch, del Feel I Good. Ho detto giusto? Ciao, domani, ma io non sto bene.
1: Come sta?

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
3: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
1: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti. Solo ieri in territorio ucraino protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni.

0: inondazioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Frankie Gada, Michi Garzilli e I Feel Good.
2: Mai al cielo!
3: Sempre le mani al cielo, sempre!
4: Ammazza ragazzi come si è messi oggi, che bello! Fa leggermente fresco, vedi? Così mi piace, dai! Inizia i Feel Good sulla radiostazione che vi propone musica da ballo 24 ore al giorno. Che vuoi di più dalla vita? Per questo abbiamo la denominazione della Dance Station d'Italia, scusa se poco. Va bene, squadra al completo anche oggi ed è giornata mondiale della vista. Ci vedete bene? Vai, vedi. Feel Good.

0: 24.000 baci.
1: Bene, noto che la disfunzionalità cerebrale c'è, c'è. Che è? Che è? Ma che è?
2: 44 gatti in fila per 3, ancora
1: sto
2: di
1: 2.
2: Si unirono
1: con
2: compatti in fila per 3, ancora
1: sto
2: di
1: 2. Oh santo Dio, ragazzi miei. È bello perché alle 2 ci si ritrova tutti. Ma neanche farlo apposta.

0: personaggi simili. Va bene, che c'è lui, c'è, fammelo sentire.
1: Signore e signori, eccolo qua. Ladies and gentlemen, mesdames, va in onda il programma sì. I Feel Good.
0: Bravo.
1: Conduce il mitico unico Mickey sì, Gazzini con l'aiuto di Lawrence De Boy.
0: Bravo.
1: Paromix sì. Seguirà poi Frankie Gada.
0: Sì,
1: chi vi ha parlato è Antonio di Parma.
0: Ma no, Antonio Nazionale. No, ma dai, ma ragazzi, ma non si può arrivare a certi livelli, dai. Ma dai, 44 gatti non me la ricordo. Ma veramente.
1: 44
0: gatti. Dai, dai. Con di lui, no, vabbè. Va bene, dai, comunque, questo lo dico per quelli nuovi che ascoltano il programma e dicono, ma cos'è? Un programma che parla di storia, di musica, di filosofia, non so, di attualità in generale, molto sull'attualità, perché noi ci giriamo intorno, anzi, tac, facciamo dei giramenti del cap che metà basta e avanza e vediamo il comportamento della gente e in base a quello tiriamo una somma, vediamo se c'è un miglioramento dell'essere umano oppure no. A proposito, tra miglioramenti e non, volevo salutare Richard Gere che ce l'ha con noi, sì, ce l'ha con noi, ufficiale gentiluomo. Non mi addentro perché poi c'è il discorso argomento politico e noi di politica non dobbiamo toccare il tasto perché sennò da domani non siamo più in onda, ma non per l'editore, ci vengono a prendere. Va bene, detto questo, i punti di contatto 338 141 1001. Saluto tutte le persone che ci ascoltano dall'estero, che ci seguono sui vari social, sul digitale, con l'applicazione e chi più ne ha più ne metta.

0: Music. Yeah! I feel good. Yes, I like it.
1: Radio Studio Q. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Anna, vedi, è stato a vederlo perché mi chiedevano e vedevo anche la reazione degli Sbarba a un suo concerto live in quel di Milano, no? Euforia sfrenata, energia, cos'è pa? Il messaggio dell'artista in questa canzone raccontato dalla stessa Anna, il brano non celebra solo gli eccessi ma rappresenta pura energia da club, vedi? Lei vive come noi nel mondo della nightlife, l'energia, le discoteche, vedi? Bella la vita da club, la voglia di lasciarsi andare e divertirsi con gli amici e di essere totalmente se stessi. Ma voi siete voi stessi o no? Vabbè dai, perché sennò qua vengono fuori degli altarini che metà basta e avanza. Allora, cosa strana, parlavo oggi con un mio amico che vive in quel di Milano, no, poi in collegamento con Roma. E quando viene a trovarmi, amici che magari partono anche da grandi città, Milano, Roma, arrivano sul lago di Garda e dico, bella vita, però dopo un po' che sei in una località tranquilla, se sei nato nelle città, come anche il sottoscritto, ti manca un po' il caos. Che poi diventa, quella forma di stress, diventa anche una forma di energia, perché ti abitui ai semafori, ti abitui alle code, ti abitui alle incazzature, perché la metropolitana, perché il tram, perché il mezzo, cioè diventa una fonte di energia vivendo là, perché sembra stress. Quando poi ti sposti, vai nelle località tranquille, che possono essere sul lago, in collina, o comunque vai in provincia, vai nei comuni più piccoli, è vero, uno dice, ma che bello la tranquillità, però dopo un po' ti manca veramente lo stress, ed è vero, questo è successo anche a me quando mi sono dovuto spostare per lavoro, venire a vivere in provincia, no? E dicevo, bah, forse è una forma di esaurimento che tieni dentro, e realmente se sei nato in città e vivi la città, è difficile poi abituarsi in luoghi di provincia, in comuni dove comunque c'è un quieto vivere. Bello, uno dice, bello, guarda la natura, guarda, sì, però voglio, dopo una settimana, cioè, e beh, entra questa cosa qui che non so se è negativa o positiva per l'essere umano, ma questo fa capire anche perché molte persone, c'è stato un boom anni fa di gente che boom, partiva via dalla città, andava a vivere in provincia, ultimamente non succede più questa cosa, anzi, molte volte è anche il contrario, e forse è dovuto anche a questo. Di che opinione siete voi? No, ma così! Perché ho detto, o è una forma di esaurimento nostra, o magari è proprio veritiera sta cosa, eh?

0: se va avanti così, fra 4 o 5 anni, nelle varie programmazioni radiofoniche, saranno solo i brani di Ghetta, perché cioè ne tira fuori tanti e poi belli, dai, voglio dire, poi chi lo critica non critica, ma lasciamo perdere. Quando sei così, sei famoso, sei bello, sei ricco, normale. Va bene, arrivano un po' di messaggi, no Garzo? Io preferisco vivere in campagna, vedi qua cosa dice, fammi mettere qua gli occhiali da prof, vedi, oggi è giornata mondiale della vista, poi. Ciao Michi, vivo in campagna, in un borghetto di casa e non potrei vivere più in città, troppa confusione, forse sarà la mia età, vabbè, 69 anni, ci sta. Andiamo invece a questo che si trova a Verona, vede chi è? Moreno, vediamo se riusciamo a contattare Moreno. Ciao Garzo, non sono d'accordo che le persone... No, non è questione di amare. Il fatto di amare e vivere in città, vabbè, adesso per quello che sta succedendo si parla di delinquenza, no? Si stava parlando che se sei abituato a un certo tenore, a certi ritmi, quando li smolli un attimino, sì, è vero, è una fase di rilassatezza, di tranquillità, però la tua mente dice che c'è qualcosa che non va. Perché poi molte volte quella forma, la definiamo stress, di fare code, stare in mezzo al traffico, quando sei abituato, per molti è anche un attacco di adrenalina, cioè non è che viene visto tutto al negativo, poi naturalmente dipende dall'età, però stiamo parlando in generale che molte persone, in maniera particolare la fascia dai 20 ai 35, cioè i genitori sono andati a vivere in provincia, allora a un certo punto ritornano in città. Comunque vedi, quell'altra persona, qua siamo sempre alle porte di Milano, avendo vissuto 20 anni in quel del capoluogo lombardo mi sono dovuto spostare con dato di famiglia ai figli nella zona, qui siamo in zona Monza, un po' più tranquilla, e forse è anche vero perché ogni tanto mi mancano i giri per la città. Esempio, facciamo un esempio banale. Quando sei in città, adesso lascia stare, non parliamo della delinquenza, dei tamari, della maranza e via dicendo, quello che c'è in giro, no. Però, non so, tu vuoi farti un giro, passare la serata, sei in città, ti fai un giro nel centro, già il fatto di andare da una parte all'altra, la serata ti passa. Quando vivi in provincia diventa un problema. Cioè, se tu dici, faccio un giro, il corso, fatto il corso, finito tutto. Cioè, è lì che molte volte uno inizia a dire, bah, la città ti offre, poi come sempre c'è gente pro e c'è gente a favore e non a favore, questo è normale. Comunque da quello che arriva, tanta gente è andata via dalla città e vivere in... Però siamo in una fascia d'età un po' più grande, perché qui si parla dai 50 in poi. Però quello che sta succedendo attualmente, qua sono gli studi, le statistiche, la generazione che va dai 20 ai 35, che per caso i genitori si erano spostati a vivere in province o in luoghi un po' più tranquilli, amano ritornare in città proprio per i tempi di vita, viene definito così. Va bene, disco del passato!
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Allora, comunicazione di servizio, ci dicono che ci sono degli amici a Rolo. Dov'è qua? Provincia di Reggio Emilia. Là, lì 4.000 abitanti, si conoscono tutti là. Io vorrei sapere la sera cosa fanno a Rolo. Comunque anche a Rolo, in provincia di Reggio Emilia, stanno ballando.

0: nelle varie città, nei vari paesi, ma anche in studio, gente che arriva giù dal privé col bicchiere in mano.
1: Cinto,
0: Lorenz, yeah, com'è?
1: Buongiorno.
0: Stai già dando d'alcol?
1: Sono partito col piede giusto per il weekend.
0: Giovedì, no. Già parti il giovedì.
1: Parto col piede giusto.
0: Vai, così ti voglio.
1: Sono proprio positivo.

0: Qua si balla. Chi c'è? Pronto, il direttore.
1: Buon pomeriggio a tutto lo staff di Radio Studio Più.
0: Grazie, direttore.
1: Un caro saluto al grande Michi Garzilli.
0: Grazie, grazie.
1: E a tutti i nostri clienti del Motel Resort Du Meet Meet. Per chi non ha l'auto o per chi non può raggiungerci, sì, nei nostri resort, il Motel Du Meet Meet mette a disposizione 40 navette. Prenotatevi. Coloro che non hanno i mezzi per raggiungerci, passeremo noi a prendervi. Un servizio gratuito.
0: Bravi.
1: Sia all'andata che al ritorno. Questo solo al Motel Du Meet Meet.

se non volete andare al motel Dormitorite, non seguite le indicazioni. Che caspita. Vabbè, ciao, c'è uno che è nato nel mio, dove sono nato io, nell'ospedale Macedonio Melloni a Milano, vedi? E là, no, qua intanto così, ho dei flash positivi, bravo, anche lui. Sì, non c'entra niente, però mi ha mandato sto messaggio e mi ha colpito. La miseria, ma quanti volatili ci sono in giro?

0: chi è? Chi è? Pronto? C'è qualcuno?
1: Garzo, grandi città tutta la vita, o comunque città tutta la vita. Nei paesi piccoli la gente mormora e soprattutto non si fa i cazzi suoi.
0: Beh, queste sono le cose controproducenti. Vabbè, ma ha chiuso l'argomento, ragazzi. Però è veritiera sta cosa.

0: Va bene, mancano 9 minuti alle 3, chiudiamo il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control.
9: Yeah, feel the floor.

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro-nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro-nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Frankie Gada, Michi Garzilli e...

0: No,
1: fermi, che poi già la gente fa confusione.
0: Si capisce?
1: Perché qua non si capisce se il Feel Good è condotto da uno, da due o da tre.
0: Siamo in tre oggi.
1: Siamo in tre in realtà. Cioè, siamo in tre, siamo in tre, ma solo un giorno alla settimana.
0: Un giorno alla settimana.
1: Solo un giorno alla settimana. Però
0: è giusto spiegarlo.
1: No, spieghiamo perché non si capisce più niente.
0: Dice, come? Perché hai Feel Good? È una terapia, hai capito? Fa star bene le persone, migliorano con la cap.
1: Cioè, se qualcuno vuole entrare,
0: faccia sapere. Beh, il casting, c'è il casting,
1: è vero.

0: Vero, dobbiamo sapere come sta andando il casting, poi dovremmo contattare o Lorenzo o DJ Dami, che seguono un po' la situazione di queste nuove voci. Anzi, ripeto, se avete voglia, se avete l'energia, vi sentite artisti, vi sentite DJ, conduttori, mandate una demo sul sito.
1: E dovete avere meno di 36 anni.
0: Meno di 30, ecco, puntualizziamo.
1: Posso essere 35-6 mesi?
0: Bravo, ma se è 36 non vieni preso.
1: No,
0: ma... Signor Franchi, come stai, caro?
1: Io bene.
0: Bene.
1: Chiudono l'11 ottobre.
0: L'11 ottobre.
1: Entro l'11 ottobre
0: devi
1: mandare.
0: Ci sono
1: l'ho mandato
0: giorni.
1: Anch'io il provino.
0: L'hai mandato?
1: Sì,
0: hai fatto la demo?
1: Sì, sì, ho fatto anch'io la demo. Una cassettina.
0: Ah, ma
1: è bella cassettina.
0: Dove l'ascolto? Non ci sono più.
1: Come non ci sono più registratori? Scusa, se uno fa avevo quel sistema
0: bello,
1: lì.
0: Una
1: volta mandavi la cassettina, non è che c'era il demo in
0: digitale. Ciao, sono Frankie Gada.
1: Era la registrazione del tuo programma radio.
0: Programma, è vero.
1: Te lo mandavi con una lettera scritta a mano.
0: Ecco, puntualizziamo che se volete condurre un programma dovete fare teoricamente come se faceste un programma radiofonico.
1: Deve esserci un curriculum, diciamo che il vademecum della...
0: È il minimo,
1: è il curriculum, e il curriculum si mette la fotografia in alto a destra.
0: Esatto. Voi parlate, dite voglio
1: e
0: fare
1: poi
0: questo.
1: Dici mi chiamo così, alias cos'ha,
0: piacerebbe
1: e poi,
0: condurre, viva.
1: E poi dopo elencate tutte le cose che avete fatto nella vita.
0: Se uno non ha fatto niente,
1: se uno non ha esperienza, allora va benissimo.
0: Va benissimo, meglio.
1: Lo formiamo noi.
0: Ma è questo, perché noi creiamo, noi siamo dei talent scout.
1: Noi siamo dei formatori.
0: Già voglia. Dunque, mi raccomando, seguite tutto l'ambaradan qua. Allora, io non ho mandato una demo.
1: Io ho mandato un semo.
0: Sì, quello più.
1: Me lo hanno rimandato indietro. Io no, l'ho messo in terra quel semo lì.
0: Che pianta è venuta fuori?
1: Il semolino.
0: Va bene, comunque avete capito com'è l'andazzo, mi raccomando, 11 ottobre si chiudono tutti
2: vai,
0: i casi.
2: 11 ottobre si chiudono i cancelli, basta. Dopo chi c'è, chi non c'è, pazienza.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
2: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
1: Club Connection.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
2: E il sabato dalle 16 alle 18.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Sono le 3:12 e parliamo di questo tempo che sta cambiando. Hai visto? Cioè, inizia il freddo.
1: Non è che non è arrivato così ancora il freddo freddo. Sì. Siete ancora in tempo sì, per fare qualche preventivo. Io l'ho fatto.
2: La radio qua fuori.
0: Sì. Scusa, sì, c'è qualcuno?
1: C'è qualcuno che sta parlando sotto? No, non lo so io.
0: Pronto!
2: Sì, però,
0: cioè, scusa, ma noi, tu
1: noi stiamo raccontando. Io stavo dicendo che ho chiamato, è venuto un esperto a casa.
2: La radio se no non prende il telefono.
0: Che cosa, scusa? Ci senti?
2: No, dicevo che mi sono andato a mettere in una zona più congeniale per fare la diretta.
0: Beh, ma è il minimo che tu possa fare, cioè, voglio dire. Bene, come stai, dottor Vaccaro? Come va?
2: Bene, molto bene, grazie. E voi?
1: Noi tutto bene, grazie. Tutto bene.
0: Franky stava dicendo una cosa, poi partiamo.
1: Sì, stavo dicendo che anch'io mi sono avvalso della vostra, diciamo, azienda, e devo dire l'efficienza mostruosa. Sì. Arrivano a casa, controllano, misurano,
0: fanno
1: tre domande, ti danno le soluzioni.
0: Ma bravo.
2: Allora, siamo mo.
0: Allora lo fa quello che dice.
1: Sì, sì.
0: A me. E allora sigla.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con non solo clima.
0: Lui è l'uomo che ti può scaldare. Lui
1: può
0: è
1: raffreddare.
0: L'uomo che ti può raffreddare.
1: Esatto, lui può fare tutto.
0: Non solo clima. Buon pomeriggio.
1: Era la zona congeniale, ma non ha.
0: Riusciamo a
1: niente,
0: beccarlo.
1: Chiediamo alla nostra Alessandra di ricomporre il numero di telefono, di ripassarcelo. Dicevo che comunque sia, io sono stato in showroom. Innanzitutto lo showroom è fighissimo.
0: Bello?
1: Bello, Parchi bello. Showroom fighissimo e gente preparatissima. Hai l'imbarazzo della scelta.
0: Villa, e come ti trattano?
1: Ti trattano
0: con
1: bene.
0: Con cordialità, bene.
1: Certo, certo.
0: È vero, certo. Allora, tutto
1: ti danno
0: ciò che
1: la soluzione migliore per quello che può essere il tuo ambiente.
0: Bello,
1: ti danno i consigli.
0: Anche perché penso che sia una, veramente una valanga di anni che la.

0: che l'abbiamo perso.
1: E adesso facciamo partire la sigla perché l'abbiamo ritrovato.
0: Ci abbiamo la sigla, vai!
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Allora diventano 6 minuti però
1: no,
0: poi.
1: Sono sempre 3 minuti purtroppo. Va bene.
0: Comunque, presidente, come va? Eccoci, prima cosa?
4: Ben trovati. Buon pomeriggio.
0: Ecco, si mette in una zona dove il telefono prende bene, eh? Così tutta l'Italia ascolta. Che cosa ci dice di bello? Allora, Franky parlava molto bene della vostra azienda,
1: sì,
0: eh?
1: Dello showroom molto bello.
0: Hai visto? Ha fatto il sorriso.
1: Ha fatto la ghignatina.
0: Ha fatto la ghigna quella... Anche questo mi ha portato i soldi.
1: Sì, bravo. Beh, arriveranno. Quando arriva la macchina.
0: Va bene, che cosa ci offri di bello e che cosa ci dici di nuovo?
4: Stufe e caminetti alle migliori condizioni di mercato, perché siamo partiti ufficialmente nella stagione autunnale. Sapete che c'è il caro del carburante, del gasolio, del metano, dell'energia, tutto. Quest'anno costerà tutto molto caro, compreso anche pellet, però comunque garantiamo una forbice di risparmio sugli altri combustibili. Quindi l'invito è quello di venirci a sicuramente trovare nelle sedi dei nostri showroom, ce ne sono 3 aperti funzionanti a scopo dimostrativo, un quarto in rampa di lancio, dove potrete venire a scegliere e a scoprire le novità di mercato 2026. Già le anticipazioni sui modelli 2027 che portano a casa, che cosa, signori miei? Il nuovo conto termico 3.0, che è un incentivo rottamazione che è stato alzato, maggiorato, aumentato nella sostanza, quindi più soldoni disponibili per chi cambia una vecchia stufa, un vecchio caminetto, per chi fa una transizione, chiamiamola così, energetica, andando a montare una stufa un pochino più ecologica con delle emissioni di polveri più basse. Quindi presso i nostri showroom oppure richiedendo un sopralluogo, ricordiamo, servizio gratuito, arriviamo noi da voi, preventivo di spesa e sconto termico diretto in fattura, quindi l'incentivo sarà scontato subito direttamente in fattura a chi deciderà di affidarsi a noi per sostituire e rottamare la vecchia stufa. Se non ne avete e volete installarne di nuova, anche qui preventivo, progettazione, chiave in mano, chiaramente tutto gratuito, compreso, diciamo, un piano finanziario per dilazionare queste rate, e perché no, anche tutto quello che riguarda la manutenzione, l'assistenza tecnica. Quindi tante sono le soluzioni che proponiamo all'interno dei nostri spazi commerciali o dei nostri sopralluoghi.
0: Perfetto, possiamo dire le zone che copri?
4: Certo, certo, certo, certo. Partiamo con Brescia, Verona e Mantova, dove facciamo il grosso del servizio, tutta la provincia di Brescia, Verona e Mantova, ma saliamo, facciamo anche Cremona, Bergamo e chiaramente tutta la zona del Milanese. Quindi se siete in questo raggio d'azione, fatevi sotto, contattateci, anche gli amici da Trento in giù, diciamo, quindi Alavio, Mori per intenderci, tra zona di Valle del Garda, contattateci, perché non siete lontani dallo showroom di Bussolengo, che è molto comodo per la provincia di Verona, anche per quella di Mantova.
1: Come faccio a sapere se il mio camino è a norma oppure no?
4: Bella domanda, arriviamo noi, Franky, facciamo un sopralluoghino e in occasione di quello ti diremo se possiamo fare una conformità, perché è già a norma, oppure se l'ha fatto magari un aggiornamento di quella canna fumaria, mettendo la norma.
1: Costa meno metterlo a norma che pagare la multa.
0: Sì.
4: Bravo, ci sta, così almeno per 20 anni sei a posto, che fai le tue belle pulizie ogni stagione.
1: Perfetto.
0: Numero di telefono.
1: È vero.
4: Certamente, 030 91 31 117 è il recapito da contattare, fatelo subito, ci sono le impiegate in ufficio per richiedere il vostro sopralluogo gratuito, che si tratti di un impianto di climatizzazione, che quest'estate non siamo riusciti ad accontentare tutti col caldo che c'è stato, oppure di un moderno impianto fotovoltaico, una pompa di calore. Quindi tante sono le soluzioni, ricordiamo che il conto termico 3.0 offre fino a 8-10 mila euro a fondo perduto anche per chi installa una moderna pompa di calore.
0: Va bene, grazie. Va bene, perfetto.
1: Buon lavoro, allora.
0: Buon lavoro. La salutiamo, ciao, noi gli vogliamo bene, mi raccomando. Ciao.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Studio Pew wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio View. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Stavo notando che lui non figura nella classifica dei 100 DJ.
1: Sì.
0: Non c'è.
1: Perché non l'hanno votato? Perché le votazioni vanno solo in Inghilterra.
0: Ho capito, questo, ho capito, ho capito, ho capito. Anche De Vighette è francese. Comunque, comunque va bene.
1: Comunque così.
0: Mancano dei nomi tosti in quelle classifiche.
1: Ascolta, si diceva che le tracce e i dischi non durano più tanto. Dopo due settimane il disco è finito. Guarda questo, questo sta durando un bel po',
0: ma è l'unica traccia di cui ti ricordi Club Estiva, non ce ne sono altre. Non ci sono altre canzoni.
1: Ma Bam Bam, anche Jamaica.
0: Sì,
1: anche
0: è sempre lui.
1: Due dischi che è dall'estate che ce li portiamo dietro.
0: E va bene così, piacciono quelli, è giusto suonare quelli, non ho capito. Questo invece lo suoni sempre, lo suonerai anche per altri 10 anni. È iniziato il party time.

0: Noto che in qualche negozio là nel centro Italia hanno alzato il volume della radio.
1: Sì, per dare un fateci po', sapere in quale negozio ci state ascoltando.
0: Che vuoi fare un cambio merce?
1: No. Però ieri ho fatto una bella domanda. Ok. E hanno risposto in tantissime le party time. Sul ballo.

0: Il volume, dove
1: ma
0: siete?
1: Sì, dai, 338-141-1001, ai primi tre che manderanno il messaggio verrà confezionata dell'aria.
0: Ah, ok.
1: Ok.
0: Basta fare regali, che ne facciamo già troppo.
1: Bene, stiamo regalando l'aria confezionata.
0: Wow, funziona, eh?
1: Sì, la metti in un sacchetto e la apri quando...
0: Vai, ma l'aria di I Feel Good.
1: Sì, aria di I Feel Good in bottiglia, ragazzi.
0: Addirittura dal sacchetto mi dai pure la bottiglia.
1: Se uno vuol fare il tavolo nel partita, inviamo la bottiglia.
0: Hai ragione, stiamo pensando.

0: Comunque confermato, tutti i negozi che alzano il volume della radio, dove la commessa si muove a tempo di musica, vendono di più. Le attività col party time vendono di più. Anche perché la commessa ti arriva, capito?
1: Sì, sì, ma ti arriva così, con in mano l'omino.
0: Che taglia porta, che taglia porta.
1: Ma la commessa già guardandoti lo sa.
0: Quella, ti vede,
1: una brava commessa sa già cosa indossi, ragazzo.
0: Che colore vuole il pantalone?
1: Massimo sta ballando a Sarnano. Ballerino, anche lui,
0: dove
1: è Sarnano.
0: E dove è Sarnano?
1: È Sarnano, di là.

0: realizzata al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali. Però mi sa che l'aria funziona, perché già ce la stanno richiedendo.
1: Sì, sì, voglio l'aria fritta però. Quella ci vuole il fare, come si chiama?
0: La friggitrice
1: d'aria.

0: adesso voi lo raccogliete, lo rimandate e lì capiamo che voi...
1: Anche perché i belli, se sei bello ti tirano le pietre.
0: Ma se sei brutto te le tirano del tutto, caspita. Ragazzo, sì.
2: E così diventa I Feel Good.
1: Ma ragazzi, ma qua noi abbiamo gente avanti.
0: Ragazzi, l'ho detto.
1: Abbiamo
0: io.
1: Gente oltre, oltre ogni confine.
0: Altro che casting solo per ma DJ Vogue, ma dai.
1: Anche per i testi.
0: Tutto, tutto vero. Come autori vi cerchiamo noi. Che cazzo, il party time. Arrivano anche DB Boulevard.
1: Sì. Guarda cosa ci scrivono. Siete proprio due fighi marroncini, vi lovo.
0: Quella.
1: Io sono vestito di verde, tu?
0: È marroncino, ma
1: è marroncino tuo?
0: Sì, sì. La televisione che va bene.
1: Tu sei cacao.

0: Non so se Renato Carosone, il grande ideatore di questa canzone, sapesse che a distanza di 60 anni poi veniva realizzata in versione dance. Tu vuoi fare l'americana? Americana, ma sei nata in Italia! Pensa che roba! Whiskey and soda rock and roll, vedi che bello! Vabbè, salutiamo là in alto il grande Renato Carosone, dai, bella! Vedi il viaggio del party time! Dischi del passato, dischi del presente,
1: dischi del futuro.
0: Oh, va dai. Lo stai guardando dal futuro, lo stai guardando.

0: comunque il sogno.
1: Le future programmazioni radiofoniche, le dicevo prima nella prima ora, saranno tutte composte tracce da You Girl e da Ghetta. Basta, perché questi fanno 200.000 dischi. Ormai sarà così, niente a fare, dai.
0: E cosa ti devo dire io?
1: Vuoi chiudere il party time con un disco figo?
0: Non so, chiudilo.
1: Pettinato, proprio pettinato.
0: Chiudiamolo con un disco pettinato.
1: Fai finta di sederti al tavolo, cosa bevi?
0: Ma cosa vuoi che beva io?
1: Diamoci all'alcol.
0: Ma sì.

0: The Party Time, il prossimo tra meno di un'ora.
1: Devi bere qualcosa?
0: Adesso andiamo, diamoci all'alcol, come dicevi. Tu vuoi l'etilico o
1: l'etilico, quello l'etilico
0: per le ferite?
2: L'etilico.
3: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do You Mean?

0: Poltrone è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la Premier in un post sui social. Tra le novità previste, nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato Premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e I Feel Good. Let's go.

0: Di che cosa parliamo, Frank?
1: Parliamo di incassi di vincite e fasulle, cioè di gente che prova ad andare dallo Stato e dire che ha vinto magari al gratta e vinci, ma non è assolutamente vero, perché c'è anche una storia inverosimile di un signor che ha fatto il biglietto Frankenstein, hai capito? Cioè ha ricostruito il biglietto usando due gratta e vinci diversi, ha ricostruito un biglietto vincente per incassare 10 milioni di euro. Si è presentato allo sportello degli incassi convinto di non essere scoperto, un cinquantenne di Cosenza, e invece gli hanno detto: scusi un attimo che controlliamo.
0: Ma c'è un QR code dietro che guardano.
1: Non lo sapevo. Ma se tu abiti in una zona rurale e come un bambino pensi che basta che prendo quel numero lì, lo incollo lì e prendo un'altra cosa, lo incollo là.
0: Bravo, genio!
1: Ecco, e questo è il genio del male, hai capito? È andato volendo incassare 10 milioni di euro e, insomma, comunque il livello di fantasia, questo è il premio che le vince tutte, il livello di fantasia 10 su 10, perché avere assemblato un biglietto con due biglietti diversi è veramente un genio.
0: Voglio dire, ci sta.
1: Però c'è anche chi fa da il tabaccaio furbetto, non c'è solamente chi prova a vincere il premio senza aver vinto, c'è anche il tabaccaio che quando tu sei un po' anziano vai lì col grattino, no? E dici: scusi, non so se ho vinto o meno.
0: Ti dice, non ha vinto.
1: Invece magari hai vinto. Il caso di questo tabaccaio che sostiene al, diciamo, al possessore del biglietto che aveva vinto 100.000, gli ha detto: no, guardi, lei ha vinto solo 7.000.
0: Oh,
1: ok. E me li incassa lei? Sì, li incasso io. Quindi il tabaccaio si è tenuto 80.000 e ha dato 7.000. Però anche in questo caso è stato scoperto. Padre e figlio fanno un puzzle a 50.000 euro. Un altro caso di due biglietti perdenti sarebbero stati sovrapposti e strappati. Padre e figlio si sarebbero convinti che la metà combinate formassero un biglietto vero e cercavano di intascare anche qui 50.000.
0: Secondo me si drogano questi.
1: Non lo so, ma la gente è all'aceto, quindi... Ok, poi c'è il Pinuccia. Dopo la morte della donna comparve nella pagina di diario che indicava un uomo come destinatario dell'intero patrimonio. La scrittura è stata ritenuta autentica, ma il testamento è stato dichiarato nullo perché privo di data. Nel frattempo erano state effettuate delle operazioni bancarie per migliaia di euro. Quindi anche qui, quando tu vuoi far credere che hai un'eredità, ma non è vero. E anche
0: ma poi
1: qui
0: queste cose
1: ci marciano
0: fuori.
1: Il testamento scritto apposta per diventare ricchi, cioè, hai capito? Autotestamento scritto?
0: Certo.
1: No, tipo, tu hai un amico facoltoso?
0: Sì, faccio il testamento.
1: E fai il testamento al posto suo e lo vai a depositare a suo nome.
0: Ce ne vuole però, ragazzi miei. Cioè, devi studiarla bene.
1: Poi
0: bene.
1: Gli fai mangiare i funghi.
0: Sì, caso vuole, quel fungo poi va. Però queste sono cose che succedono
1: realmente, ragazzi.
0: È successo qualcosa a voi?
2: Sì. Buongiorno signori, comunque dare un premio per la fantasia all'italiano va dato.
0: Certo, perché
1: gli italiani hanno questa cosa magica, no? Lo insegnavano anche i film di Totò.
0: Esatto, quelli che vendevano la fontana di Trevi.
1: Vendevano la fontana di Trevi, stampavano i soldi, eccetera. Ha questa cosa peculiare di avere una grande fantasia e quindi di creare un terreno fertile al proprio gioco per poter ricavare più soldi. La classica truffa.
0: Signori, bisogna andare a lavorare!
1: Senza urlare, però.
0: Due biglietti, metto insieme.
1: Ma che ci vuole?
0: Quello mi guarda, fa: ma come stai messo?
1: Ma nemmeno l'ha ristampato finto, no? Proprio l'ha incollato con lo scotch.

Miley, 3 minuti dopo le 4 del pomeriggio, ci avviciniamo all'ora della merenda, ma adesso tocchiamo un argomento ilaro, così, che ci fa sorridere, perché comunque

0: notte.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Vi chiamo per la musica.
1: Yes.
0: Per l'atmosfera.
1: Ma certo. Per le scie chimiche.
0: Non si vedono più in giro.
1: Come aspetta. No?
0: È peccato.
1: Come no?
0: Guardate ancora.
1: Ci sono, oggi sono le nuvole chimiche. Cosa credi? Che queste siano una perturbazione reale?
0: Ragione,
1: questa è una perturbazione mandata da qualche agente segreto.
0: Sei
1: della...
0: cocco, cioè, fare la riga era semplice, adesso la fanno bella raggruppata.
1: È il nigno.
0: È creata.
1: In realtà, è una roba creata artificialmente.
0: Ascolta, Frankie. Allora, un uomo, una persona, lavora tutta una vita e mentre lavora paga le tasse, giusto?
1: Sì.
0: Ok, questo è un po' la normalità.
1: Dovrebbe pagare le tasse.
0: Comunque pagano le tasse. Sì. Perché poi quando vai in pensione devi continuare a pagare le tasse,
1: certo,
0: perché ti vengono trattenute?
1: Certo.
0: Ma perché uno va in pensione, ho pagato, ho dato, basta.
1: Basta, perché devi pagare le tasse per mandare in pensione altri pensionati.
0: E sempre li prendono dalla tua pensione,
1: sì,
0: fanno
1: sì.
0: a catena.
1: Sì, sì, e beh, d'altronde poi la catena va avanti.
0: Vabbè,
1: e Sant'Antonio anche lì,
0: Ah, è da lì che è nata
1: certo.
0: la catena
1: no,
0: di Sant'Antonio.
1: No, non è nata da lì, c'è lì uno che si chiama Antonio, lo chiamano il santo, che è quello che decide le
0: ma
1: trattenute.
0: Io scusa, lavori, allora, ho dato,
1: allora,
0: arrivo a metà, basta.
1: L'unica trattenuta che ormai noi conosciamo è quella di bastoni. Però c'è anche la trattenuta,
0: sì.
1: c'è anche la trattenuta della busta paga, ok?
0: Sì,
1: è che è sempre una trattenuta spiacevole, che quando tu accumuli i soldi del TFR e poi li devi prendere sono tassati.
0: Esatto.
1: Quando poi ti arriva le tasse, cioè quando poi ti arriva
0: perché
1: la pensione devono essere tassate anche quelle. Se poi fai comunque lasci qualcosa a qualcuno deve essere ritassato.
0: Tutto.
1: Hai capito?
0: Cioè tutto. Ho comprato una televisione.
1: Sì.
0: Non guardo l'ente di Stato, però devo
1: ma
0: pagare.
1: Ma perché
0: però
1: ce
0: è
1: l'hai?
0: Di
1: perché,
0: possesso.
1: Perché è di possesso.
0: Ma io dico soltanto, alla pensione uno ha dato per 40-50 anni, basta.
1: È come la festa di compleanno, il discorso della SIAE da pagare, no?
0: Sì.
1: Che tu abbia la tua festina 6 persone o 200, la SIAE non interessa, devi pagare 150 euro.
0: Sì.
1: Se vuoi il DJ.
0: Vabbè, certo.
1: La tassa.
0: Okay.
1: Se vuoi fare il compleanno, non è che siccome hai poche persone, allora ti faccio una tassina.
0: È che sei matto, la tassina.
1: Poi ti faccio di 20 euro, di tassa perché hai 20 persone. No.
0: Però guarda che sono dei geni. Chi ha creato la tassa? Io vorrei andare
1: il tasso?
0: È stato il tasso.
1: Ma il tasso non paga le tasse.
0: No.
1: Perché lo fa solo per amore.
0: Se le fa le tasse.
1: Le fa solo per amore.
0: No.
1: Cosa c'è?
2: No, più che altro quando vado in pensione. Dovrebbero darmeli tutti in un colpo i miei soldi perché
0: no.
2: me li danno dilazionati e io magari muoio dopo un anno e lì
0: lo fanno apposta.
1: Quei soldi lì quando tu muori li danno poi a noi, a me e amici.
0: Esatto,
1: capito? Perché
0: poi
1: tu sei, capito?
0: Poi non li danno tutti insieme, Franky, perché sennò
1: te li spendi tutti in droga, sex e rock and roll.
0: Sai quanta gente che conosciamo che è arrivata a una certa età?
1: No, te li danno dilazionati e poi tu potresti vivere fino a 150 anni, magari prendi tre volte quello che hai messo da parte. Capito?
0: Vabbè, tutto tassato comunque.
1: Sì. Non guardarmi così, che sennò ti tasso.
0: Oh, porca
1: perché c'è
0: miseria,
1: una tassa anche sullo sguardo.
0: Anche!

0: sentiamo. Beh,
1: guarda, ti dirò, se li danno a te, amici, io sono anche contento.
0: Oh.
1: Il problema è che non ve li danno. Però se volete vi lascio un foglio dove
0: un testamento, fai un testamento,
2: sì, ma non farlo finto, però non lasciarsi mica i debiti.
3: Se hai la paghi anche per mantenere, tipo un esempio, i cugini di campagna con anima mia che c'è, allora, la puffa dalla Waller.
2: Sì. allora la SIAE serve a pagare chi è autore, editore, fa i dischi, la musica. Io sono autore, quindi anch'io sono iscritto alla SIAE. Per i miei dischi che vengono
0: tutti,
2: raramente passati dalle radio, raramente, o comunque passati sui portali,
0: ci pagano
2: qualcosina. Poi la tassa che invece noi abbiamo per i compleanni, anche a casa tua dovresti pagarla, però nessuno lo fa perché qui siamo evasori un pochino tutti, serve più che altro non proprio esplicitamente per quello, perché non devi neanche compilare un bordereau in quel caso,
0: perché
2: l'hanno sospeso, il bordereau lo compili solo nelle feste grandi e nelle piazze, quindi insomma... Ecco,
0: vabbè.
2: In più ti diremo che per suonare la musica che tu produci, quindi in questo caso se io faccio un disco e lo voglio suonare come DJ, devo pagare una tassa.
0: Certo,
2: anche lì.
0: Ma adesso abbiamo Andrea da Modena che l'ha buttata lì. Allora Andrea, buon pomeriggio.
2: Chi è?
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Quello che ci lascia il foglio?
0: Anche tu ci lasci il testamento?
4: No, editerei se posso.
2: Ok, va bene, allora, non ti preoccupare.
4: Stai guidando. Siete molto simpatici.
0: Grazie, grazie. Molto
2: preoccupare.
0: Ascolta, stai guidando, ti sentiamo. Qual è la tua idea per migliorare e fare in modo? Perché secondo me dai la tassa, poi quando sei in pensione siamo veramente a livelli, no? Voglio dire, o no?
4: Il problema è che gli stessi cespiti e le stesse operazioni sono passate più volte. Questo è il vero problema. Le tasse vanno pagate perché mantengono ovviamente lo stato sociale, però bisognerebbe ridurle, ridurle non solo in quantità, ma anche proprio in qualità di tassazione. Sì.
0: Facciamo un esempio.
4: Oddio. Ti dico, ma prima voi avete fatto molti esempi, nel senso che uno lavora tutta la vita e ci paga le tasse, poi ciò che compra ci paga le tasse, ma quello che compra ovviamente lo paga con i soldi che ha guadagnato onestamente e imposte. Tutto questo giro fa sì che ci sia troppa tassazione sulle stesse cose.
0: Ok, giusto, si giusto.
2: Sì, perché poi io compro
4: soltanto i trasferimenti.
2: Certo. Compro la macchina, pago le tasse sulla macchina, poi pago il bollo sulla macchina, un'altra tassa, poi la macchina non la voglio più, la do a mio cugino, devo fare il trasferimento e devo pagare un'altra tassa.
4: Sì, certo.
0: È tutto giro così, c'è anche, vabbè. Comunque, che lavoro fai, Andrea? Dove stai andando?
4: Io sono un consulente in finanza aziendale.
2: Ecco perché non ci firma il foglio.
0: Ecco, adesso ho capito dove sta andando. Bene.
4: Tornando nella mia Modena.
0: Della tua Modena.
2: Dove dobbiamo mettere il Bitcoin? Dove lo dobbiamo cercare adesso?
4: No, io sono un consulente sugli investimenti che fanno le aziende per crescere. Non sono un promotore.
2: Beh, ma io sono un'azienda, me stesso è un'azienda, vorrei crescere, ho dei dipendenti dentro di me.
0: Certo, immagino.
4: Hai dei dipendenti, come li nutri?
2: Li nutro col cibo se riesco a portare a casa i soldi. Ciao.
0: Andrea, grazie. Ti ringraziamo, scusa se ci siamo disturbato. Ciao. Buona giornata e buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao.
5: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Disco del passato, Barry White. Leggi cosa ha scritto questo qua.
1: Io quando andrò in pensione, quando sentirò che sta per crepare, mi sposo una da 25-30 anni, così si gode la mia pensione.
0: Già uno
1: reversibilità
0: davanti.
1: Si chiama.
0: Vabbè,
1: ok.
0: Vabbè, a me non fa godere qualcuno.
1: Sì, incentivo a non far lavorare continua.
0: Costantino, bravo!
1: Bravo Costantino. Now listen to the OP.
2: Spot. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Bollettino digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: un pochino la mente delle persone, sì, con il discorso delle tasse, non tasse, sì, sì, ma ci sta. Ogni
1: per
0: tanto
1: entrare nel party
0: toccare.
1: Time non ci sono tasse, ragazzi. Hanno tolto la tassa sull'autoradio e quindi via, autoradio al massimo. Ti ricordi quando pagavi l'autoradio?
0: Pure quello, qua diamo tutto a gratis noi, tutto, quasi tutto, quasi. Sei d'accordo col quasi?
1: Sì.
0: È tutto a gratis?
1: No.

0: Questo vola basso, Frankie. Hai visto come era basso?
1: L'uccello Padulo vola sempre basso.
2: Perché dici che era il Padulo? Fa tutto il tuo rumore.
1: È reazione.
2: Porca miseria.
1: Ragazzi, c'è un aggiornamento anche per quel tipo di uccello.
2: Guarda,
1: non è che siamo fermi ancora quando si usavano le ali tipo Icaro. No, caro, adesso è tutto reazione. È un attimo.
2: Fa male questo.
1: Arriva come un missile.

0: ci vuole perché ti prepari alla merenda. Sai che stavo pensando ancora,
1: sì,
0: al padulo?
1: Cosa,
0: all'rumore,
1: cosa,
0: del padulo quando arriva. Wow.
1: Ma se tu ti senti in pericolo, hai la coscienza a posto?
0: No, posto.
1: E allora basta. Quel tipo di uccello da te non arriva.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Basta, andrà in altri piani.
0: Arriva Marchi!

0: American Express.
1: E quando mai? Quando l'ha tirata fuori tutti. Ehi, Love Sex American Express.
2: E beh, insomma, ha funzionato. Io me lo ricordo il giorno in cui lui in macchina me l'ha fatta sentire. Eravamo qua fuori. Qua fuori eravamo.
1: Arriva Annalisa, senti?
2: Sì, sì. Dov'è? Non la sento camminare. Sta arrivando?
1: No. Lei si alza suono. Da terra.
2: Sì, certo. Sì, ma è arrivato alla rotina. Ma dai, che te bevi, dai.

0: Ecco rimbalzo, dai.
1: Eh sì, eh. Passiamo dal suonetto alla tromba, signori. Party time. Are you ready for this? Yes.
0: Scavo con la tromba, ragazzi.
1: Ragazzi, Federico Scavo ha fatto veramente un cambiamento anche del suo aspetto fisico pazzesco.

0: Senti come arriva nell'orecchio sinistro. No, la polizia, come entra la chitarrina. Nell'orecchio sinistro, solo nel sinistro.
1: Vai.

0: love it. Quanto mi piace il party time. Quanto mi piace.
1: Chi che lo dice?
0: Io.
1: Ah, ok.
0: Ragazzo, oh.
1: Ho capito. Beh, ma se non piace a noi, diventa un problema.
0: No, perché prima, se piace a noi, piace anche agli altri. Si può piacere a tutti, però comunque sia si piace. L'importante è piacere. Tu piaci?

0: Tu sei convinto che questo è il padulo?
1: Questo è il padulo delle ore 18. In anticipo.
0: 18.
1: Arriva alle 16.50. Perché te, quando meno te l'aspetti, capito?
0: Vabbè.
1: Senti qua invece la storia. Chissà dove erano i nostri ascoltatori nei primi anni 2000, quando in discoteca c'era questa canzone.

0: weekend. Domani inizia venerdì, cioè sabato, domenica, sì, weekend pieno.
1: Solo per chi
0: pieno
1: sta a casa il venerdì, il sabato, la domenica. Per gli altri invece cambia
0: lavoro,
1: niente, sempre il lavoro.
0: Lo so. Si sente il giorno prima del weekend, anche la musica prende corpo,
1: certo,
0: cambia,
1: ma anche la musica timbra.

0: Dunque siamo in chiusura per quanto concerne il sottoscritto. Vado a fare l'aperitivo, vi lascio con Frankie.
1: Ci penso io che vi racconto la storia della musica 70 e anni 80 tra poco. Qui su Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Ciao a tutti, a domani. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Più. Your dance station. Studio Più wants you.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro-nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro-nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

8 ottobre. Domani, tra le altre cose, non ci sarà questa mezz'ora per noi, eh? Domani al posto della Studio Più Compilation ci sarà un collegamento con Walter Massa e con Mauro Gagliardini da Misano Adriatico, per cui domani a quest'ora, tra le 17 e le 17.30, non avremo la Studio Più Compilation e poi avremo comunque il Party Time, l'ultimo, quello che ci porta alle 18. Va bene, detto questo, vi dico che se vi mettete comodi, oggi vi raccontiamo la storia della musica degli anni 70 e della musica degli anni 80. Il lunedì vi abbiamo raccontato la storia della musica degli anni 90-2000, il mercoledì quella di Dreamland, per cui adesso raccontiamo un po' di storia dell'appuntamento legato in qualche modo anche al format di Studio Più, che naturalmente è quello del passato, ovvio che sì. Allora, parliamo di un gruppo, andiamo nell'inizio degli anni 70, proprio nel 1971-72. Perché andiamo in quell'anno lì? Perché c'è un passaggio dalla musica soul legata agli anni 60 alla musica disco che è legata agli anni 70, ok? Quindi c'è questo passaggio dove la musica prende una forma diversa, è un po' quello che accade dopo ogni decade. Ed è qui che incontriamo gli OJs e la loro canzone che si chiama Love Train, ok? Allora, siamo a Filadelfia, è il 1971, la città sta nascendo quello che verrà poi definito un sound, il Philly Sound, ovvero un sound elegante, orchestrale, con archi, pianoforte, basso, insomma quello stile che poi pian piano porterà anche a quello della disco music. Mentre invece in Ohio ci sono gli OJs, che sono Eddie e Walter, ok? Dall'altra parte ci sono i due produttori, Kenny e Leon, che sono invece proprietari di una casa discografica di Filadelfia, e quando sentono per la prima volta la canzone degli OJs vedono qualcosa di veramente interessante: il fatto che ci sia ancora il cantato in chiave gospel, ma una canzone sostanzialmente molto felice, molto particolare. Questa canzone si chiama Love Train, e Love Train diventa un po' il simbolo anche di quel periodo storico, perché è una canzone che invita le persone di tutto il mondo, citando paesi e regioni come Regno Unito, Egitto, Israele, Africa, Russia e Cina, a mettersi da parte le divisioni politiche, razziali e religiose, a unirsi in un ideale treno dell'amore. Sono passati 50 anni, è cambiato un cazzo, cioè, assolutamente c'è ancora questo divario, altro che treno dell'amore. Però lì, sai, negli anni 70, un po' i fili di fiori, tutta questa cosa, si pensava che l'amore fosse l'unica soluzione ai veri problemi, e quindi l'invito a salire sul treno dell'amore lo facciamo anche noi in questo momento, andando a rivivere il 1972, ma soprattutto rivivere questa canzone, Love Train, OJs.

Love Train, il treno dell'amore. Anni 70, ci trasferiamo negli anni 80. Vi racconto qualcosa di una canzone degli anni 80. Va bene, ok. Andiamo nel 1985, andiamo a trovare una cantante che si chiama Sandra. E tu dici, vabbè, Sandra, ma chi cacchio è Sandra? L'hanno detto anche in Germania quando hanno fatto la canzone. Dicevo, ma chi cacchio è Sandra? Sandra è una cantante che esordisce nel 1976 e incide la sua prima canzone a 14 anni. Il suo primo disco lo incide a 14 anni. Fa da corista, fa da solista, fa un po' di cose, ma il successo arriva solamente nel 1985 ed arriva perché comunque c'è una collaborazione tra amici. Questi amici sono Michael Cretu e Marcus Lohr, ok? E Sandra, ok? Scrivono questa canzone che si chiama Maria Maddalena e te viene da pensare, è una canzone religiosa. No, non c'entra niente la religione, è una canzone, semplicemente una canzone. Maddalena, perché sta bene nel testo? Perché comunque cantare in metrica questa canzone prevedeva appunto che il nome fosse fatto così, perché se lo rendi in sillabe diventa più facile da cantare, più melodico. Ok, la genialità sta nella musica, non solo nel cantato di Sandra. Allora il disco viene confezionato, lei provò a cantare la melodia e i due produttori dissero, cacchio, anziché farla cantare una famosa, facciamola cantare a Sandra, lanciamo Sandra. Allora il disco viene dato alle radio tedesche, perché il disco è stato confezionato in Germania. Le radio tedesche, sapete cosa hanno risposto? E che cazzo è Sandra? Cioè nel senso, proprio così, è nata così. Però grazie ad altri paesi questa canzone ha avuto il giusto successo, perché la canzone è partita in Grecia, dalla Grecia è arrivata all'Italia, dall'Italia è finita in Spagna, dalle Spagne agli altri paesi europei e alla fine, in ultimo, è arrivata al paese dove è stata prodotta, cioè la Germania. Quindi nel 1985 diventa una hit mondiale. La canzone è questa, ce l'abbiamo in sottofondo. Non so cosa facevate voi nel 1985, ma questo era uno dei dischi più ballati. E adesso vi godete anche il video con Sandra. Poi c'è la storia d'amore Sandra Cretu, ma quella è un'altra storia. Lo raccontiamo un'altra volta.

Maria Maddalena, bella gnocca, qualcuno scrive. Beh, insomma, rivedere il video, tanta roba. Federico La Macerata dice: io ero il militare, facevo il militare, lei è una bella ragazza. Io l'ho sempre vista al Festival Bar, ci racconta Tebaldo. Ciao Stupiù, nell'85 quando c'era Sandra stavo per partire per il militare. Io tornavo dopo un anno di militare, vedi, tutto il militare. Cioè, della vita ci si ricorda solo del militare, non di chi ti sei fatto nell'85 dove ballavi. Ti ricordi il militare, capito? Vabbè, allora, attenzione, attenzione, andiamo avanti, torniamo negli anni 70, andiamo nel 1978, anche lì sicuramente qualcuno di voi si ricorda del militare. Nel 78 ci sono due fratelli, sono Carmelo e Michelangelo, che tu dici, questa canzone l'hanno fatta Carmelo e Michelangelo, E tu dici, che cacchio sono questi? Sono due fratelli, sono siciliani, sono però cresciuti a Milano, quindi sono musicisti e autori, avevano cominciato con la musica acustica a metà anni 70, però si innamorano del fenomeno americano, del soul, del funky, della nascente disco music, e si trasferiscono musicalmente a Monaco di Baviera, in Germania, in quegli anni, e realizzano un progetto che si chiama Didi Sound. Loro sono Carmelo e Michelangelo, il cognome è La Bionda, ok? Adesso quando penso alla bionda mi viene in mente una canzone recente, Bella Bionda, di Napoli, che ha avuto un successo clamoroso. Vabbè, comunque Carmelo raccontò che la canzone che vi sto per far ascoltare, che si chiama One For Me, One For You, era stata registrata ma non era così potente, non si pensava potesse essere una hit, mancava qualcosa. E fu Michelangelo, il fratello, ad aggiungere qualcosa di definitivo a questa canzone, e la canzone prese una forma, anche perché invitata dallo stile americano, di fare più disco music. Nasce One For Me, One For You. Ok, dall'Italia, sapete dove fa successo la canzone? La canzone parte dall'Italia e finisce in Thailandia. Cioè, in Thailandia impazziscono per One For Me, One For You dei fratelli La Bionda. Dalla Thailandia diventano famosi in India, dall'India diventano famosi in America Latina e di conseguenza anche in Italia. 1978, cosa facevi nel 78?

One for me, one for you. Nel 78 era impegnato a nascere. Bellissimo. Grande Gada, sei bravissimo, molto interessante quello che fai. Comunque nel 78 avevo 2 anni. Io nel 78 andavo alle elementari, avevo 10 anni. Per cui ho quel ricordo. Va bene, andiamo avanti. Vi porto negli anni 80, dagli anni 70, dai fratelli La Bionda. Comunque nel 24-25, 2024-25, questa canzone, One for me, one for you, ritorna in auge, ve lo dico, eh. Andiamo negli anni 80, andiamo all'inizio degli anni 80 e parliamo di un pezzo. Di un pezzo molto bello, molto bello. Perché il giro di chitarra è nato prima del disco. Il giro di chitarra che lo caratterizza è nato prima della canzone. Il giro di chitarra fa ta ta da ta da barabam. Forse alcuni di voi svegli che con le orecchie fini hanno già capito. È il 1980, c'è un chitarrista sudafricano che si chiama Trevor che sta preparando dei demo nel suo studio di casa a Londra. Un giorno viene in mente di fare un riff di chitarra. Quel riff di chitarra è mostruoso, ok? E lui fa questo riff perché, insomma, c'è un trasporto. Bisogna passare dagli anni 70 agli anni 80 e anche la musica subisce delle variazioni. Si passa dalla progressive rock degli anni 70 e negli anni 80, cioè iniziano anche i synth pop, una serie di altre situazioni. Però la canzone che stiamo per ascoltare è degli Yes e si chiama Hour of Lonely Heart. E tu dici, vabbè, caspita, che ci vuole? Ho fatto un pezzo rock. No, inizialmente all'inizio degli anni 80, insomma, il chitarrista entra in contatto con Chris e con Alan, ex membri di un gruppo che si chiamano Yes, e nasce un progetto nuovo che si chiama Cinema, ok? E niente, quindi la canzone è stata scritta per un gruppo che si chiama Cinema e non c'era il cantante degli Yes perché insomma si erano separati e lui non voleva collaborare. Invece poi, sentendo la demo della canzone, ha detto: oh ragazzi, questa è una hit. Cioè, quello che succede un po' negli studi quando tu fai un bel disco, c'è qualcuno che dice: oh raga, questa è bellissima, questa è una hit. La trasformano, utilizzano dei campionamenti, effetti digitali e anche il suono, il rumore di uno sparo, e andando a rubacchiare da una canzone che si chiama Coolest Gag dei Funky Inc. riescono a produrre una canzone rock che diventerà storia nel 1983. Da Cinema ritornano a chiamarsi Yes in maniera definitiva e nasce così questa canzone, Hour of a Lonely Heart, 1983.

Tower of Lonely Heart, che disco. Comunque sia, abbiamo tempo tutto l'anno per raccontare la storia della musica, la storia appunto di I Remember Yesterday, del format che va nelle piazze e nelle discoteche. Adesso vi parlo di una canzone che così chiude il ciclo e poi andiamo di party time. Andiamo di nuovo negli anni 70 e andiamo nel 1976. Stevie Wonder nel 1976 sta lavorando un album che diventerà Songs in the Key of Life, ok? E qui parliamo di un personaggio, parliamo di Duke Ellington. Poco tempo prima, nel maggio del 74, è morto Duke Ellington, uno dei più grandi compositori della storia della musica jazz, e Stevie Wonder vuole omaggiarlo e quindi chiama e intitola una canzone Sir Duke. Non è una canzone triste, non è una canzone diciamo funeraria, è una canzone allegra, perché secondo Stevie Wonder la musica non deve essere triste, deve essere allegra, e questo è il messaggio contenuto nella canzone, il ringraziamento a Duke. Non mi manchi, ma come per dire grazie Duke per tutta la musica che ci hai regalato. È il periodo in cui sono forti i progetti di Earth, Wind & Fire, di Bee Gees, di Chic, dei Commodores, e Stevie Wonder comunque con il suo mega progetto, in questo caso Sir Duke, sforna un disco davvero bellissimo, e questo disco bellissimo ce lo ascoltiamo.

0: grande, grande Stevie Wonder, Sir Duke. La cosa bella, prima di chiudere, dai, ve lo dico. Stevie Wonder non scrive una canzone sulla morte di Duke Ellington. Scrive una canzone su cosa rimane quando un grande musicista se ne va. E quindi cosa rimane? Rimane la sua musica.
1: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Party time, e così come ieri mi dovete scrivere come vi chiamate, che lavoro fate, la città dove siete. Ok? Tre cose facili, tre cose molto facili. Il vostro nome, che lavoro fate e da dove state messaggiando. Ok? Molto facile. It's easy. Ci può riuscire chiunque. Anche io ce la faccio. 338 141 1001, signori, party time.

appena iniziato. È l'ora dei professori questa qua, guarda. Christian, professore dalla provincia di Brescia. Julie, insegnante dalla zona di Rimini. E là! Adesso ci scrive anche DJ Professor a questo punto.

tanta roba. Maurizio è lui l'imbianchino, eh. Poi ci sono Lori e Graziano, che invece si godono la pensione ascoltando Studio Più direttamente da Milano. Abbiamo Floriano Dall'Ugento, che ha la ferramenta. Madonna, la ferramenta. Quando entri lì hai voglia di comprare tutto. Entri in ferramenta e hai voglia di comprare tutto e di avere tutto ordinato a casa, preciso.

Allora c'è anche quando non c'è Dreamland la chicca. C'è Teo biomedicale, lui fa le cose biomedicali, Teo da Modena. Claudio se la balla, fa l'autista, se la balla ovunque, ci sta, dai. Luca è incassatore e lui fa tutti i lavori da incassato, capito? Luca Alessandria fa così. C'è Morgan da Soliera, Modena. Buon pomeriggio Morgan, si balla a bordo del camion alla grande.

Quella Mojo, abbiamo Lezio che pure lui sta alla pensione, capito? Lucia insegnante a Lecce. Quella bellissima la città di Lecce. Adesso mi è venuta voglia di pasticciotto e di caffè leccese, come si fa? Maurizio, buon pomeriggio. Paolo 74, camionista presente. Pistolero, avanti.

Buonasera Savino da Borgo Virgilio, presente come Pinuccio. Faccio il controllo della qualità, capito? Controllo qualità. Matteo, responsabile di produzione della magnifica Trompia Valley. Ehi là, la grande. Claudio da Rodano, presente, anche lui autista, si balla. Chicco da Rimini, fa l'idraulico. Porca miseria, mi serve un idraulico sul lago di Garda, tra le altre cose. Mi servirebbe un idraulico, tra gli ascoltatori ci sarà, sì. Orso, benvenuto nel Party Time con il resto Silvia. Si lavora Silvia, si lavora.

uno dietro l'altro, tutti dischi belli, hai capito? Il Bomber presente, la Cattolica, anche Giovanni da Macerata Feltria, dall'Ambulanza, vedi? Poi c'è Paolo da Manca l'acqua.

0: È arrivato il pasticcere o è arrivato il pasticcino? E se arriva il pasticcere che succede? Che succede nel party time? Niente.
1: Mai al cielo, mai al cielo, mai al cielo.
0: Eccolo lì, Nadia presente. Ciao Nadia, buon pomeriggio dal lago di Garda come Demetrio. Di dove Demetrio? Non l'hai scritto.

Poi Vittorio in Canada cos'è che fa? Lavora alle Niagara Falls, alle cascate del Niagara, può essere? Va bene, buon lavoro allora. È arrivato anche Felice, buon pomeriggio, da Monte Silvano, Irene da Peschiera, vedi?

comunque anche questa sera non ce la faccio a nominarvi tutti, ragazzi. Toccherà fare anche domani. Faremo anche domani. Ma pizzo da Mirandola cos'è? Cioè, nel senso, vai in giro a chiedere il pizzo o perché sei vestito di pizzo? C'è la mutanda di pizzo. Mara la Vittoria presente, felice da Montesilvano. Poi chi abbiamo? Jonathan, Carlotta dall'Olanda. Che bello, mi piacerebbe tornare a visitare l'Olanda. È passato troppo tempo. Non so neanche se si chiamasse Olanda quando sono venuto io. Nel senso che era preistoria.

0: bene, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani in I Feel Good. Ricordatevi che dalle 17 alle 17.30 ci sarà il collegamento con Misano, con Walter Massa e Mauro Gagliardini, però noi il party time fino alle 18 poi lo facciamo insieme. Buona serata, vi lascio con la Salvi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot. Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Quando ci fa sentire

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommen, so hazy.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimi Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia, ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indo ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote.

0: riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno. Tegola sull'Inter, campione d'Italia, che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese, e domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket, Eurolega, reduce dal KO di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
1: Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
3: Attention, please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presenta...
4: Buonasera, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera. Meteoropatici, dove siete? Dove siete? Ndo sta?
5: Per me è una cagata pazzesca!
4: Ma tu dici? Ma io sono un po' meteoropatica, però vabbè, comunque ad ogni modo, ciao! Sono le 18.01, iniziamo così il nostro appuntamento. Buonasera, buonasera, buonasera. Staremo insieme come sempre fino alle ore 20, l'appuntamento fisso dal lunedì al venerdì e ovviamente tanta buona musica. Mettetevi comodi.

E rieccoci qua in compagnia con Eleonora Salvi, come sempre ringraziamo di cuore Frankie Gada per averci lasciato lo studio. Ebbene sì, siamo a giovedì 8 ottobre, lo sapete che oggi si celebra la giornata internazionale della dislessia, ebbene sì. Allora, come sempre all'inizio dell'ora dobbiamo salutare tutti coloro che lavorano dietro alle quinte. Io lo ricordo sempre che allora siamo una grandissima famiglia che insomma, ripresa diciamo dai video, dalla TV eccetera, siamo in pochi, ma in realtà dietro alle quinte siamo davvero in tanti, quindi li salutiamo tutti quanti e salutiamo ovviamente tutti voi che siete all'ascolto. Salutiamo anche chi ci sta guardando tramite i nostri canali TV, facciamoci un ciao con la manina e mettetevi comodi perché andiamo.

0: Woman, Peggy Goo, qui su Radio Sudopio, la Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonor Salvi. Allora, di cosa parleremo questa sera? Beh, dei scrocconi, avete capito bene. Oggi parliamo di una categoria che, diciamocelo, almeno una volta nella vita abbiamo incontrato: l'amico, quello scroccone, no? Quello che quando siete al bar dice: dai, prendiamo qualcosa, no? E poi quando arriva il conto parte il grande classico: oddio, ho dimenticato il portafoglio a casa, no? Oppure quello che al ristorante ordina tranquillamente antipasto, primo, dolce, ammazza caffè e poi propone: facciamo alla romana. Vabbè, un grande classico, no? Ma lo scroccone non vive solo nei ristoranti, perché dice anche: posso assaggiare? E ti mangia mezza pizza, me ne offri una, quella una diventa puntualmente magari tre, passo un attimo da te, arriva l'ora di cena e casualmente resta fino al dolce. Oppure dice sempre: mi dai un passaggio, e per settimane diventi il suo autista personale. E poi c'è quello del caffè: la prossima volta offro io, e spoiler, non esiste una prossima volta. Insomma, ce l'abbiamo tutti l'amico scroccone, non dite che non ce l'avete, perché non è vero. E c'è una curiosità molto interessante in tutto questo, perché la parola scroccone viene dall'idea di ottenere qualcosa senza pagare o senza dare nulla in cambio, e nel linguaggio comune lo scroccone è proprio chi tende a vivere alle spalle degli altri, approfittando della loro disponibilità. Ma la grande domanda è: quando uno chiede sempre, approfitta davvero, o magari siamo noi che facciamo fatica a dire di no? E voi avete l'amico scroccone nel vostro gruppo? Beh, fatecelo sapere al 338 141 1001. Arriva Baila Conmigo.
1: Immaginate tu e io in la playa, la arena, il mare, il sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame.

questo Radio Studio La Dance Station d'Italia. Ebbene sì, questa sera si parla degli amici scrocconi, no? Quello che se ne approfitta sempre, quello che prende antipasto, primo, secondo, dolce, ammazza caffè, di tutto, di più, e poi ti dice facciamo la romana? Vabbè, comunque questi sono proprio gli amici scrocconi e tutti noi ne abbiamo almeno uno, come il nostro amico da Lanciano. Lui è Mattia che ci scrive: nel mio gruppo abbiamo un amico che è praticamente il re degli scrocconi. Una sera siamo andati a mangiare una pizza e lui ci ha detto che aveva dimenticato il portafoglio a casa. Vabbè, può capitare, quindi quella volta abbiamo pagato noi per lui. Il problema è che la settimana dopo è successa esattamente la stessa cosa e quella dopo ancora. A quel punto gli abbiamo detto: vabbè, tranquillo, la prossima volta paghiamo noi, ma tu non vieni. E tu hai un amico scroccone? Beh, faccelo sapere, arriva Sofia Anzao.

0: allora mi pare di capire che sono tanti gli amici, quelli scrocconi, no? Quelli che se ne approfittano sempre dalla tua buona, diciamo, abitudine, no? Sì. Allora, però dobbiamo dire una cosa, c'è un rivale dello scroccone. Chi è? Beh, sicuramente è il nostro amico, sentiamo.
1: Ciao, simpaticissima.
0: Ciao.
1: Lo scroccone.
0: Sì.
1: Ma ti dovessi dire, sinceramente, non c'ho persone vicino a me scroccone, sì, anche perché io sono talmente braccino corto,
0: eccola,
1: ma molto corto,
0: eccola,
1: quindi lo scroccone con me non vivrebbe.
0: Hai capito? Beh, il rivale dello scroccone è proprio il braccino corto, l'amico con il braccino corto, no? Da un estremo all'altro.
2: Ciao, Verena, da Verona, sono pieno di amici scrocconi.
0: Ecco,
2: pensa che ogni volta che andiamo in viaggio,
0: sì,
2: nessuno tira fuori i soldi per il gasolio, nessuno tira fuori i soldi per l'autostrada, nemmeno in autogrill.
0: Ah, pure.
2: Fanno finta di niente, devo offrire la colazione.
0: Eccola.
2: No, guarda, ultimamente preferisco andare via da solo.
0: Ci credo, se ogni volta se ne approfittano. Comunque, parlando di autostrade, beh, Carlo da Milano ci scrive: ai tempi niente telepass e puntualmente dopo la disco si addormentava a 3 chilometri prima del casello. Vabbè, ma qua sei proprio furbo, te ne approfitti proprio. Vabbè, io l'avrei svegliato comunque, gli avrei detto: oh, bello, bisogna pagare, sveglia. E poi c'è chi scrive: ciao Ele, ce lo scrivono dal Salento. Io ho una filosofia sul dare e lo scroccare. Non sempre quello che diamo torna, ma noi siamo quello che diamo. Allora, non fa nessuna piega al tuo ragionamento, bellissima frase. Peccato che per gli scrocconi, beh, secondo me se ne approfittano, quindi non è giusto, dai. Arriva Christian Marchi con Motivation e nel frattempo diteci se avete amici scrocconi.
3: Energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation, energy.

0: Station.
1: Amici scrocconi, dove siete? Fatevi sentire, fatevi sentire.
2: Buonasera signorina Salvi.
1: Ciao, ciao.
2: Mi sembra di ricordare che all'aperitivo del primo ottobre a Desenzano qualcuna se ne sia andata senza pagare con la scusa che doveva andare in onda.
1: Ma che sei stronzo però, Bellissimo. Vabbè, ma comunque, allora, io sono andata via, ma prima sono andata in cassa. Erano in 7-8 persone che mi hanno detto vai via, continuavano a obbligarmi ad andare via. E quindi così ho fatto. Io non è che voglio approfittarmene, cioè io sono andata in cassa, loro mi hanno obbligato a non pagare. Vabbè, comunque. Vabbè. Comunque si parlava degli amici scrocconi. Allora, qua ci scrivono dall'Austria, dicono: il mio capo squadra dice che il venerdì, insomma, facciamo arrivare una pizza in ditta. E venerdì lui sempre non ha i 10 euro. Ce lo scrive Costantino dall'Austria. Mica è scemo, mica è scemo, Allora, amici scrocconi no, ma amici rabbighini sì, quello più rabbighino di tutti fa di cognome Salvi, saluti da Rimini. Ma non è vero, dai, non è vero, dai. Alla romana o muoiono di fame. Allora, la romana è una lama a doppio taglio, no? Nel senso che se tutti prendiamo più o meno la stessa cosa, allora ci può stare. Ma quello che mi va a prendere l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce, la mazza caffè, e io ho preso solo il secondo, e poi mi dice facciamo la romana, no, perché così non si fa, voglio dire, dai, su. Sentiamo chi abbiamo, vai.
3: Ciao Ele.
1: Ciao.
3: Sono Marco di Brescia.
1: Ciao.
3: Ascolta, qui non è un tanto un discorso di scrocconi, basta stabilire tutto alla base, nel senso che
1: vero, quando
3: si va via insieme si fa la cassa e quindi io metto 10, tu metti 10.
1: Giusto,
3: e
1: giusto.
3: Non è un discorso di scrocconi.
1: Vero.
3: Bisogna pagare quello che c'è da pagare.
1: Non fa una piega, sono super d'accordo, ma c'è chi se ne approfitta e quindi tante volte ti tocca magari andare dall'amico, dall'amica che sia, e dire senti, ma sai che mi devi quei soldi lì? Che poi che momento imbarazzante, dai. E voi avete amici scrocconi? Beh, scrivetecelo al 338 141 1001.

0: Let's get it started qui su Radio Sottopiola della Station d'Italia. E si parlava insomma degli scrocconi, no? Sostanzialmente, a quanto pare nel mondo ce ne sono davvero tanti. Ma chi abbiamo? Vieni, Mando, stai? Ciao.
1: Là,
0: ma
1: ciao.
0: Che sorpresa.
1: Che mega sorpresa.
0: Ma wow, signori e signore, la bionda Paola Peroni.
1: Le bionde qui.
0: Le blonde. Senti, ma come stai? Da quanto tempo che non ti vedo?
1: Da Ferragosto?
0: Da un bel po'. No, ma infatti, da Ferragosto che abbiamo lavorato
1: faville,
0: insieme.
1: Faville.
0: È vero, senti, ma come vanno i tuoi progetti? Che vedo sempre che sei fuori con le tue uscite, con
1: adesso
0: i tuoi singoli.
1: Esce un disco nuovo.
0: Davvero? Quando è che esce? Possiamo saperlo?
1: Noi l'abbiamo già, naturalmente. In progress, sì. Infatti, stamattina Dami l'ha già incamerata.
0: Ecco, bravo, bravo. Quindi avremo modo di poterlo ascoltare prima?
1: Sì, certo.
0: Oh, meno
1: il
0: male.
1: 16 esce, il 16 per le radio e poi il 23 esce. Però tu l'hai già ascoltato.
0: Quale? L'ultimo?
1: Quello con la chitarra.
0: È l'ultimo che mi hai fatto ascoltare?
1: Sì, sì,
0: allora sì,
1: finito,
0: ok, presente.
1: Finalmente, e adesso lo ascolterete anche voi.
0: Oh, non vediamo l'ora, non vediamo l'ora. Che bello, ma che ci fai qua? Perché sei qua?
1: Reunion.
0: Ah, ok. Nuove sorprese?
1: No, dai. Una volta ogni tanto ci si vede.
0: Poi ma certo, a me fa piacere.
1: Quindi oggi siamo qua.
0: Oh, meno male. No, sì, perché adesso c'è la stagione invernale, ci saranno parecchi eventi. Tra l'altro, voi dovete sapere che la nostra Paola arriva più o meno quando? Novembre, dicembre? Non la vediamo più, perché lei vivrà a Madonna di Campiglio con tutte le serate, eccetera. Quindi, se avrete modo appunto di andare quest'inverno a Madonna di Campiglio, beh, sicuramente la troverete lì. Quello poco ma sicuro.
1: Anche la Ele, anche la Ele.
0: Si spera, dai, si spera. Va bene, dai, che bello, è stata
1: ciao,
0: una bella sorpresa.
1: Ciao a tutti, metti il mio disco, dai, aspetta.
0: Dopo lo mettiamo nel party time. La nostra

0: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in transito sull'Italia, nelle prossime ore si farà sentire ancora in maniera decisa al centro-nord. Però piano piano anche le regioni meridionali vedranno un peggioramento del tempo nelle prossime ore, già con degli acquazzoni che si sono verificati sulla Campania, e domani un po' in tutto il sud arriveranno piogge più diffuse anche sotto forma di temporale. Nel frattempo tempo in graduale miglioramento al nord, specie al nord-ovest. Il vento, che si è fatto sentire e sostenuto nelle prossime ore, tenderà a provenire dai quadranti settentrionali da domani pomeriggio sera, di conseguenza anche temperature in calo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: con Gigi D'Agostino, era il 2018 qui su Radio Studio per la Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Si parlava insomma degli scrocconi, no? Quelli che prendono l'antipasto, primo, secondo, dolce, ammazza caffè, e poi ti dicono facciamo alla romana. E io ho proprio chiesto a voi insomma se avete qualche amico scroccone, e da quanto deduco insomma dai vostri messaggi, beh, a quanto pare sì, e parecchi. Allora, purtroppo sì, tutte le mattine in due personaggi mi chiedono una sigaretta, adesso gli dico che ho l'ultima e penso che l'hanno capito. Ce lo scrive Trini da Verona, oppure il nostro amico Feo, sentiamo.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Anche noi in compagnia abbiamo uno scroccone.
0: Sì.
1: Che, cioè, fin dai tempi dell'oratorio, considero che abbiamo 56 anni.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì,
1: ha sviluppato parecchie arti dello scrocco.
0: Sì.
1: Si andava a ballare in discoteca. Lui non cambiava la 50.000 lire. Diceva, sì, offrimi da bere, così non cambio la 50.000 lire. Dopo, quando la sì, cambio, te li do. E ciao, non le vedevi più.
0: Figurati. Oppure un mio conoscente mi ha scroccato circa 700 euro. Ammazza, oh. Di lavori elettrici a casa, e non c'è verso di farmeli dare. E questo è un vizio, perché ha lasciato debiti un po' come tutti quelli con cui ha avuto a che fare. Ma adesso ogni volta che mi chiama per continuare a scroccare piccoli favori e lavoretti, dico sempre di no. Bravo. Risultato, una mattina insomma si presenta sotto casa la domenica alle 8 di mattina, perché ha il giardino completamente buio, non può annaffiare né aprire elettricamente il cancello. E adesso insomma, pensare che gli ho fatto un prezzo ridicolo. E ce lo scrive Emanuele, l'elettricista da Rimini. Vabbè, ma qua è proprio approfittarsi, perché non è lo scroccone, ma qua, ragazzi miei, cioè vuol dire proprio che te ne approfitti. Allora, concludiamo con l'ultimo messaggio. Lui è Sergio, un ragazzo moldavo, e insomma ci tiene al corrente che lui e i suoi amici sono in quattro. Quindi loro cosa fanno? Ogni venerdì si fermano al bar e ogni volta paga uno. La prima settimana paga uno, il prossimo venerdì paga un altro. E insomma è andato al supermercato e ha pagato
2: Party Time,
0: insomma le birre, no?
2: Siamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now. At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party Time. Party Time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.

0: I Need You, uno dei suoi ultimissimi dischi. Tra l'altro poco fa è venuta a trovarci, è passata insomma per fare i saluti qui dagli studi di Disenzano del Garda, e ogni volta che viene fa sempre un gran piacere. Fanno molto piacere anche i vostri messaggi che arrivano al 338-141-1001 in questo Party Time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Sentiamo, prima che arrivi Baby Hello, chi arriva?
1: Studio Più, siete bravissimi, da morire.
0: Che meraviglia.

0: E arrivano i complimenti anche per la nostra Paola con il suo ultimo disco I Need You, ho bisogno di te. Bellissimo disco di Paola, ce lo scrive il nostro Matthew che è sempre presente. Noi siamo davvero felici per questa bella cosa e salutiamo anche Ventura D'Altino Chieti. Ciao, buonasera, benvenuto. Prendi il tuo posto che c'è posto. Vedi, un scioglilingua qua, attenzione. Arriva In The Music.
1: I got the love in the music. I got soul

In the Music era il 2001, guarda te l'anno in cui sono nata. Allora, inviateci i vostri messaggi al 338-141-1001. Da quale parte del mondo state ballando? Cosa state facendo in questo momento? Lo sapete che nel Party Time tutto è concesso. È concesso anche salutare una persona che si trova dall'altra parte del mondo. Insomma, questo è anche il potere della radio, no?

come sempre Angelica da Palermo, che sta facendo un buon aperitivo con la sua piccola sister. Guardale, guardale che belle, mandano anche una bellissima, insomma, foto, un bel selfie. Salutiamo Enrico, ciao, un grande abbraccio, un salutone anche al nostro amico Mago. Ciao, arriva Daddy Yankee.

ed era il 2012 con Daddy Yankee. Allora salutiamo il nostro amico Domenico, che a sua volta vorrebbe salutare Max, e come no, e come no. Sempre i numeri uno ce lo

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On
1: Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: Studio Più News.
1: Focus.
0: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
2: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com e alla seconda puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Anche oggi abbiamo con noi Paolo Proli di Amundi SGR, uno dei più importanti asset manager a livello globale. Benvenuto.
3: Grazie a voi per l'ospitalità.
2: Ci siamo salutati la scorsa settimana dopo aver elencato i settori strategici da sostenere per arrivare a un'Europa più autonoma, e cioè industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Proviamo ad andare nel dettaglio. Come si rilancia l'industria, per esempio?
3: Ma c'è un obiettivo generale, quello di recuperare le competenze perse in anni di globalizzazione estrema e ripristinare la capacità di produrre nel continente in tutti quei casi in cui una dipendenza dall'estero viene considerata pericolosa. Sappiamo tutti, per esempio, quanto siano vitali i semiconduttori in un mondo rivoluzionato dall'intelligenza artificiale. Per questo è stato proprio promulgato il Chip Act, oltre 43 miliardi di investimenti pubblici e privati per portare la quota di chip prodotti sul suolo europeo dal 9% del 2022 al 20% entro il 2030. In più si sono aggiunti 3,3 miliardi di euro di ricerca e di sviluppo per creare la prossima generazione di chip elettronici. Cyber Resilience Act, del valore di circa 4 miliardi e mezzo di euro, punta invece a costituire una politica comune di difesa informatica che, oltre a prevenire gli attacchi alla catena di approvvigionamento e alle infrastrutture del cloud, si calcola consentirà alle imprese europee di risparmiare oltre 290 miliardi di euro.
2: C'è poi il tema gigantesco dell'energia.
3: Esatto, e qua torniamo ad allacciarci allo scenario geopolitico. La decarbonizzazione non può avvenire ovviamente a spese della competitività industriale dell'Europa, ma le crisi dell'ultimo periodo hanno dimostrato che la via più efficace per giungere all'autonomia strategica è proprio costituita dalla transizione energetica, che ci permetterà di raggiungere quindi una maggiore dipendenza energetica dalle fonti fossili, gas e petrolio in primis, che arrivano sempre da fuori.
2: Misure di sostegno sono state pensate per favorirla.
3: Strategica è proprio costituita dalla transizione energetica, che ci permetterà di raggiungere quindi una maggiore dipendenza energetica dalle fonti fossili, gas e petrolio in primis, che arrivano sempre da fuori.
2: Che misure di sostegno sono state pensate per favorirla?
3: Ci sono due piani colossali.

0: 5% sempre entro il 2030. Il compito è complesso e i progressi sono ancora lenti, ma il tema resterà nell'agenda europea nel lungo periodo e le crisi recenti rafforzano le scelte di investimento già compiute e dimostrano la necessità di spingersi oltre.
1: La prossima settimana parleremo sempre con Amundi di un altro settore strategico per la sovranità europea, la difesa. La puntata di oggi termina qui, per riascoltarla visitate financiallounge.com. Grazie a Paolo Proli per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: E grazie a tutti voi per averci seguito.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

Buon vento, Giovanotti, Alfa, qui su Radio Studio Pila Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Mi presento per chi non mi conoscesse. Non sono mai sola perché ovviamente c'è anche lo scappato di casa. Io lo chiamo così perché lui è un po' folle. Ciao Carmelo e ciao a tutti gli scappati di casa all'ascolto. Vabbè. Comunque saremo insieme fino alle ore 20. Tanta altra buona musica, tanti argomenti su cui insomma poter argomentare. E che dire, andiamo avanti con il primissimo disco di questa seconda ora. Arrivano loro, i The Colors.

Why Don't You, era il 2010 qui su Radio Studio La Dance Station d'Italia. Allora, vi capita mai di prendere in giro in modo scherzoso o forse magari, che so, offensivo, ma in modo, diciamo, buona fede, ecco, il tuo o la tua migliore amica o miglior amico? Beh, sapete che secondo alcuni studi più siamo legati a una persona più tendiamo a interpretare le sue prese in giro come affettuose. Quindi se la vostra migliore amica o il vostro miglior amico vi prende continuamente in giro, beh, potrebbe essere proprio un segnale che tra voi c'è una grande confidenza. Ma attenzione, deve far ridere entrambi, perché quando ride solo uno e l'altro ci rimane male, beh, ovviamente non è più complicità. Quindi io voglio chiederlo proprio a voi: capita mai di prendere in giro il tuo migliore amico? Beh, se sì, scrivicelo.

0: E voi avete qualche amico o qualche amica che prendete continuamente in giro, ovviamente in buona fede? Beh, sappiate che secondo uno studio gli amici che si prendono in giro, beh, a quanto pare vuol dire che ovviamente c'è tanto amore. C'è tanto amore però per davvero, no? E abbiamo chiesto proprio a tutti voi al 338-141-1001, beh, se avete degli amici che prendete in giro. Ci scrive la nostra amica dalla Puglia, lei è Giulia, ci scrive assolutamente sì, io e la mia migliore amica ci prendiamo in giro continuamente, anche su cose che forse dette da qualcun altro potrebbero risultare offensive, però tra noi sappiamo che è tutto fatto in buona fede. Anzi, quando per qualche giorno non ci prendiamo in giro mi viene quasi da pensare che sia successo qualcosa. Ma sai che anche a me capita con le mie amiche che dopo un po' che non mi prendono in giro dico che è successo? È successo qualcosa? Vabbè, questo è l'amore della vera amicizia. Poi si parlava degli amici, no? Quelli scrocconi. Ho fatto l'esempio, insomma, nell'ora precedente, no? Ho detto, sapete, tutti noi abbiamo quell'amico che arriva, siamo tutti a cena e prende l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce, no? E anche la mazza caffè. E poi a fine di tutto, quando arriviamo in cassa, dice: facciamo la romana? Beh, quello è l'amico scroccone. Abbiamo chiesto le vostre storie, beh, ne sono arrivate parecchio, come quella del nostro amico Boli.
1: Ciao Eleonora. Ciao. A proposito di scrocconi, sì, ai miei tempi ne avevo uno che l'avevamo soprannominato il Pessin.
0: Sì.
1: Lui aveva una tecnica particolare: quando arrivavi alla cassa per pagare, lui tirava fuori la banconota grossa. Allora magari dicevamo, che stai lì a cambiare, facciamo noi. Sì. Allora questo era un giochino che lui ci marciava sopra. Con queste 100.000 lire, parlo di qualche anno fa, si guadagnava anche. Il calciato puto, abbiamo interrotto questo, diciamo, incantesimo.
0: Oh,
1: e gli abbiamo detto: no, adesso stavolta le cambi e paghi.
0: Hai fatto bene.
1: Ciao dal Boli, l'uomo con puntini.
0: Bravo, fermati qui, Boli. Allora, continuate voi al 338-141-1001. Avete qualche amico, qualche amica che prendete in giro? Beh, se sì, vuol dire che è vero amore, vero amore, vera amicizia. Vedi come io e te, Ele, in fondo alla fine ci vogliamo bene, ce lo scrive Linda. Ciao Linda! In fondo sì, ci vogliamo bene, dai, ogni tanto.

energia qui su Radio Studio Pilot Dance Station d'Italia, aspettando il Super Party Time. E questa sera al 338-141-1001 le vostre risposte alla domanda se avete qualche amico o qualche amica che prendete in giro, no? Ci scrivono da Lanciano, Martina: sì, assolutamente, io e la mia migliore amica ci prendiamo in giro soprattutto all'aspetto fisico e sui nostri difetti. Lei per esempio mi dice sempre che sono bassissima e che per vedermi deve guardare, diciamo, in basso. Io invece la prendo in giro perché è perennemente, insomma, in ritardo, no? E quando scrive sono quasi arrivata, in realtà manca ancora mezz'ora. Vabbè, benvenuta nel mio mondo, benvenuta, benvenuta. Allora, arriva Break Your Heart e successivamente arriva Dancing in the Flames, The Weeknd.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Iniziamo con Robin Schulz, questo Party Time, il secondo per quanto riguarda il programma Si Salve Chi Può. Andiamo avanti con musica di classe perché arriva Illusion di Benny Benassi.

Illusion, Benny Menassi. Arrivano dei messaggi da Bucarest. Lui è Florin, e dice: I miss the wolf sound, mi manca il suono del lupo. Ma ce l'abbiamo, certo che ce l'abbiamo. Guarda qua.

0: qui su Radio Studio più, la Dance Station d'Italia. Manca poco, domani. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Siamo Ettore, Francesco, al Drake. E sì, non ci mancate mai nella radio, eh.
0: Oh, meno
1: ci
0: male.
1: Siete sempre.
0: Meno ciao, male. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Facciamo anche gli auguri a Cesco da Terragnolo. Non sappiamo però da parte di chi. Ad ogni modo, tanti auguri. Arriva Afrojack, il marito di Elettra.

0: Ma quanto è bella questa canzone, Like Me. Pensate che nel 2021 questa è proprio la versione creata da Graziano Fanelli. Insomma, un suo remix che è davvero tanto, tanto, tanto bello. Allora, chi abbiamo?
1: Ciao, Lolo.

0: le pinne,
1: tutto, tutto.
0: Di legno, tutto quanto. Che se ne parla per la prossima stagione.
1: Sì.
0: Se poi una sera vuoi venire in balera,
1: ma no, no,
0: uguale,
1: no,
0: eh.
1: No, no, guarda,
0: c'è problema,
1: grazie.
0: Facciamo un bel fiasco di vino rosso, un bel lambrusco e via che si va. Un saluto
1: guarda,
0: a tutti.
1: Io vengo solo se gli zoccoli.

Dico, siamo in buone mani. Il re dei sogni, DJ Dami, ci fa sognare e viaggiare. Felicissima sera, principessa e tutto il popolo di Salvi di Po. Sarà controllo di Pescara. Presente Gianluca, il vigilante. Molleggia.

0: Take Me Back. E concludiamo così il Party Time. Ringraziamo di cuore il nostro DJ Dami, come sempre, con la sua selezione musicale. Ringraziamo i nostri amici che si trovano, diciamo, un po' più fuori, un po' più distanti. Sentiamo, vai.
1: Saluti da Costantino
2: e David da Austria.
0: Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Salutiamo chi è un po' più vicino. Dossa.
3: È giovedì, signor giovedì, giovedì gnocchi,
0: sì.
3: È giovedì del dei match, ciao.
0: Ma parlando dei matti, senti un po'.
4: Ciao Eleonora, sono
0: ciao.
4: Dani Dalinate.
0: Ciao Dani.
4: Io pensavo di essere io un caso clinico,
0: sì.
4: Ma vedo che...
0: Ma che?
4: Mi battono sul tempo, eh.
0: Ah sì.
4: Va bene, niente, amico, finito di lavorare adesso,
0: sì.
4: È
0: sì.
4: Fatturato. E niente, adesso
0: sì.
4: Vado a casa, docetta,
0: sì.
4: E sbrano quello che c'è.
0: Ah, bravo.
4: Ciao Leonardo, un abbraccio, Dani. Eleonora!
0: Ciao Dani! E dopo che si fattura, chissà quanta fame che avrai, mangerà pure il tavolo. Allora, buonasera, volevo mandare un augurio a mia figlia Samantha per la prima partita di pallavolo della stagione. Firmato Carmela di Vobarno. Beh, ma che bello, un grandissimo bocca al lupo a tua figlia Samantha. Bello, bello, bravi. Salutiamo anche Andrea da Milano. Che dire, ringraziamo tutte le persone che sono rimaste fino a questo momento. Vi ringrazio di cuore, vi diamo insomma l'appuntamento domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, in compagnia, beh, come sempre, mia, di Eleonora Salvi. Fate i bravi, ciao, a domani.
5: At 30 minutes of every hour,
6: the party is here.
7: Party time.
6: Party time on Studio Pew.
7: Your dance station.
8: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Pew nella sezione replay. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in transito sull'Italia, nelle prossime ore si farà sentire ancora in maniera decisa al centro-nord. Però piano piano anche le regioni meridionali vedranno un peggioramento del tempo nelle prossime ore, già con degli acquazzoni che si sono verificati sulla Campania, e domani un po' in tutto il sud arriveranno piogge più diffuse anche sotto forma di temporale. Nel frattempo tempo in graduale miglioramento al nord, specie al nord-ovest. Il vento, che si è fatto sentire sostenuto nelle prossime ore, tenderà a provenire dai quadranti settentrionali da domani pomeriggio sera, di conseguenza anche temperature in calo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex

Marvelous Melodicos, single nella playlist di Vincenzo di Terzigno Napoli. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini a bordo del nostro velivolo spazio-temporale che si chiama DTM 90 fino alle 22 per ballare insieme a noi e insieme a voi con le vostre richieste che volete fare in tempo reale al 338 141 1001 oppure 90.studiopiu.net. Mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, e richiedete soltanto brani dance 92.000 perché creerete voi il party time delle 20.30 in quello delle 21.30, mentre noi proseguiamo grazie a Vincenzo con Tori Amos, Professional Widow.

Duke Woman Child. Non c'è il nostro amico Simo che canta? No, abbiamo cancellato il file. È un peccato. Va bene. Siamo arrivati al momento di fermare.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: time. Siete pronti? Siete carichi?
1: Caramba!
0: E allora anche noi siamo carichissimi come sempre. Mentre in sottofondo sta già arrivando il prossimo pezzo, io vi ricordo ancora una volta il nostro numero 338 141 1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net per interagire con noi e richiedere il vostro brano dance 92.000. C'è Ellie, Two Times.

Can Bring You On The Down. Hey Fest 65 su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel DTM 90. Oh, tra pochissimo c'è il primo party time. Siete pronti? Siete carichi, carichi, carichi? Se sei carico, fammi un urlo. E allora?

0: grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
2: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
3: This is a revolution. Inside.
4: Partiamo così questa sera con The Revolution Inside. Loud and Proud, Brooklyn Bounce alle 20:33, primo party time.

0: loud and proud. Loud and Proud su Studio Più, la Dance Station Italia. Sono i Brooklyn Bounce all'interno del DTM 90, il primo party time di questa sera. Saremo insieme fino alle 22 come sempre, poi daremo la linea a Ronnie Milani, due party time, questo è il primo, poi c'è il secondo e ci sono tante persone che sono in fila in questo momento per il loro messaggio. Sentiamo il primo, sentiamo.
1: Buonasera Davide Conciso, dal controllo di Desa in del gara. Abbiamo iniziato la lenta e lunga discesa verso l'aeroporto di destinazione, dove atterreremo domani sera alle ore 22, quindi brano di avvicinamento di questa sera e livello di volo che si abbassa lentamente verso terra 2003, sulla punta, quindi sul pezzo di DJ Boom Boom Without You, Kevin Crow Approach. Thank you, suelta G, ciao.
0: Ciao. Prendi un attimo il trapano, no, sennò facciamo come l'altra sera che poi continui a schiacciare il tasto dell'avvitatore. Volevo mettere giù la punta.

0: Questi pezzi li usano in tantissimi, anche per fare fitness in palestra, in vari corsi, quelli cardio, quelli che spingono. Vai, Jumping Jack, tutti adesso. Ok, facciamo burpees. Jump, burpees, Jack, Daniel alla fine, sì, va bene. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Beppe di Gela Savona. Mamma mia Alex, che temporale, quale guria. Visto e considerato che si sta avvicinando Halloween, cosa le dici se mettiamo su Zombie Nation? E buonasera a tutti da Beppe DJ Savona.
0: Mi sono quasi spaventato, Beppe.

0: senti più zombie o ti senti più nation? Lo so, io delle volte mi sento zombie, delle volte nation. Allora, dipende, dipende. Studio più la Dance Station d'Italia. Mi sento station stasera, anziché nation. Ok. No, è il party time di TM90, numero uno della serata. Poi ce n'è anche un altro, il numero due, che parte alle 21.30 con i messaggi che avete già fatto e che non riusciamo a far sentire in questo party time. Sono al citofono.
1: Gigi D'Agostino, la Moto Shoot, da Spineta, provincia di Cremona. Michael, dai che andiamo. Che pezzi che mettete stasera. Vi sto ascoltando intanto che cammino.
0: E allora andiamo, andiamo con l'amor toujours. Qua serve il vostro aiuto. Se state guidando, una mano sola, mi raccomando. Bisogna alzare le mani e quando è il momento vanno a destra e a sinistra. Tutte assieme. Effetto Tergicristallo. Adesso.

0: 8 e siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, giovedì 8 ottobre 2026. Prossimo messaggio, sentiamo chi sono, sentiamo.
1: Ciao Alex, Andrea di Trento. Ultimamente sono un po' di corsa e ieri mi sono addirittura perso, quindi oggi mi prendo con calma. Vorrei richiedere un pezzo dei Zoo Unlimited, Twilight Zone, e la dedico a quelli in ascolto. Finalmente è arrivato l'autunno, Ale.
0: C'è l'autunno, iniziano le foglie gialle e poi ci sono anche quelle marroni e quelle marroni più scure. E adesso arriva il prossimo pezzo, quindi sotto con il mixaggio ci sono i Two Unlimited, Twilight Zone.

0: Full Time Take Break.
1: To Unlimited, Twilight Zone sulla Dance Station d'Italia nel Party Time BTM 90, numero 1 della serata. Sono a citofono, prossimo messaggio. Sentiamo,
2: Ciao Ale, sono Daniele di Bergamo.
1: Ciao Daniele.
2: Spero voi tutto bene, anch'io. Volevo sentire questa sera un pezzo di Marvin Garden, My Body, My Soul. Saluto tutti e a presto. Ciao ragazzi.
1: Come si dice a Bergamo, ma anche a Brescia, tutto a posto, Bergamo, tutto a posto.

0: and My Soul, Marvin Garden. Siamo nel 1991, ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale che si chiama DTM90, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore, ieri davvero è stato un circo ragazzi, mi sono divertito da morire, la mia Ale idem, cioè davvero è stato pazzesco ieri sera, davvero pazzesco. Per scusarmi delle mie doti non canore, vorrei dedicare a tutto il popolo del DTM90 la mia richiesta di questa sera, ovvero Luca Z con Got to Believe, e auguro a tutti la più classica buona serata, bagaia, domani, ciao ciao.

0: nel gatto, non vuol dire credi nel gatto?
1: Caramba!
0: Pensavo volesse dire quello, gatto believe, invece no. Vabbè, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, il primo party time di questa sera. Mi raccomando, stop ai messaggi perché stanno ancora arrivando tantissimo, ma gli spazi sono, è da ben donde che sono esauriti, è da un po' che sono esauriti, quindi mi raccomando, non mandate più messaggi perché non riusciremo a accontentarvi durante il prossimo party time. Mentre adesso vi facciamo ascoltare il pezzo da 90 di questa sera, la nostra bonus track, un pezzo che ti dà un'energia pazzesca, infatti è il DJ Energy Believer.

0: credi nel gatto? Vuol dire quello? Secondo me sì, eh. Prossimo messaggio, è lui, non è lui, è lui.
1: Buonasera a tutti. Stasera una barzelletta. Due amici non si vedono da tanto e quando si vedono uno fa l'altro.
2: Ciao, ho saputo che è finita la tua storia con quella ragazza.
3: Ciao, sì, esatto.
2: Ma come mai è finita?
3: Diceva che non sorridevo mai. È finita per colpa sua. Era lei che voleva una storia seria.
1: Ciao, Q da Milano.
0: È molto inglese questa Q, è veramente molto inglese. Devo riascoltarla per capirla, ma forse l'ho capita. Piccolo break e poi c'è la richiesta di Q. Torniamo tra poco, restate lì. Party is here. Party time on Studio Q. Your dance station.

0: Spot. In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommen, so hazy.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex

0: Mai o oh mai, cosa c'è?
1: E allora, mai che ci siamo, sulle mani tutti!
0: Se c'è mai, parte mai Alex, dai, la richiesta è quella di Giacomo di Alessandria, ma andiamo subito da Patrizio di Trento, perché Selvin Rotain, benvenuto!

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Take My Way da Blitz, grazie alla nostra amica Alice di Odolo. State ascoltando Dance Time Machine 90 ancora. Ciao a tutti, fino alle 22 si balla rigorosamente col volume a palla. Tra pochissimo c'è il secondo party time, mentre noi andiamo da Alberto di Tavuglia e c'è la sua richiesta. Sono i Pups and Scar con Get It On. Quale mani?
1: Le mani in alto.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I-

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Wow, wow. Inizia così, secondo... lo devo rifare. Wow, wow. Inizia così, secondo party time. Bubbles, bidi body, bidi boo. Eh sì, si va subito alla grande. Spacchiamo stasera, Primo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Andro di Lady Nara.
0: Ciao Andro.
1: Saluto e ringrazio l'ascoltatore di ieri sera, Gianmarco, che mi ha fatto il complimento. Quale fenomeno con la voce felpata. In effetti Alex aveva ragione, perché le richieste adesso siamo in autunno, le faccio con la felpa.
0: Giusto.
1: Richiesta di stasera che dedico proprio al simpatico Gianmarco, brano in questione è Earphones, Lie to Me. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.

Lie to Me, Earphones su Studio Più, la Dance Station d'Italia nel secondo party time di questa sera. Stavo dicendo nella playlist, secondo party, ma playlist anche questa, solamente che è stata fatta.

0: Never meet, cioè tradurre Gaia never meet. Gaia vuol dire felice, never meet, secondo me, senza marmitta, giusto? Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, ciao Fida Prato, un grande saluto a tutto il DTM. Stasera voglio ascoltare con Fulci, ad esempio numero 1. E la pecora canta. Ciao ciao.

0: Inside of Me. Molella su Studio Più, la Dance Station d'Italia all'interno del DTM 90, il secondo party time di questa sera. Sono Alex Castellini, solo al citofono.
1: Ciao Alex, questa sera ti chiedo Satisfaction di Benny Benassi e La Pecora Canta, e come dice sempre Le Mani in Alto Mai Alex, quelli che stanno alla guida non lo devono fare se non rischiano l'incidente.
0: Bravo.
1: Ciao da Manolo da Fermo e buon giovedì.
2: Le Mani in Alto.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: suona. Senti, senti, sentiamo chi è il prossimo.
1: Alex, buonasera e buonasera a tutti. Ciao, gli amici del DTM, sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Insomnia di Faithless, dedicarlo a Rocky di Prato, Paolo di Alfonsine, Manolo di Fermo, Antonio Nazionale, e sperare che questo brano vi faccia ballare, vi faccia divertire, scatenarvi sempre sorridenti. Un abbraccio a tutti, a tutto il gruppo, un buon giovedì sera, ciao e grazie.

0: Augurati una buona serata, un buon proseguimento con Ronnie Milani. Noi torniamo domani mattina alle 11.30 e poi la sera dalle 20 alle 22 con il DTM 90, proprio perché sapete che lo fa la pecora, no?
1: La pecora canta!
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
3: Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Tommen, so hazy.

ci siamo anche questa sera. Aspetta, tocco ferro, perché devo dire queste cose? È giovedì 8 ottobre, italiani, ciao! Siamo vicini al weekend. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. Salutiamo Alex Castellini che mi ha appena passato il testimone. Ciao Alex, buon rientro a casa. Prima ha messo una canzone di Scooter, capito? Non è la moto, Scooter. Quando mettono quelle cose lì, io mi agito, ero qui davanti al microfono che già mi stavo caricando. Allora, da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Saluto Fede, la parte tecnica, saluto Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Tutta la squadra è pronta per accompagnarvi 120 minuti, capito? Però prima vi do le coordinate. 338 141 1001, noi siamo pronti a partire. Dai che

bravo, c'è un po' di, c'è bisogno di carica, perché ho visto un po' le previsioni, sta piovendo un po' in tutta Italia, diversi disastri anche a Roma, quindi anche nel Lazio, in Sardegna, in Liguria, insomma diverse zone sono rimaste colpite da questo maltempo, però la pioggia prima o poi doveva arrivare, ragazzi, perché insomma era tanto che non pioveva. Oliver Elders ad aprire questa puntata. Ciao, ciao, ciao, ciao, come va? Sì, sono Ronny Milani, questa è la Family Club Connection. È giovedì 8 ottobre, quindi siamo ormai vicini al weekend. Stasera parliamo di chilometri. Quanti chilometri si fanno nella vita, no? Ma chilometri particolari, non quei soliti chilometri che uno fa magari con la macchina, con l'auto, in viaggio, col treno, in aereo, oppure in bicicletta, per chi ama andare a passeggiare in bicicletta. No, chilometri fatti a piedi, ma neanche correndo, capito? Parlando al telefono, cioè, perché io sono uno di quelli che questa cosa la fa spesso, capito? Cioè, nel senso che io quando parlo al telefono, senza rendermene conto, come è successo anche oggi, mi sono ritrovato dall'altra parte della città, quindi magari sei preso dai discorsi, da una bella chiacchierata al telefono e non ti rendi conto dove sei finito. Poi una volta finita la telefonata ti guardi in giro e dici: oh, quando cazzo sono finito, dov'è che sono? Non so se è mai capitata anche a voi questa cosa. Ci sono quelli che girano per esempio per casa, no? Intorno al tavolo, parlano al telefono, girano tante volte, fanno diversi giri intorno al tavolo. C'è chi invece gli piace girare per l'isolato, capito? Magari fa tutto il giro del palazzo o della casa. C'è invece chi va a buttare la spazzatura e si ritrova a chilometri di casa parlando al telefono. Insomma, quando parli al telefono, fin dove sei arrivato senza accorgertene, capito? 338 141 1001. Perché ci sono quei personaggi che fanno chilometri e chilometri di moto, quindi uno fa tanto sport senza rendersene conto, basta fare una chiacchierata al telefono e ti ritrovi dall'altra parte del mondo. Andiamo avanti, tra poco arriva anche il nuovo gioco Senti Chi, Senti Cosa.

siete i veri protagonisti. Club Connection, il programma dove tutto è possibile, anche di sabato, dalle 16 alle 18, solo su Radio Studio Più.

0: qui c'è aria di festival, eh? Questa sera c'è aria di festival. Prima o poi anche noi saremo lì, eh? Uno dice dove? Lì, a casa di Zed. Con la bellissima voce di Matthew Coma, disco del 2012, Spectrum. Attenzione amici, siete pronti a giocare? Preparate lo smartphone.
1: Senti chi, senti cosa. Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Indovina cosa sono.
0: Non è facile, secondo me, Fede, perché potrebbe essere qualsiasi cosa. Cioè, come al solito non si vince niente. 338-141-1001. Bisogna indovinare che cos'è, capito? Questa non è un'azione, ma è un oggetto, è qualcosa. Dobbiamo indovinare che cosa è.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Indovina cosa sono.
0: Indovina cosa sono.
3: Club Connection.
4: Oh yeah. Si sente in radio, si vede in TV.
3: Club Connection.
4: The program.

0: Aiuto! Katy Perry, Firework, Firework, remix Alex Gaudino e Jason, hai capito? Non me la ricordavo sta versione comunque. Attenzione, vado a leggervi.
1: Senti chi, senti cosa, un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sono, ascolta bene. Indovina cosa sono?
0: 338 141 1001. È facile, sì, è facilissimo, secondo me, eh? Allora, Vanessa da Riccione ha scritto una spazzola per capelli. Allora, indizio, potrei fare anche din din din din din din. Qualcosa spazzola, ma non i capelli, non i capelli, capito? Non siamo lontani, non siamo lontani. Vai piano, vai piano. Daniele da Orvieto, un rastrello. No. Federico.

0: anche in giardino, dai una bella, capito? Poi si dice, c'è anche questo, cioè non è che si usa, cioè la stessa cosa la usi per dire, cioè capì, per nominare questa cosa, la usi anche per nominare un'altra cosa, tipo mi sono fatto una bella, cioè vabbè, andiamo avanti. Mirko, un mocio, din din, sì, serve per pulire, ma non è un mocio, capito? Non è un mocio, non è un mocio, è facile, ragazzi. Patrizia da Fano, un tergicristallo. Il rumore ci assomiglia però, ma non è quello, capito? Diciamo che uno dice, oh, guarda che casa, bisogna mettere in ordine, però prima di passare lo straccio, cosa devi fare prima di passare lo straccio? Solitamente cosa fai prima di passare lo straccio? Ok, adesso dobbiamo pulire, però prima di passare lo straccio, capito? Prima di passare lo straccio devi fare un'azione. Che cosa? Apri.
1: Sta spazzolando un abito.
0: Sta spazzolando l'abito, un abito. No. QQ ha scritto una scopa per i pavimenti, non lo so, tienilo lì Fede, non lo so. Poi c'è anche la Bea, una spazzola per il bucato. La scopa ha scritto anche Ivan, la scopa, non lo so, la scopa anche per Q, non lo so. Fede, non lo so.
2: Indovina cosa sono, ascolta bene. Sono una scopa.
0: Ma sì, la scopa per i pavimenti, sono una scopa, ma anche Ivan, la scopa. Aspetta, apri, chi è qua? Chi è? Apri, scusa, ascoltiamo.
3: Marco da Ferrara.
0: Non ho capito. Scusa,
3: Marco da Ferrara.
0: La prossima volta il telefono mettilo un po' più distante dalla bocca. Una scopa, un altro che ha scritto la scopa. Comunque facciamo un applauso a Q, che è stato il primo. Bravo Q, bravissimo Q. Quindi quando si torna a giocare dopo le 11, assolutamente sì. Connection.

0: studiopiù.net. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
0: Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario. Ci credi, Fede? Ecco perché sta piovendo. Siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga? È mosso il calamare. Vi do un consiglio. Alzate il volume della radio.

corso c'è DJ Tiga. Quando c'è il party time, solitamente tutto è possibile, perché noi siamo più free, diciamo. È il momento dove il party è aperto a tutti. E al 338-141-1001 potete fare qualsiasi cosa, potete salutare chi volete voi, capito? Intanto salutiamo Ezio di Milano. Ciao Ezio, il nostro tassista notturno. Ciao.

0: apri?
1: Buonasera, signor Milani. Che stasera suona DJ Tiga,
0: sì?
1: Volevo dirle che una sera sono stato ad un suo DJ set,
0: eh,
1: e a fine serata è partito un coro che faceva così.
0: Che coro?

aiuto. Vabbè, questa è la gente della notte, ragazzi. Mi ha fatto anche la canzonetta, hai capito? Finché c'è Tiga, c'è speranza. Vabbè.

0: Fede, ti faccio una domanda, ma tu prima di mandarmi i messaggi in onda, ascolti i messaggi, eh?
1: Chi?
0: Tu, prima di mandare in onda il messaggio, li ascolti prima.
1: Chi?
0: Tu. Prima di mandare in onda il messaggio, li ascolti?
1: Chi?
0: Tu.
1: Chi?
0: Tu.
1: Chi?
0: Tu. Tu.
1: Tu. Chi?
0: Tu.
1: Ti. Chi?
0: Tu.
1: Ca. Chi?
0: È occupato.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente.
1: Da questo
0: sì.
1: momento le nostre linee sono
0: anche
1: aperte.
0: Anche prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: sì.
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con
0: quale,
1: noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. C'è anche Federica da Coriano che ha scritto: ciao Club Connection, vi ascoltiamo dal nostro piccolo paese in Romagna. Grazie ragazzi. Sai che non so dov'è? Cioè, Fede, giuro, non so dove si trovi questo paese.

Miscelazione in corso. C'è anche Ivan dal Pioltello, fratello Ronny, sempre tanta roba. Ivan dal Pioltello, sempre presente. Buona serata anche a te, un abbraccio anche a te, Ivan. Sempre tanti complimenti da Ivan, eh? Grazie, fratello. Ehi, hey, bro! Aiuto, cresce. Qui cresce.

aiuto! Questa sera Tiga alla barda spaziale, anzi alla palla spaziale, secondo me.

0: vuoi un'idea? Un consiglio?
1: Ciao Robby, sono Mimmo.
0: Sì.
1: Indovina chi è venuto a trovarmi oggi?
0: Chi?
1: Te lo dico domani.
0: Potevo anche usare l'immaginazione, però è troppo facile. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga. Miscelazione in corso quando c'è DJ che sta mixando, capito? Ho aggiunto qualcosa, solitamente con la mano sinistra alza il volume sinistro, con la mano destra abbassa il volume destro. Invece aggiungiamo qualcosa stasera. Fa anche, capito, gira anche i pomelli, capito, con le dita, gira sinistra e destra. Quelli bravi lo fanno spesso, capito? Soprattutto se sono a un festival, capito? Regano, cioè, capito? I bassi, gli alti, capito? Cioè, cercano di... Non so se sapete di cosa sto parlando. Cioè, alzano e abbassano, capito? Aprono, chiudono e... e poi praticamente regolando tutto l'effetto che dà sugli alti va ad aprire quella situazione un po' che si spendono.
2: Ma come cazzo parli?
0: Non lo so, era solo per far capire che capivo. Vabbè, non, lasciamo stare.

Back to the old school. Back in the day. Feel it in your soul.

0: E così è volata anche la prima ora di Club Connection ed è volato anche il primo Party Time con DJ Tiga. Facciamo un applauso. Noi facciamo un piccolo break pubblicitario, tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare con noi, vi do un consiglio: non cambiate canale.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
7: Studio Più.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la dance station di tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: regioni meridionali vedranno un peggioramento del tempo nelle prossime ore, già con degli acquazzoni che si sono verificati sulla Campania, e domani un po' in tutto il sud arriveranno piogge più diffuse anche sotto forma di temporale. Nel frattempo tempo in graduale miglioramento al nord, specie al nord-ovest. Il vento, che si è fatto sentire e sostenuto nelle prossime ore, tenderà a provenire dai quadranti settentrionali da domani pomeriggio sera, di conseguenza anche temperature in calo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: 83, capolavoro, che bella rispolverata, eh? Da quando ti hanno regalato l'aspirapolvere, Fede? Sì, bravo. Ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ani Milani e solitamente quando si arriva a quest'ora si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato uno dei più importanti centri culturali del mondo antico. Custodivo un'immensa quantità di conoscenze, ma gran parte della mia storia è ancora avvolta nel mistero. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Qui bisogna essere esperti, Ma non l'avevamo già fatta, Fede, perché mi ricorda qualcosa questo indovinello, no? Sì? Che ne sai tu? Tu stai a pensare a Tiga, non il DJ. Vabbè. Lo so, è brutto se ripetersi di continuo con questo giochetto tutte le sere. E se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Arriviamoci da soli, perché c'è molta più soddisfazione dal momento che non regaliamo niente, dal momento che non si vince niente. Almeno uno può dire: sono stato bravo, sono stato capace ad arrivarci da soli, senza aver bisogno di usare il web o l'intelligenza artificiale, capito? E poi fa bene comunque al cuore, fa bene alla mente, alla memoria e ai nostri neuroni. Che giorno è oggi, Fede? Giovedì 8 ottobre. Attenzione. La facciamo in bianco, dai. Come al solito c'è un c'è un pacchettone sulla spalla, c'è un ale, c'è anche un bravissimen, come te non c'è nessunen,

0: Unziger. C'è anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
1: Sono stato uno dei più importanti centri culturali del mondo antico. Custodivo un'immensa quantità di conoscenze, ma gran parte della mia storia è ancora avvolta nel mistero. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Secondo me questo gioco l'abbiamo già fatto. Ho questa strana sensazione. Il programma

0: ballando con la nuova di James Hype, Confession, una confessione, vi voglio confidare un segreto. C'è ancora la zanzara qui in radio, Dovremmo fare un nuovo slogan, Fede? A Club Connection, tutte le zanzare passano da noi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato uno dei più importanti centri culturali del mondo antico. Custodivo un'immensa quantità di conoscenze, ma gran parte della mia storia è ancora avvolta nel mistero. Cosa sono?
0: Salutiamo intanto Daniel da Trento, che ha scritto: ciao cari, un saluto a tutti voi. Grazie Daniel, ciao, ciao, benvenuto. Allora amici, stiamo giocando e non so se è facile o non è facile indovinello, nel senso, io conosco la risposta, ne conosco la soluzione, però il discorso è che forse l'abbiamo già fatta, secondo me, non lo so, ho questa strana sensazione, ma magari mi sto solo sbagliando. Allora, da chi partiamo? Da Margherita che ha scritto: il Colosseo. No, non è il Colosseo, non è il Colosseo. Voi sparatele e inviateci i vostri messaggi audio e anche quelli di testo, perché noi leggiamo e ascoltiamo tutti, capito? Tanto se vince niente, voi sparatele, chi se ne frega. Corrado, l'Università di Bologna. Qui potrei fare anche la canzonetta, perché non siamo lontani. Din din din din din din din din. Cioè, siamo lontani dal posto, però non siamo tanto lontani dalla soluzione, secondo me. Din din din din. Beh, forse avete colto, Vanessa D'Ariccione ha scritto: il museo del Louvre. Del Louvre. Capito? Sai dov'è, Fede? Sai dov'è? Allora, praticamente prendi la seconda rotonda, la prima a destra, seconda rotonda, prima a destra, già queste. No, perché a volte sono quelli che ti danno queste indicazioni, che uno dice: scusa, non ho capito. Allora, tu vai dritto, no? E tu incontrerai una rotonda, ma non guardarla quella, ma allora non me lo dire, scusa, dimmi la seconda rotonda, poi c'è una strada a destra, ecco, tu guarda quella a sinistra e vai sempre dritto, ti troverai un campanile in fondo, lascia stare, fermati prima. Io dico: ma scusa, ma per dare un'indicazione, non mettere le cose che non servono, dai solo le indicazioni che servono, no? Se tu mi dici: quello non lo devi guardare, quello lo devi cagare, alla fine io mi ricordo tutto il contrario. Andiamo avanti, era una piccola parentesi. Daniele D'Orvieto, il Partenone, no, Fede.
3: Sono stato uno dei più importanti centri culturali del mondo antico. Custodivo un'immensa quantità di conoscenze, ma gran parte della mia storia è ancora avvolta nel mistero. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Federica da Trani ha scritto: il foro romano, capito? Il foro romano. Tu lo sai cos'è, Fede? Il foro romano è quel grande foro romano, L'ho detta bene? Bravo, grazie. E me la accanto da solo. Mirko da Gubbio, l'Accademia di Platone, addirittura. Beh, non siete lontane, Non siete lontane. Omar da Imola, la città di Atene. No, non è la città di Atene. Sabrina da Lanciano, il palazzo di Cnosso. Capito? Il palazzo di Cnosso, capito? E dov'è, Fede? Povero Fede, lo sta massacrando. Dov'è il palazzo di Cnosso? Lo sai? Allora, praticamente prendi la seconda, capito? La seconda, e poi non guardarla, vai sempre dritto, c'è la terza, capito?
3: Sono stato uno dei più importanti centri culturali del mondo antico. Custodivo un'immensa quantità di conoscenze, ma gran parte della mia storia è ancora avvolta nel mistero. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30, dai, che facciamo anche il secondo giro di ruota.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: De balla che ti passa Molella su Radio Studio Più. Attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota, eh?
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato uno dei più importanti centri culturali del mondo antico. Custodivo un'immensa quantità di conoscenze, ma gran parte della mia storia è ancora avvolta nel mistero. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Sabrina da Lanciano ha scritto il palazzo. No, aspetta. Enrico da Siricaria ha scritto il Senato romano. No. Debora da Chioggia, il Tempio di Artemide. Ragazzi, no. Ivan da Foligno ha scritto l'antica Babilonia. No, non è neanche quella. Fede.
3: Sono stato uno dei più importanti centri culturali del mondo antico. Custodivo un'immensa quantità di conoscenze, ma gran parte della mia storia è ancora avvolta nel mistero. Cosa sono?
0: 338-141-1001, Serena dal Trentino, ha scritto l'Università di Siena. No. E poi chi c'è? Sonia, ma mi sa che il primo è Luca da Brescia, ha scritto la Biblioteca di Alessandria. Anche Sonia da Castel Goffredo ha scritto la Biblioteca di Alessandria di Egitto. Era sottinteso, cioè la Biblioteca di Alessandria d'Egitto, perché non mi veniva in mente Alessandria, capito? Qui in Italia pensavo anch'io all'Egitto. Poi c'è dov'è? Qui hanno scritto il faro di Alessandria. Paola da Pescara. Tieni buono. Luca da Brescia, tienilo buono. E Sonia da Castel Goffredo. Non lo so, Fede.
3: Sono stato uno dei più importanti centri culturali del mondo antico. Custodivo un'immensa quantità di conoscenze, ma gran parte della mia storia è ancora avvolta nel mistero. Cosa sono? La Biblioteca di Alessandria.
0: Ma sì, Luca da Brescia, Sonia da Castel Goffredo. Quanti di voi hanno indovinato la Biblioteca di Alessandria? Fammi vedere, Fede. C'è qualcun altro che l'ha scritto? Non lo vedo. Quindi il primo Luca da Brescia, in seconda posizione Sonia da Castel Goffredo. Uno dice, quindi cosa serve il podio? A niente, tanto si vince una mazza. Però noi regaliamo applausi a volontà, giusto Fede? Te lo devo ogni volta ripetere, gli applausi. Bisogna metterci anche un bel aleo, bisogna registrarlo. Se non lo troviamo sul web, lo facciamo noi, oppure andiamo allo stadio a registrarlo, va bene? Ti do un nuovo compito da fare a casa. Quindi quando si torna a giocare, mi guarda con delle facce, voi dovreste vederlo. Allora, quando si torna a giocare domani, alla stessa ora, stesso gioco e stessa radio. Club Connection.

0: Hai visto come sono precisi i nostri ascoltatori, Fede? Bisogna salutare anche Mirko da Verona, il tassista, che ha scritto: oh, l'ho scritto pure io, Ronny. Insomma, hai ragione. Quindi al terzo posto c'è anche Mirko da Verona. Dopo i Chemical Brothers, noi andiamo a farci una pausa a caffè. Tra poco torniamo con l'ultimo party time di DJ Onirica.
1: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Studio Più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora.
1: On Studio Più.
5: Party time.
6: Party time.
5: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
4: The party starts now.
0: A un minuto e 30 se non sei in ritardo, altrimenti anche 31. Chi c'è in console fino a mezzanotte un po', perché dobbiamo recuperare? C'è DJ Onirica. Attenzione, vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà. E quando c'è il party time, si sa che tutto è possibile. Italiani, pop on the volume.

0: Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Che
1: siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Miscelazione in corso in questo ultimo party time. C'è DJ Onirica su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione e non solo le isole della Spagna, ma anche a casa mia, e non solo l'Italia, ma anche in Spagna, a Formentera e a Formentera e Ibiza, capito? Quindi ci potete ascoltare anche lì, perché abbiamo le frequenze anche in Spagna. C'è anche Simon, il chimico ha detto: ricordati che ci siamo anche noi sempre live. Avete ragione, ragazzi, sono quelli che lavorano di notte.
1: Chi è quello?
0: Sono quelli che lavorano di notte, i chimici, capisci? Non è il piccolo chimico.
1: Chi?
0: Quelli che lavorano, fanno il turno di notte, capito? Simon è il chimico notturno, è tutto il team, capito? Hai capito?
1: Chi?
0: Il chimico, quello che fa...

0: Aiuto, qui sta vibrando tutta la radio.
1: Abbellò, che stai a combinare?
0: Sto ballando, io ballo.

Riccardo da Monte Giorgio, che ha scritto: un saluto a mia moglie che mi sopporta da 25 anni. Allora c'è un applauso, dobbiamo fare un applauso, Fede. 25 anni sono mica pochi, eh.

0: Aiuto, qui mi stanno ballando anche i capezzolini piccini picciotti, vedete? Guarda, qui vibra tutto. Oltre i peli delle ascelle che fanno un po' d'ali, capito? Perché si muovono così. Voi non lo so se mi state guardando in TV, c'è un ragazzotto, quello sono io, vestito sempre di nero con una t-shirt nera e un cappellino tutto nero, capito? E i soliti occhialini neri, insomma, sempre vestito di nero, E costa poco perché non hai bisogno di pensare troppo a come vestirti, no? Uno si veste di nero, punto. Ma gli occhiali non sono da sole, non, capito? Cioè non è che sono da sole, sono occhiali da vista, anzi sono occhiali per proteggersi dalle luci blu, capito?
1: Ma noi che ce frega!
0: Era solo per dire, vabbè, ma...

0: Vieni avanti la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Un signore va dal suo medico e gli fa:
2: sì. Dottore, sono venuto per le lastre. Non poteva fare le scale.
0: Salutiamo Q, ciao Q.

aiuto. 338-141-1001, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, oppure cosa state facendo, state viaggiando, state... No, nel senso che...

Salto Franco Moiraghi. Facciamo una cosa, lo salutiamo, chissà se ci sta ascoltando da Ibiza, se non sbaglio adesso lui vive lì, giusto? Ciao Franco!

0: C'è Emanuele che ha scritto: mi piace tantissimo questa versione, anche a me piace veramente assai. Vieni avanti, chi è aperto?
1: Sto cazzo!
0: Grazie, grazie di cuore.

0: Attenzione, battaglione. C'è anche Cinzia da Termoli che ha scritto: ho deciso di imparare lo spagnolo perché adesso conosco soltanto le parole delle canzoni. Beh, fai bene,
1: Ma noi che ci frega!
0: No, siamo noi che chiediamo ai nostri ascoltatori: fateci sapere cosa state facendo, e tu rispondi così. Sei anche maleducato, non va bene, eh?

0: More than a sound, more than a scene, it's a feeling you live in between.
1: Allora Fede, se dobbiamo usare un clacson, almeno usiamo un clacson vero, questo è un fake, non va bene. Anzi, invito voi che state guidando, no, magari fermatevi in una piazzola dove non c'è nessuno, se volete mandarci, se per caso qualcuno avesse voglia di mandarci un clacson vero, perché io sono un po' stanco di questi fake che usa Fede, capito? 338 141 1001.

Aiuto! Questa sera DJ Onirica ci sta facendo tremare il pavimento sotto i piedi.

Italia. E questa è Onirica. Aiuto! Ho visto Fede, sai cosa ti dico Fede? Adesso ti dico una cosa che non ti ho mai detto, eh? Va bene? Una cosa che non ti ho mai detto, a posto.

0: Apri in fede, le porte di Studio Più sono sempre aperte. Chi è? Ecco. Sì, abbiamo capito.
1: Ambulanza, Pesaro.
0: Ecco che funziona bene il clacson a Pesaro, eh?

0: anche la cassiera di Club Connection sta ballando.
1: Chi?
0: La cassiera di... Bella battuta, Fede. La cassiera di Club Connection non esiste, però sta ballando anche lei, capito?
1: Chi?
0: Mamma mia, non si può neanche dire una cazzata. Ha detto la cassiera per ridere, no?
1: Chi?
0: Ma dai.

0: Grande stazione, è tardi, Fede, guarda che ne sono. Facciamo un applauso a DJ Onirica e anche a DJ Tiga, entrambi party time molto belli.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
0: E anche questo giovedì è andato con grande tristezza. Sì, mi tocca dirlo, perché quando ti stai divertendo, lo so, è scontata questa cosa, il tempo vola. Lo so. Che cazzo ride? No, era solo per dire, lo so, mi stavo divertendo, stavo ballando. Insomma, due party time da grande rispetto. Questa cosa, il tempo vola. Lo so. Che cazzo ride? No, era solo per dire, lo so, mi stavo divertendo, stavo ballando. Insomma, due party time da grande rispetto, da quello di primo, no?

0: Andrea, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, Onirica. Da Ronny Milani è tutto, ci sentiamo domani, stessa radio e stesso posto.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.